0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: The boy man connection, and I come nice up the nation.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
2: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
3: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
1: È l'ennesimo attacco di Trump al Papa, compatta maggioranza e opposizione. Il pontefice non si discute, commenta il vice premier Salvini, mentre la segretaria del PD Schlein rimarca da Trump parole inqualificabili.
4: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
5: Non sono solo falsità, sono un attacco senza precedenti nella storia di un capo di Stato al Papa, davvero inspiegabile, inaccettabile, grave.
1: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. Questa sera la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Ieri tutti i candidati sono stati ricevuti al Quirinale da Mattarella. Con Raffaele Brunetti, produttore del documentario Roberto Rossellini, Più di una vita, già premiato alla Festa del Cinema di Roma e vincitore del Nastro d'Argento, Cristina Scarpa ha parlato del tema dei finanziamenti o mancati finanziamenti al cinema di qualità.
6: Nello specifico per questo film noi abbiamo chiesto 3 volte il finanziamento e non l'abbiamo ricevuto. L'ultima volta c'era una sessione speciale dedicata ai documentari su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana. Noi eravamo fiduciosi che questa volta, visto che Roberto Rossellini riteniamo sia un personaggio importante dell'identità culturale italiana, invece anche in questo caso noi non abbiamo ottenuto il finanziamento.
7: Di errori clamorosi ha parlato ieri anche il ministro Giuli al Quirinale. Che cosa andrebbe cambiato allora nel sistema di valutazione delle opere da finanziare?
6: Una commissione di sconosciuti, quindi non di colleghi o di addetti al settore, che ha discrezionalità di giudicare se il valore artistico, senza elementi oggettivi, ci sia o non ci sia, secondo me è la prima cosa da cambiare. E poi il ministro Giuri ha fatto una forte autocritica, forse non poteva fare altrimenti, perché con la platea che aveva davanti forse sarebbe stato rischiato, però lui ha fatto un mea culpa molto esplicito che non tutti si aspettavano.
1: E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi, con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
9: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente, con tendenza alla diminuzione tra Firenze e Scandicci, V1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. FIP, possibili disagi verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. E proprio per danni dovuti al maltempo nella stazione di Montecatini Terme, i treni percorrenti la linea Firenze-Prato-Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Al momento si registrano 2 treni cancellati in linea. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Tequila!

0: Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente, con tendenza alla diminuzione tra Firenze e Scandicci, V1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. CPI, possibili disagi verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. E proprio per danni dovuti al maltempo nella stazione di Montecatini Terme, i treni percorrenti la linea Firenze-Prato-Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Al momento si registrano 2 treni cancellati in linea. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi. È in programma il 10 maggio nel parco di Villa Vogel a Firenze, dall'ora di pranzo in poi, la festa delle famiglie per la Toscana, promossa dall'Associazione Nazionale Famiglie Arcobaleno. L'evento inizierà con un picnic all'insegna della condivisione. Ognuno porta il proprio cestino e la propria specialità culinaria e poi si mangia e si beve insieme. Dal primo pomeriggio partirà poi un programma di giochi, musica, laboratori, letture, spettacoli per bambini e bambine di ogni età. Al centro dell'evento lo scambio, la condivisione, il rispetto e l'inclusione che questa giornata celebra. Del valore che ha questo appuntamento e di che cosa succederà a Firenze abbiamo parlato con Monia Marcacci, tra le portavoce delle famiglie Arcobaleno in Toscana.
5: La Toscana è di fatto un'isola felice dove tutte le famiglie, o comunque siano composte, vivono, devo dire, abbastanza bene. Un'isola felice però in un panorama nazionale che è desolante e che soprattutto si caratterizza per l'assenza di leggi che prevedano una reale uguaglianza tra famiglie. Quindi assolutamente una festa inclusiva, aperta a tutte le tipologie. Mi sembra che al giorno d'oggi si possa dire che non esiste più una famiglia tradizionale, vogliamo ribadirlo. La famiglia è un luogo di cura, un luogo di relazione, un luogo di affetti che prescinde dall'orientamento politico, dal genere degli adulti che esprimono queste relazioni. Quindi assolutamente aperta a tutti, un'occasione per stare insieme, tante attività per i più piccoli ma anche tanti momenti per incontrarsi e parlare di diritti.
6: Parlando proprio del programma della festa, cosa succederà, come è strutturata?
5: La festa del 10 di maggio al Villa Vogel, quindi un parco pubblico e accessibile a tutti e a tutte, si svolge dal dopo pranzo per tutto il pomeriggio, con attività a partire dai piccolissimi, quindi letture, un angolo morbido addirittura proprio per i bimbi in età dell'infanzia, fino ad arrivare a collaborazioni con società sportive, quindi sport, ma anche giochi di ruolo per gli adolescenti e possibilità, diciamo, di trovare un momento interessante per chiunque vi partecipi. A noi adulti rimane da fare da collante tra le attività dei bimbi, ma anche un momento di incontro tra famiglie, perché vedere con i propri occhi, incontrare la differenza, è un arricchimento per tutti.
6: Quante sono le famiglie Arcobaleno in Toscana?
5: Sì, sono più di 200, stiamo parlando di circa 300 bambini in Toscana, diciamo che fanno parte della nostra associazione, poi probabilmente di più, però come realtà associativa esprimiamo circa questi numeri.
6: Come sta andando dal punto di vista giuridico la battaglia battaglia per il riconoscimento della genitorialità nelle coppie di famiglie arcobaleno.
5: Allora, da un punto di vista legislativo e quindi di leggi fatte dai governi e dalla politica, siamo a zero e vige tuttora diciamo la discrepanza di diritti tra donne in coppie eterosessuali, che possono quindi accedere ai percorsi di procreazione medicalmente assistita in Italia, e coppie omosessuali o donne single, che lo sappiamo benissimo in Italia non possono accedere ai percorsi di procreazione medicalmente assistita. Per quanto riguarda i figli, un grosso passo avanti è stata una sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2025 che dice che anche i nati in coppie di donne da percorsi di PMA effettuati all'estero sono immediatamente riconosciuti anche dal genitore, dalla genitrice intenzionale, diciamo così, quindi equiparate di fatto a coppie eterosessuali. Questo valeva fino a quel momento lì soltanto per le coppie uomo-donna che avevano un figlio attraverso la PMA. Per quanto riguarda invece le coppie di padri, sappiamo che è in vigore la cosiddetta legge Varchi, che vieta la gestazione per altri ovunque nel mondo, anche laddove è normata ormai da decenni. Faccio l'esempio del Canada o di alcuni stati degli Stati Uniti, in cui è perfettamente legittima, ma eventuali coppie italiane, omo o eterosessuali, che intraprendano questo percorso di fatto vanno incontro a quelle che sono delle conseguenze penali. Quindi questa strada è completamente bloccata da questo punto di vista. Chi ha avuto figli precedentemente, coppie di padri che hanno avuto figli precedentemente, hanno potuto riconoscere i propri figli solo attraverso la cosiddetta stepchild adoption. Quindi di fatto adottando, il genitore intenzionale ha dovuto adottare i propri figli, perché sono tali sono, in un tribunale, percorsi molto lunghi, pesanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista economico e diciamo di tempistiche. Questo è stato, questa è la situazione attuale in Italia in questo momento.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Dal 6 al 9 maggio 2026 la cittadina di Pontremoli fa da cornice all'UNE Pontremoli, scuola di primavera di teatro e mediazione, un'iniziativa di formazione a cura del Teatro del Pratello e della cooperativa DAIC, rivolta ai minori in carico alla giustizia minorile, agli studenti delle scuole e delle università, agli operatori del settore giuridico e sociale, oltre che ai cittadini del territorio. Un'iniziativa che vuole essere un luogo di incontro e scambio in cui artisti, mediatori, magistrati e studiosi di diverse discipline si confrontano sui temi complessi. 4 giorni di spettacoli e laboratori e incontri in cui attraverso il linguaggio del teatro e della mediazione si favorisce appunto lo scambio circolare tra i partecipanti. Filo rosso di questa prima edizione la figura del funambolo acrobata, potente metafora per affrontare con i ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile molti temi. Si parte il 6 di maggio con la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale con le ragazze dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli, che è realizzato in collaborazione con gli studenti del liceo Malaspina di Pontremoli. Di Lune Pontremoli e di questo spettacolo abbiamo parlato con il regista Paolo Billi del Teatro del Pratello, che appunto da anni lavora con le ragazze dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli.
2: Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e mediazione, è una nuova tappa di un progetto che era già iniziato nel passato e che aveva un'altra titolazione, si chiamava Cure. Quest'anno si è modificato il nome per dare un altro senso a questo lavoro in progress, che mette sempre al centro il mondo della giustizia minorile e in questo caso due potenti strumenti che sono la mediazione e il teatro che operano in contesti difficili con i minori che sono ristretti, cioè dentro gli istituti penali minorili oppure sul territorio in area penale esterna cosiddetta. E l'incontro di Pontremoli è un'occasione per un incontro tra operatori della giustizia, operatori della mediazione del teatro, che hanno una serie di incontri per confrontarsi su quelle che sono le prospettive in questo prossimo futuro, in questo momento estremamente delicato e complesso da affrontare. Durante questo festival vengono proposti degli spettacoli, ma innanzitutto vengono proposte delle attività di formazione rivolte agli studenti di ben 4 università italiane, la Statale di Milano, Pisa, l'Università di Padova e l'Università di Bologna. Cioè, ci saranno circa 60 studenti che sono inviati dalle loro università per seguire i dialoghi riparativi, le attività laboratoriali, quale momento sul campo di formazione.
1: Si parte questo mercoledì con la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale realizzato proprio con le ragazze dell'Istituto Penale Minorenni di Pontremoli. Di che cosa si tratta?
2: Allora, lo spettacolo che si realizza con le ragazze dell'Istituto Penale Minorile in una compagnia però mista, una compagnia mista intergenerazionale. Io da 12 anni che lavoro con queste ragazze e ho sempre costruito compagnie in cui ci sono coetanei, studenti, ma anche cittadini e persone senior, proprio perché per me è interessante andare a costruire una piccola comunità in cui loro rientrano a giocarsi, a mettersi in gioco, chiaramente scoprendo di loro stesse qualcosa che non sospettano. È tutto un lavoro per fare emergere le potenzialità dei partecipanti all'interno di un gioco teatrale estremamente preciso, serio, che le ha obbligate per più di un mese a un lavoro quotidiano di assoluta precisione e ripetizione. Non c'è nulla di improvvisato e in questo la figura del funambolo è la metafora fondante. Il funambolo come creatura che cammina nel vuoto a nuovi orizzonti continuamente, ma tutto questo lo può fare solo perché c'è una disciplina, una precisione assoluta. Ed è questo il gioco che è stato offerto loro. Quindi c'è un, lo chiamo precipitato pedagogico, molto importante per cimentarsi a fare qualcosa che mette insieme persone diverse. È necessario avere attenzione verso di sé, verso gli altri, verso le cose che si fanno, e tutto questo farlo con precisione, come un funambolo sul filo, perché altrimenti si cade e il funambolo muore.
1: Cosa altro proporrete? Quali sono gli appuntamenti salienti di queste giornate?
2: Gli appuntamenti sono il giovedì 7 maggio, visto anche Pontremoli con la sua tradizione dei libri, vengono presentati due nuovi libri, uno è un testo curato da me e da Federica Brunelli, che è la coordinatrice del festival, legato al lavoro fatto l'anno scorso che era titolato Cicatrici. Ci sarà anche Maria Inglese e Ivo Lizzola che proporranno il loro nuovo lavoro edito, che è Punire o riparare. Venerdì 8 maggio c'è un incontro molto complesso con tanti direttori di istituti penali italiani e di USMA, sono gli uffici sul territorio, che si incontrano proprio per prendere in esame il lavoro della cura nel lavoro della giustizia. Ricordiamoci sempre che siamo dentro alla giustizia minorile, a quel nuovo paradigma che si chiama giustizia riparativa, che con la legge Cartabia è entrato in vigore, ma che è estremamente complesso da poter avviare. Sempre il venerdì 8 in Piazza Duomo a Pontremoli ci sarà un reading rap in cui vengono proposti scritture e rap fatti in varie parti d'Italia. Due ragazzi palermitani presentano il loro lavoro, così da Bologna, da Acireale, da Firenze, vengono e, come dire, propongono quanto hanno scritto loro sulla figura del funambolo, e in più ci sarà una dimostrazione pratica di come andare sul filo, proposta a tutti gli spettatori. Ci sono due funamboli professionisti che fanno camminare sul filo tutti quanti. Questa è una cosa che io ho visto fare, perché nelle prime sedute del lavoro teatrale questi due funamboli hanno fatto camminare sul filo tutta la compagnia e anche due signore di 70 anni, quindi è assolutamente possibile farlo, ha un valore terapeutico andare sul filo. Infine l'ultimo appuntamento importante è sabato 9 maggio, in cui in una modalità già sperimentata nel passato sono ragazzi che hanno fatto dei percorsi di giustizia riparativa, pongono domande a ospiti invitati. Domande sul tema del funambolo. Questi ospiti sono Adolfo Ceretti, criminologo di grande fama, Mitja Jaluz, Luca Villa, il procuratore del Tribunale dei Minorenni di Milano, la Maria Inglese, Edwige Ungaro, che è l'acrobata che ha in questo periodo seguito tutto il nostro lavoro, e una scrittrice, Vidad Tamini, israelo-palestinese, che adesso vive a Lubiana, che verrà apposta qui a Pontremoli per presentare il suo ultimo libro.
1: Noi invitiamo chi potesse, chi volesse, a venire a Lune Pontremoli 2026 dal 6 al 9 di maggio. Grazie mille a Paolo Billi per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per leggere e per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Maurizio Bettini presenta l'antropologo del mondo antico. Al Teatro del Maggio alle 20 il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, suona musiche di Coluccino, Varese, Indemit. Nell'ambito della rassegna Tracce di Invisibili, alle ore 18 presso l'associazione Progetto Arcobaleno, l'incontro Famiglia e Minori nella società multietnica, il nuovo ruolo delle politiche sociali nazionali e locali. Alle ore 20 al Circolo di Balatro continua la pericena spritz e tortelli con la degustazione dei prodotti del circolo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 spazio comune, alle 17.05 la settima sessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola nell'Amazzonia occidentale in Brasile. Secondo quanto riferito dalla polizia, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato a scuola aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto, alcuni alunni sono rimasti feriti, l'aggressore è stato arrestato. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Tre minuti dopo le 9, un buongiorno a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati in questa seconda parte di Newsbox. Dopo l'apertura, come sempre, dedicata alla cultura insieme a Martina Agnoletti, entriamo di nuovo in diretta con le notizie del giorno, la rassegna stampa e gli approfondimenti di politica e cronaca fiorentina e toscana. Tra poco insieme ai nostri primi ospiti, intanto però, come sempre, in apertura delle nostre puntate, delle nostre dirette, uno sguardo al meteo con il LAMMA. Roberto Vallorani con noi stamani, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati.
4: E allora, dopo la giornata di ieri che si è portata a un bel carico di pioggia, dopo tanti giorni di sole o comunque di bel tempo, oggi ancora c'è lo nuvoloso.
5: Sì, è un'altra giornata perturbata con le piogge che ci hanno interessato ampiamente nel corso della notte, in queste ore, soprattutto tra le province di Massa Carrara, Lucca, l'alta provincia di Pisa, Pistoia e Prato. Fenomeni più sparsi e meno abbondanti sul resto della Toscana. In mattinata ci sarà ancora spazio per delle piogge, soprattutto sul nord-ovest, e poi nel pomeriggio migliora la situazione sul nord-ovest, dunque anche sulle zone interessate dall'incendio degli scorsi giorni, per poi i rovesci trasferirsi soprattutto tra le province di Arezzo, Siena, Grosseto, dove proseguiranno in serata nel corso della notte, per poi migliorare ulteriormente nella mattinata di domani, fino all'esaurimento totale dei fenomeni, schiarite ampie domani, quindi il deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che rialzeranno, anche se diciamo non sono calate molto in questi 2 giorni di maltempo, proprio in virtù di un flusso oltre che umido, anche mite, dai quadranti meridionali.
4: Grazie mille allora Roberto Vallorani, all'AMA come sempre, e una buona giornata e un buon lavoro a voi.
5: Buona giornata a tutti, ben trovata, a domani.
4: A domani con gli aggiornamenti per il meteo con il LAMA. Intanto alle 9:07 andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, soprattutto per quel che riguarda la parte dedicata a Firenze e la Toscana.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Sguardo veloce prima di andare ai primi approfondimenti, che tra l'altro troviamo anche in alcune delle prime pagine oggi in edicola. La Nazione apre con la cronaca: coniugi uccisi e bruciati è ergastolo. Umberto Della Nave e la moglie Dina trovati morti nella loro casa data alle fiamme. Ma non fu un incidente. Antonino La Scala avrebbe agito per soldi, dopo il delitto portò via il denaro nascosto nel vano caldaia. Il titolo principale dunque dedicato alla cronaca per la pagina di Firenze della Nazione. La fotonotizia centrale dedicata invece alla rinascita della caserma Perotti: qui questura, vigili del fuoco e alloggi, per fine maggio affidato il progetto di fattibilità economica. Il polo della sicurezza è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 2 e 3 della Nazione di oggi. E poi uno degli approfondimenti che torneremo anche oggi a trattare all'interno delle nostre trasmissioni: il garante per l'infanzia, l'ex giudice trovato, accostamenti strumentali. Cosa disse la CEDU sul caso Forteto? Dopo le polemiche in regione si torna dunque a parlare della polemica, dello scontro a distanza tra tra le due fazioni politiche, e non soltanto, anche con una parte schierata da parte di tante associazioni del terzo settore, non soltanto, che si sono espresse in favore della candidatura di Trovato come futuro garante all'infanzia della regione toscana. Ne parleremo nel corso anche di questa nostra trasmissione. Andando a vedere gli altri principali titoli, il Tirreno: salta la sfida tra candidati a Pistoia, il primo confronto fra i tre è un flop, Capecchi non partecipa, al suo posto Nesi nel dibattito sul centro storico con Celesti e Mancinelli. Queste le polemiche che ci riportano anche al ricordare che appunto ci saranno tra poco l'appuntamento elettorale con le amministrative a Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino, Arezzo, giusto per citare i tre centri principali della Toscana, anche Viareggio da non scordare assolutamente. Poi un altro titolo di cui andremo tra poco a parlare: Esselunga vuole ricostruire nel luogo del crollo, presentate le richieste per demolire e ripartire, il comune permessi scaduti. Ne parleremo tra pochissimo con il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, che ieri appunto è uscito con questa nota stampa relativa al futuro di Via Mariti. Velocissimi, il primo titolo anche di Repubblica a Firenze: il TAR sulle concessioni balneari, stop alle proroghe, via ai bandi, la prima sentenza sul ricorso dell'antitrust contro il comune di Grosseto, ma altri verdetti in arrivo per Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e dunque gestori in rivolta. E ancora, Specializzandi a Siena, lettera denuncia, usati come segretari. Questo titolo lo ritroviamo anche come in apertura del Corriere Fiorentino: Specializzandi in corsia 13 ore al giorno, turni massacranti senza sosta e senza tutor, lettere di segnalazione a Careggi e alle scotte, torna sotto accusa lo sfruttamento dei giovani medici in formazione, l'Università di Firenze replica, aperta un'istruttoria. Di questo torneremo a parlare insieme agli altri titoli tra pochissimo. Intanto un attimo di musica e poi andiamo a sentire quello che ha denunciato ieri appunto il consigliere di Sinistra Progetto Comune, il consigliere di Palazzo Vecchio Dimitri Palagi, che rispetto al futuro dell'Esselunga ha, come detto, sottolineato come in realtà dalle carte si evinca che la volontà sia quella di continuare a ricostruire su quel cantiere uno stabile, così come era stato pensato in precedenza alla strage dei 5 operai morti, e non dunque percorrere la famosa ipotesi del parco.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:11 minuti, ripartiamo proprio dalla lettura dei quotidiani e dai titoli che stavamo già accennando in precedenza. Dal Corriere Fiorentino, via Mariti, 2 anni dopo è sempre tutto incerto nel cantiere della strage, l'ipotesi del parco resta, e il virgolettato che riporta il Corriere Fiorentino, trovate a pagina 5 l'articolo di Jacopo Storni sul futuro appunto di via Mariti. Come detto invece sulla stessa notizia si trova anche una prima pagina su Repubblica. Via Mariti, sinistra progetto comune, Esselunga vuole costruire. I documenti depositati mostrano che la demolizione dell'attuale scheletro dell'Esselunga di via Mariti, crollato ormai 2 anni fa provocando la morte di 5 operai, è progettata per conservare le fondazioni e ricostruire sul medesimo sedime. Da questa dichiarazione, che è ripresa direttamente dalla nota stampa diffusa ieri dal consigliere comunale Dimitri Palagi, partiamo proprio nel commentare insieme a lui quello che è il panorama che si evince da queste carte. Intanto buongiorno a Palagi per essere con noi stamani.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Dunque, che cosa emerge da quello che avete ieri insomma diffuso? L'abbiamo detto, l'idea è quella che dalle carte che si sono lette, che avete letto come gruppo di sinistra progetto comune, in realtà si capisce che il progetto da parte di Esselunga sia quello di proseguire di fatto su quello che era il progetto originario.
2: Sì, esatto, diciamo che a fronte di un sacco di promesse sono state fatte in questi 2 anni, noi diamo per scontato che ci sia una sincera indignazione per la strage e una sincera volontà di ricucire una ferita che si è aperta su via Mariti senza mai dimenticare quello che è successo, nonostante quindi delle dichiarazioni a cui pure noi crediamo, con un'apertura rispetto all'ipotesi del parco, con un voto che c'è stato il Consiglio Comunale su coinvolgere il quartiere, la residenza e la cittadinanza. Quello che abbiamo visto è che un documento di pochissimi mesi fa, che ha ottenuto l'autorizzazione alla demolizione, nonostante ci sia un problema di sequestro dell'area per le indagini, prevede una demolizione fino a un certo punto, ed è esplicitamente scritto che peraltro con un'ulteriore chiusura di via Giovanni da Empoli, che è stata aperta dopo tantissimo tempo tra la frustrazione della residenza, fondamentalmente si prevede di non toccare le sedimenta per procedere a una ricostruzione che sostanzialmente, da quello che abbiamo capito noi, vuole inseguire il progetto precedente, quindi si butta giù ciò che è compromesso dal crollo per poi voler ricostruire nella sostanza lo stesso progetto che c'era prima. Abbiamo letto anche la replica dell'assessore ieri, che in parte ci fa piacere perché ci dice che secondo il Comune di Firenze non c'è più il permesso a costruire. C'è però una ipotesi aperta al TAR, se il TAR desse ragione a Esselunga, mi viene da dire, sulla base dei documenti letti, che il Comune di Firenze ha dato semaforo verde a una demolizione che non tocca le sedimenta, che prevede esplicitamente la ricostruzione, e quindi se io fossi il soggetto privato al Comune di Firenze direi: voi lo sapevate, ci avete dato l'autorizzazione a demolire in questo modo, e quindi se il permesso a costruire è ancora valido, poi noi potremo costruire senza che nessuno dica niente. E quindi questa situazione a noi un po' preoccupa, perché oltretutto in questi 2 anni non c'è mai stato un confronto tra il Comune di Firenze e Esselunga, e come ci dimostrano le cronache della nostra città, se la politica arriva dopo a cose fatte diventa inutile e quasi tutto poi si risolve nei tribunali, ma questo svuota il significato stesso della politica, del Consiglio Comunale, dell'Assemblea di quartiere e persino dell'assessorato all'urbanistica e della sindaca. Quindi è un tema molto centrale, molto rilevante, e ci fa piacere che abbia avuto una giusta attenzione, anche perché io temo che più passerà il tempo dalla strage meno sarà facile, diciamo, avere questa attenzione e questa centralità, anche perché nel frattempo la residenza di via Mariti, via Giovanni da Empoli, teme uno spazio vuoto e abbandonato.
1: Ecco, infatti, come ha citato Palagi, è arrivata la replica ieri dell'assessora Viti, che ha detto appunto che per il comune ad oggi esiste soltanto l'autorizzazione alla demolizione, mentre il permesso di costruire è decaduto ed è imprescindibile che in quel luogo resti un segno chiaro della tragedia avvenuta. Detto questo, però, forse bisogna capire anche che cosa allora si ha in mente per il futuro. Il famoso motto "facciamoci un parco", che la cittadinanza ha portato avanti per anni, in realtà forse anche prima della tragedia, a che punto potrebbe essere, e se è questo il piano che anche voi come forza politica d'opposizione porterete avanti?
2: Ora, diciamo che noi abbiamo provato in Consiglio Comunale a far passare la richiesta di un'area verde. Sappiamo che rispetto ai primi mesi una parte della residenza non lo vede più di buon occhio perché ci sono stati fenomeni di spaccio e, diciamo, tutte le volte che c'è un'area abbandonata si possono concentrare fenomeni non piacevoli che preoccupano, fanno paura alla residenza e di conseguenza si teme che un'area verde possa determinare insicurezza. Questa è una grande sconfitta, diciamo, di questi decenni, mi viene da dire, delle politiche pubbliche urbanistiche. Nonostante questo, il Consiglio Comunale ha bocciato quello che noi chiedevamo, mantenendo un'apertura che sta nelle parole della sindaca. Quindi la prospettiva non è chiusa. Sicuramente si ipotizza un ridimensionamento delle superfici di vendita perché un grande centro di distribuzione in quella zona non è ritenuto necessario da nessuna persona. C'è un comitato storico che avete intervistato spesso ai vostri microfoni, che è quello dell'ex panificio militare, che ha tantissime proposte. Il nostro auspicio, e questo lo riproporremo prima dell'estate, è che il Consiglio dei Quartieri 5 e la Commissione Urbanistica possa tornare a confrontarsi con la parrocchia, con i comitati della residenza, e se anche non fosse tutta area a parco, che si possa ipotizzare che ci sia un'area e ricorda la strada, come viene detto, ma soprattutto garantisce servizi, perché con i servizi si presidia il territorio. In questo momento, devo dire la verità, dal punto di vista amministrativo ci sembra sia tutto fermo anche nella non volontà di confrontarsi con Esselunga prima che si arrivi all'esito del processo o quantomeno si dissequestri la zona, ma questo ci porta a uno stallo che è molto pesante. I tempi della magistratura non sono i tempi di vita quotidiani di tutte e tutti noi.
1: Cambiando argomento, prima di lasciarla, insomma, ai suoi lavori mattutini nelle commissioni di Palazzo Vecchio, ieri il comune è uscito con, dopo l'incontro, ne abbiamo parlato anche sulle nostre frequenze, dell'assemblea che si è svolta a Piazza Tasso l'altro ieri, con la cittadinanza sulla vicenda, diciamo una delle due vicende che era portata in quell'aula, in quell'assemblea, era quella del cosiddetto vigile di quartiere. Si è risolto, diciamo, il tutto ufficialmente con una proposta, una controproposta del comune, che ieri ha esultato da qualche punto di vista su un grande risultato proprio sull'aspetto della sicurezza dei cittadini dei quartieri fiorentini, con la proposta del cosiddetto, a questo punto dico tutto cosiddetto, ma in realtà questo è così come lo ha definito l'amministrazione, della polizia di prossimità. Le chiedo, visto che abbiamo visto, insomma, l'insoddisfazione da un lato di buona parte dei comitati del centro storico di Firenze, non soltanto, ma anche quelli dell'Oltrarno, la vostra nota su questa vicenda tra vigile di quartiere e polizia di prossimità, è evidente che non è soltanto una questione semantica, ma c'è qualcosa di diverso. Che cos'è che non convince della proposta del comune di questa, appunto, polizia di prossimità che è stata ieri presentata?
2: Ah, intanto c'è un elemento di forma: si dovevano coinvolgere i consigli di quartiere, si dovevano coinvolgere il Consiglio Comunale, le commissioni di competenza. C'era una discussione in corso sia al quartiere 1 che in Consiglio Comunale in Palazzo Vecchio su delle mozioni che avevamo presentato, che erano ferme per approfondimento, e la conferenza stampa è stata fatta poche ore prima che ci fosse un'assemblea cittadina con l'assessore Giorgio, e quindi era quello con la competenza, e quindi si è bruciato di fatto quello doveva essere un confronto con una conferenza stampa. Nel merito poi vedremo, oltre le slide, al comunicato stampa, ma nella sostanza si tratta di una rimodulazione su più turni di un servizio che è già in essere. Cambia, diciamo, il fatto che andranno a giro con scritto polizia di comunità, dovrebbero essere più presenti sul territorio camminando a piedi, ma quello che noi chiedevamo insieme alla residenza era non tanto un ripristino del vecchio vigile di quartiere, ma che ci fosse una figura di riferimento che anche a orari noti potesse essere conosciuta. La dico in maniera molto semplice, poi settimana prossima faremo una conferenza stampa, probabilmente anche con altri gruppi consiglieri, per spiegare più nel dettaglio che cosa non ci convince, analizzando meglio la documentazione della giunta. Ma per fare un esempio, è chiaro che se io ho una persona che vuole fare una rapina o vuole commettere un atto illecito e conosce l'orario di presenza della pattuglia, non commette quel reato, ma per noi il vigile di quartiere, la vigilessa di quartiere, non era un elemento repressivo per creare delle nuove zone rosse di fatto. Cioè, il problema della sicurezza si affronta ovviamente anche con il presidio del territorio, ma serve anche l'ascolto, e quindi avere dei riferimenti sul territorio integrati con tutti gli altri servizi comunali è un'altra cosa rispetto a quello che ci hanno proposto. Cioè, quello che ci hanno proposto è: continuiamo come prima, con la differenza che abbiamo un'ottantina di agenti che nel corso della settimana pattuglieranno a piedi alcune zone della città, ma per esempio lunedì sera dopo la conferenza stampa il comitato di Piazza Indipendenza ci ha detto: perché avete tolto Piazza Indipendenza dalle zone da circolare? Cioè noi rischiamo che tutte le zone che non sono prese in considerazione chiedano di diventare anche loro delle sorte di zone rosse. Questo è un approccio securitario, subalterno all'approccio anche delle destre, che non risolverà secondo noi il problema. Al massimo in alcune zone mitigherà alcuni disagi, ma non risolverà la richiesta che è arrivata dal territorio.
1: Per concludere, prima di lasciarla, oggi ci sarà una comunicazione anche relativa al rinvio dell'assemblea di Alia per l'approvazione del bilancio. Quale sarà la vostra nota? Intanto in anteprima, poi magari torniamo a parlarne con calma dopo che uscirà anche la nota.
2: Diciamo che abbiamo scoperto che è stata rinviata, che questa cosa ci preoccupa. Si parla di un bilancio che ha a che fare con l'aumento della TARI, era già stato contestato da Toscana Centro. Non è così abituale che la principale azienda del territorio, la Multiutility, arrivi su un bilancio dopo che aveva fatto degli annunci importanti a dire no, lo rimandiamo. A quello che ci risulta è necessario capire se ci sono problemi anche con i revisori dei conti e se la documentazione all'interno di un'azienda viene contestata anche dagli strumenti di verifica. Quindi lunedì faremo un question time, perché nel mentre noi stiamo aumentando i costi della TARI, stiamo affrontando gli aumenti con il pagamento dei bollettini e c'è una situazione critica anche per quanto riguarda quanto denunciano le organizzazioni sindacali, nel frattempo ci risulta che nonostante Alia Plures abbia solo soci pubblici non ci sia un effettivo controllo. Quindi richiameremo all'ordine Palazzo Vecchio per spiegarci cosa sta succedendo.
1: E di questo capiremo qualcosa in più sicuramente anche nelle prossime ore dopo la risposta che arriverà. Grazie mille intanto a Dimitri Palagi.
2: Grazie a voi.
1: E buona giornata e buon lavoro con le commissioni di stamani.
2: Grazie, buon lavoro a voi, grazie mille.
1: Sono le 9:23, abbiamo toccato tanti temi, ma tutti temi che hanno davvero anche trovato spazio, dicevamo, nelle pagine dei quotidiani. E il prossimo tema che andremo a analizzare e ad approfondire quello relativo al garante per l'infanzia, una polemica che si sta portando avanti e protraendo e uscendo anche probabilmente in maniera ormai definitiva dai tavoli della disputa politica. Andiamo a leggere quello che scrive oggi il Corriere Fiorentino: garante per l'infanzia, si riparte, trovato. Nel caso, in questo caso stiamo parlando ovviamente di uno dei candidati al ruolo di garante per l'infanzia per la regione toscana. Il virgolettato è: fango contro di me, domani la nomina torna in commissione. Il PD conferma il sostegno a Scaramelli. Questa è la posizione che è stata detta in maniera pubblica ieri da Simone Bezzini, quindi capogruppo del PD in consiglio regionale. La solidarietà per Trovato arriva dopo l'attacco da parte di una parte politica, specificatamente quella di relativa a Italia Viva, ma non soltanto, anche dal mondo, da parte del mondo della magistratura, per nome anche della PM Ornella Galeotti, che hanno ritirato fuori la questione legata allo scandalo del Forteto, che appunto su Trovato avrebbero trovato dei legami e che in qualche modo, in maniera ovviamente con dei timing che il mondo della politica ci ha ormai abituato, nel momento in cui si propone questo nome in alternativa a quello di Scaramelli e per cui parte tutta la polemica politica sulla modalità di nomina del garante dell'infanzia, parte appunto anche questa si torna a parlare di Trovato come nome vicino allo scandalo del Forteto. Colpisce, ha detto Trovato, che accuse di tale gravità vengano avanzate oggi nello spazio mediatico e non nei tempi e nelle sedi proprie, tanto che lo stesso Trovato poi ha detto: per rispetto del lavoro svolto e soprattutto dell'impegno delle associazioni che hanno ritenuto di proporre la mia candidatura, non intendo sottrarmi alla responsabilità di rispondere e mi riservo di tutelare la mia persona nelle sedi opportune. Avevamo provato anche a contattare lo stesso Trovato per averlo stamani con noi in trasmissione, ma proprio questa situazione legata al fatto di voler adire per vie legali ha portato a declinare l'invito alla nostra trasmissione. Ne parleremo comunque tra pochissimo con una rappresentante del Consiglio dell'Associazione Tutori Volontari della Toscana, che ha appunto ieri ribadito il suo sostegno alla candidatura di Trovato. Sarà una questione questa che a livello politico rischia un po' di spaccare la maggioranza, visto che il PD ha confermato l'appoggio a Scaramelli. Dall'altra parte Movimento 5 Stelle e AVS hanno invece detto in maniera abbastanza chiara che il loro candidato sarà un altro, in questo caso appunto dovrebbe essere appunto Trovato. Quindi capiremo un po' quello che succederà già domani in commissione e quelle che potrebbero essere le conseguenze politiche di questo scontro. Per quanto riguarda invece un altro titolo che andiamo a recuperare direttamente dalla prima pagina di Repubblica, si parlava della denuncia degli specializzandi. Qui si parla di Siena su Repubblica, in realtà poi abbiamo visto come sul Corriere Fiorentino si allarghi la polemica e la denuncia anche ad altre ad altre città della Toscana, ovvero degli specializzandi usati come segretari. Questo è il virgolettato che riprende Repubblica. Facciamo un

0: assunti in turni troppo lunghi. Segnalazioni anche per chirurgia generale di Careggi, come infatti abbiamo visto sul Corriere Fiorentino, che sposta l'attenzione anche sui turni massacranti, senza sosta e senza tutor, 13 ore al giorno in corsia, lettere di segnalazioni a Careggi e alle scotte. Tutti questi articoli li trovate sia sul Corriere Fiorentino che su Repubblica per gli approfondimenti con tutte le i particolari delle lettere di denuncia che sono state scritte dagli specializzanti di medicina di Firenze e di Siena. Per quanto riguarda infine un ultimo titolo che andiamo a recuperare questa volta invece dalla Nazione, Santo Spirito può risorgere, si torna a parlare dunque del recupero dell'ex distretto militare di Santo Spirito. Padre Pagano era uno sfregio, adesso invece si prospetta un futuro che potrebbe essere diverso anche grazie proprio alla battaglia che è stata portata avanti dalla comunità fiorentina di Santo Spirito. Mentre invece una notizia che ritrovata a pagina 10 della Nazione torna a parlare di ex GKN, il futuro sarà abbattuta per poi ripartire. Questo è il titolo che trovate sulla prima pagina della pagina fiorentina della Nazione, andando a scoprire di chi è questo virgolettato. Ex GKN, un progetto per il futuro, demolire la fabbrica e ripartire, il complesso è ormai obsoleto, il piano di concordato di QF è sostenuto da Idea Group, la società pronta a riconvertire il sito, zona strategica, vogliamo una nuova attività industriale per ricreare decine di posti di lavoro. Se possiamo permetterci, senza andare chiaramente a prendere troppo spazio per l'approfondimento, in questo caso si va a parlare di un rilancio di un polo industriale, senza tenere di conto del fatto che un piano di rilancio esiste già ed è quello proposto evidentemente ed ignorato dall'ex collettivo di fabbrica per una cooperativa integrata che dovrebbe essere presa in esame anche dal consorzio regionale. Questo per ora, di questo non si parla proprio evidentemente nell'articolo. Questo avviene anche in un momento storico in cui alcuni dei rappresentanti della GKN non sono fisicamente qua. Sappiamo bene, stanno partecipando alcuni di loro, Dario Salvetti in primis, ma anche altri che abbiamo anche avuto nei nostri approfondimenti, alla flottiglia per Gaza. E quindi diciamo un momento anche storico un po' particolare per tornare a parlare di futuro della GKN in questo momento. Cercheremo di ricostruire anche la posizione rispetto a queste notizie che arrivano. Non è la prima volta che si parla di futuro di GKN e di piani industriali futuri senza passare da quello che è stata la proposta elaborata dall'ex collettivo di fabbrica. Vedremo se arriverà una replica nelle prossime ore, torneremo sicuramente a parlarne anche noi sulle nostre frequenze. Il numero WhatsApp di Nova Radio è il 366 10 14 094, adesso il GR Traffico, poi il nostro approfondimento sul Garante per l'Infanzia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, code a tratti verso nord tra Firenze e Impruneta, via 1 variante, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti verso Firenze tra Montecatini Terme e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci per traffico, code tra Cascina, Bivio di Nazione Pisa, raccordo Pisa Centro in direzione di Pisa. E ancora rallentamenti per cantieri in direzione mare tra Vicarello e Bivio, S16 Fipili a 12 Colle Salvetti. Siamo al traffico urbano di Firenze per fuga di gas, segnaliamo scavorgente con provvedimenti di mobilità in via del Motrone. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un inconveniente tecnico alla linea all'altezza di Rosignano, i treni percorrenti la tratta Pisa-Grosseto potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 9.35 tra poco, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio con Newsbox e lo andiamo a fare per introdurre il nostro secondo approfondimento di oggi. Torniamo a parlare, come detto, della nomina a garante per l'infanzia della regione toscana. Lo facciamo perché, dopo aver già introdotto tutta la questione con i vari titoli letti dai giornali, abbiamo i nostri microfoni. Ringraziamo per essere con noi stamani Anna Revedin, del direttivo dell'Associazione Toscana Tutori Volontari. Grazie intanto, Revedin, per essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Perché vi sentiamo? Perché ieri, dopo appunto il comunicato, o meglio insieme al comunicato in pratica di Luciano Trovato, che riprendendo anche il titolo appunto della Nazione di oggi, sono uno scomodo, macchina del fango contro di me. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della storia che riguarda l'ex presidente del Tribunale dei Minori, che attaccato rispetto alla sua complicità, secondo qualcuno, appunto rispetto ai reati del Forteto, ieri si è tutelato dicendo che sono ricostruzioni mirate a delegittimarmi, il tempismo è sospetto, non c'entro con i reati di Fiesoli, sempre tutelati i ragazzi. Giovedì, ovvero domani, ci sarà il nuovo braccio di ferro in commissione. Detto questo, è arrivato appunto anche però la conferma da parte dell'Associazione Toscana Tutori Volontari e insieme a loro anche delle altre in qualche modo associazioni che avevano già sostenuto la candidatura di Trovato rispetto alla validità di questa candidatura, che rimane quindi in piedi. Le chiedo di riassumerci quella che è la vostra posizione, che avete voluto ribadire anche ieri proprio in solidarietà a Trovato.
1: La nostra posizione non è cambiata fin dall'inizio, nel senso che fra le varie candidature che sicuramente la regione avrebbe dovuto e speriamo che vaglierà, quella che noi insieme alle altre associazioni abbiamo appoggiato è quella di Luciano Trovato, e al di là naturalmente non ha senso che noi teniamo conto di calunnie infondate che sono emerse in opposizione evidentemente a questa candidatura o in appoggio a un'altra candidatura, come tutti sanno. Per noi Luciano Trovato resta il personaggio sicuramente più qualificato per svolgere il ruolo di garante. Abbiamo conosciuto Trovato come presidente del Tribunale dei Minori di Firenze quando abbiamo cominciato la nostra attività di tutori volontari. Io stessa ho frequentato il primo corso che si è tenuto in Toscana per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, e in quel momento Trovato ci ha accompagnato in questo nuovo ruolo che doveva ancora disegnare un po' le sue funzioni e che si è rivelato, sicuramente tuttora si rivela, un ruolo molto prezioso per l'integrazione di quei ragazzi che hanno la fortuna di avere un tutore. Fra i compiti proprio del garante c'è quello di fare i corsi di formazione dei tutori e quindi diciamo assicurare questa presenza, questo supporto importante nel sistema di accoglienza. Questo, come tutti possono immaginare, un sistema di accoglienza che si può avvalere di figure che appoggiano i ragazzi uno a uno può garantire anche la società, diciamo, da una marginalizzazione di questi ragazzi con tutte le conseguenze che questo può comportare.
0: Avete voluto ribadire nel comunicato di ieri appunto anche una questione di metodo rispetto alla nomina, dicendo che appunto l'augurio che vi fate è quello che la decisione del Consiglio regionale di rinviare la Commissione Affari Istituzionali porti alla scelta che non sia esclusivamente una scelta politica.
1: Una scelta di distribuzione politica. È un ruolo così importante per il quale è necessario che ci sia una figura preparata, molto preparata, che sappia, che conosca il panorama dell'accoglienza e dei problemi di quella fascia della cittadinanza che è la più fragile in assoluto, che è quella dei minori. Quindi ci vuole una persona. Sicuramente per noi Trovato è il candidato migliore che si poteva candidare, ma può darsi che ce ne siano altri. In ogni caso, l'importante è che vengano vagliate le candidature e venga scelta questa figura con un criterio che non sia appunto quello di spartizioni politiche, che veramente in questo caso non ha senso.
0: Le faccio, diciamo, la domanda da avvocato del diavolo: l'accostamento dell'operato di Trovato alla drammatica vicenda del Forteto teme che possa comunque in qualche modo andare a scalfire anche parte del sostegno che aveva raccolto, oppure questa cosa effettivamente in maniera abbastanza generalizzata da parte di chi lo sostiene viene considerata appunto una sorta di calunnia, come è stato scritto?
1: Io penso che sia evidente che si tratti di una strumentalizzazione, quindi chi deve decidere sa bene come stanno le cose, io credo. E non è che il fatto che della sua presenza, probabilmente tante persone in certi anni hanno avuto a che fare con queste vicende in qualche modo, ma evidentemente nel caso di Trovato non ci sono state addebiti di nessun tipo, quindi tirare fuori questa storia penso che sia del tutto strumentale, e chi lo ha fatto e anche chi si trova a decidere questa cosa penso che la comprenda perfettamente, quindi ci auguriamo. Guardi, in più oggi proprio il 6 di maggio ed è la prima volta che è stata istituita la giornata del tutore volontario dalla nostra associazione nazionale, quindi oggi noi tutori ancora una volta possiamo fare, diciamo, il voto che si tenga conto davvero delle esigenze dei ragazzi e non degli interessi politici.
0: Questo è chiaramente
1: il nostro augurio.
0: Questo è un augurio che avete ribadito appunto anche ieri con la vostra posizione. A proposito di questa giornata, che invece diceva oggi nasce questa sorta di giornata nazionale della tutela volontaria,
1: oggi
0: ci sono delle iniziative da ricordare?
1: E allora, le iniziative, diciamo, che svolge la nostra associazione sono molte, però certamente la più importante è che sia nominato un bravo garante che possa ricominciare. L'ultimo corso di formazione per i tutori volontari è stato fatto un anno fa, quindi c'è bisogno di nuovi tutori. Io mi sono trovata anche a promuovere questa figura, ma in realtà era tutto bloccato, i corsi di formazione non erano più convocati perché manca il garante, quindi la cosa fondamentale è che ci sia un bravo garante che faccia dei buoni corsi di formazione, di una selezione di candidati idonei, perché i ragazzi sono veramente tanti, si parla di oltre 600 sul territorio regionale e i tutori volontari sono meno di 200, probabilmente attivi non saranno più di 150, penso, quindi c'è bisogno di promuovere la figura del tutore. Noi tra l'altro collaboriamo ad esempio a un progetto che si svolge, che sta partendo adesso nell'istituto penale minorile per promuovere l'integrazione e diciamo le possibilità di recupero dei minori che si trovano in questa condizione. Quindi questa è una delle molte attività, abbiamo promosso anche altri progetti proprio per stimolare una cittadinanza attiva sia nelle persone che nei ragazzi che si trovano in questa condizione. Cioè il problema riguarda i ragazzi che vengono da fuori come i nostri, penso. Se non c'è una cittadinanza che li supporta e che propone dei modelli positivi, poi dopo non ci dobbiamo lamentare che ci siano delle devianze. Penso che questo è il punto. Noi facciamo il possibile.
0: Certo.
1: E bisogna che le istituzioni ci aiutino. Ecco, siamo volontari, quindi certo. Noi non aspiriamo a poltrone.
0: Beh, Allora, diciamo che per chi volesse avere informazioni, visto che uno degli obiettivi che rilanciate è quello di riuscire ad arrivare ad un tutore per ogni minore straniero non accompagnato,
1: esatto,
0: e i numeri ce li ha raccontati lei, e quindi bisogna cercare di far conoscere e allargare la cerchia delle persone impegnate in questo senso, tutte le informazioni per chi volesse informarsi lo può trovare sul sito tutorivolontaritoscana.it, dove trovate anche le informazioni appunto sulla giornata nazionale della tutela volontaria. Grazie mille. Allora,
1: grazie mille a voi.
0: Grazie mille ad Anna Reverdin, del direttivo appunto dell'Associazione Toscana Tutori Volontari MSNA. Grazie mille davvero, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Della questione chiaramente della nomina del garante torneremo a parlarne ampiamente anche con i risvolti politici, visto che domani, come detto, ci sarà l'appuntamento della commissione all'interno della quale si tornerà a parlarne in consiglio regionale. Ci fermiamo adesso per un po' di musica, poi torniamo però con un altro approfondimento, questa volta per tornare nelle case del popolo che non si fermano un attimo, come ben sappiamo e come ben vi raccontiamo. Tra le tantissime iniziative andremo a presentarvene una che si svolgerà il prossimo 7 maggio, ovvero domani sera, alla Casa del Popolo di Settignano. Rimanete con noi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio, mentre tra l'altro c'è stata una sorta di blackout, credo, qui in zona Piazza dei Ciompi. Fortunatamente il gruppo di continuità ci permette di essere ancora in onda, almeno sull'FM. Saremo caduti sicuramente sullo streaming e cercheremo di recuperare il tutto prima possibile, ma intanto andiamo avanti e diamo il benvenuto e ben arrivato sulle nostre frequenze al nostro ospite di oggi, ovvero Mauro Sirigu, coordinatore della rete nazionale La Scuola per la Palestina, con il quale andremo a presentare l'incontro previsto per domani sera, La Scuola nel Mirino, alla Casa del Popolo di Settignano. Intanto grazie a Mauro Sirigu per essere con noi stamani, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Dunque, La Scuola nel Mirino, la libertà di apprendimento e di insegnamento in tempo di genocidio. Perché oggi si torna a parlare di scuola quando appunto si parla di Palestina, la necessità di continuare a parlare di quello che accade in Palestina, però con uno sguardo attento anche a quello che riguarda il mondo della scuola. Qual è questo legame?
3: L'evento di domani sarà un evento complesso, prevediamo di fare di aggiungere ad una cena un dibattito importante appunto sulla libertà di insegnamento in questi tempi così fragili e problematici, e lo facciamo dal punto di vista della scuola, perché il nostro ruolo, la nostra funzione educativa non è una funzione qualunque. Come insegnanti ci sentiamo direttamente coinvolti nella situazione contingente, in particolare nella situazione nel Medio Oriente, nell'Asia. Questo perché appunto come educatori siamo coinvolti nella costruzione del futuro delle nuove generazioni. Non possiamo prescindere da questa esigenza di formare delle coscienze critiche in quelli che saranno i cittadini del domani, e lo dobbiamo fare rispettando quello che è un nostro dovere, un nostro diritto costituzionale, quello della libertà di insegnamento, che in questi tempi, in questi mesi viene messa duramente alla prova.
2: Questo è, diciamo, il quadro in cui si inserisce questa serata, che vedrà tanti ospiti a parlare appunto alla Casa del Popolo di Settignano.
3: Esatto, la serata partirà dall'intervento di Antonio Mazzeo, che tutti quanti conoscerete, a partire da un esame del suo volume La scuola va alla guerra, proprio per introdurre come il nostro sistema educativo sia stato piegato alle esigenze di un'economia di guerra, di un'economia volta appunto alla militarizzazione della nostra società. Interverranno poi durante la serata anche il professor Luca Baccelli, che darà un quadro giuritico a quello che sta accadendo, Giuliano Marrucci di Ottolina TV, che ci spiegherà come sia importante ed essenziale anche il ruolo dei media, no? Nella costruzione dell'opinione pubblica e nella deformazione dell'opinione pubblica, e parteciperà anche Elisa Ragli per la musica contro il silenzio, per presentare anche un progetto molto importante, il progetto PASS, che è volto a finanziare e facilitare borse di studio a studenti palestinesi negli atenei italiani.
2: Ci sarà il tutto anche anticipato da una scena palestinese vegan con la Brigata Gazzawi e lo chef Mohamed, esatto, che darà modo già di trovarsi prima dell'evento. Poi l'evento appunto sarà dalle 21 in poi e sarà anche intervallato da intermezzi musicali della musica contro il silenzio, che è appunto il progetto di Elisa Ragli che ci hai appena ricordato. Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci e poi ridare insomma l'appuntamento a domani sera. Libertà di apprendimento e di insegnamento in tempo di genocidio vuol dire anche riuscire a portare all'interno del mondo della scuola un momento di confronto e di discussione, cosa che evidentemente però con le ultime anche direttive che arrivano a livello ministeriale è sempre più difficile. Quali sono le iniziative che porterete avanti anche oltre a questa per mantenere alta l'attenzione su questa vicenda?
3: Esatto, guarda, il clima è veramente pessimo. Ci sono numerosi provvedimenti che stanno ostacolando alle radici il nostro lavoro, banalmente, a partire dal decreto sicurezza che ha inasprito le pene per le manifestazioni, rendendo rischioso il partecipare alla vita democratica. Ma se vogliamo, il colpo più duro forse arriva dall'interno, con una circolare ministeriale che impone un insensato contraddittorio su tutti i temi legati alla Palestina, obbligandoci di fatto a invitare, no, dei relatori con visioni opposte a quelle dei diritti umani, per come se fosse necessario bilanciare un dibattito su temi fondamentali come questo. E questo equivale sostanzialmente a chiamare uno stupratore durante un percorso didattico sulla violenza di genere. È una cosa totalmente insensata. In un quadro in cui nelle scuole partecipano, sono invitati senza alcun contraddittorio continuamente esponenti delle forze dell'ordine e dell'esercito, addirittura in progetti sull'orientamento scolastico, senza appunto alcun contraddittorio. Questo significa cercare di normalizzare la divisa e noi come docenti subiamo continuamente ispezioni, subiamo provvedimenti disciplinari, anche quando la nostra azione didattica è semplicemente quella di coinvolgere degli esponenti di alto profilo, come ad esempio Francesca Albanese, quali in scuole che hanno appunto sono permesse di partecipare a dei webinar con Francesca Albanese, ci sono stati dei durissimi provvedimenti disciplinari. In un quadro come questo, la libertà di insegnamento, che pure è garantita dall'articolo 33 della Costituzione, è fortemente sotto attacco. Quindi, noi come rete La Scuola per la Palestina, una rete nazionale che ormai conta circa 4.000 docenti disseminati sull'intero territorio nazionale, portiamo avanti da molti mesi molte campagne riguardo a questo. Siamo partiti con una grande raccolta firme già a settembre scorso, raccogliendo proprio sul tema della tutela dei diritti umani e della libertà di insegnamento 26.000 firme nel giro di meno di un mese. E poi sono susseguite numerose altre iniziative, come la presentazione di un documento in centinaia di collegi docenti in tutte le scuole d'Italia, la partecipazione a e l'organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. A Brescia, ad esempio, abbiamo coordinato l'iniziativa delle 20.000 strisce in ricordo dei 20.000 minori uccisi nella striscia di Gaza dall'ottobre del 2023. A Cremona abbiamo raccolto 20.000 paia di scarpe per un'installazione in piazza, e abbiamo coinvolto nel corso dei mesi tutti i sindacati italiani per convergere verso quello che possiamo definire un nuovo manifesto del docente che sancisca una volta per tutte quale sia la nostra innegabile e intoccabile libertà nell'educare le nuove generazioni.
2: Questo sarà quindi al centro anche dell'incontro di domani sera, la scuola nel mirino, lo ricordiamo, libertà di apprendimento e di insegnamento in tempo di genocidio. È prevista la Casa del Popolo di Settignano dalle 20 con una cena e poi alle 21 in dialogo con Antonio Mazzeo dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e autore del libro La scuola va alla guerra, Luca Baccelli, professore ordinario di filosofia del diritto, Giuliano Marrucci di Ottolina TV e Elisa Ragli, La musica contro il silenzio. Grazie davvero a Mauro Sirigu per essere stato con noi, coordinatore della rete nazionale La Scuola per la Palestina. Grazie mille e buona
3: Grazie a
2: giornata.
3: voi. Buona giornata a tutti e a tutte.
2: E allora, con questo ultimo nostro approfondimento, ribadendo che siamo al buio, ma in realtà, come ci avete scritto, e vi ringraziamo sempre per ascoltarci, al nostro numero 366 10 14 094 prosegue anche in streaming. Questo sono io che ho poca fiducia nei mezzi, evidentemente, di Nova Radio, ma in realtà il gruppo di continuità tiene in piedi anche tutto quello che ci permette di arrivare non soltanto in etere, bensì anche sui vostri computer e smartphone. Quindi bene così, ci continuiamo a sentire anche per i prossimi minuti. Diamo uno sguardo a quelle che sono a questo punto le ultime notizie anche dalle pagine online dei principali quotidiani nazionali, anche se muoversi, ve lo posso assicurare, al buio non è facilissimo. C'è molto, è molto, come dire, c'è questa cosa un po' romantica della radio notturna che evidentemente arriva in questo momento per chi è in conduzione, ma sicuramente è meno comodo che avere almeno una luce che ti illumina sui fogli che ce l'avamo preparati qua davanti. Detto questo, le ultime notizie dalla diretta testuale che arriva da Repubblica sulla guerra, sul fronte di guerra medio orientale. Colpita una nave francese in transito a Hormuz, ferito l'equipaggio, Trump sospende l'operazione Project Freedom. Questo è il titolo che si trova su Repubblica. I mezzi USA nello stretto pronti all'attacco se Teheran non tratta. Il Papa non cambia linea, questo è lo scontro invece Casa Bianca-Vaticano, mai sostenuto l'atomica. Chi mi critica dica la verità, l'attacco del presidente USA mette in pericolo i cattolici, ha detto Trump a proposito del pontefice. Per quanto riguarda invece un'ultima notizia che andiamo a recuperare questa volta dal Corriere Online, che apre con la morte di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, come abbiamo sentito anche già nel notiziario nazionale poco fa, la cronaca con Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia non risponderà ai PM, questo è il titolo del Corriere della Sera, che poi torna con la stessa fotonotizia praticamente di Repubblica sullo stretto di Hormuz, con delle navi appunto petroliere ferme nello stretto. La Cina, urgente fine delle ostilità, porta container francese colpita nello stretto, Trump sospende Project Freedom. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di oggi di Newsbox. L'informazione locale di Nova Radio tornerà nel pomeriggio, come sempre insieme a Martina Agnoletti con Nova Radio News dalle 16 in poi. Altri approfondimenti, ci saranno novità anche direttamente dalla flottiglia con la testimonianza di alcuni attivisti che erano presenti nel gruppo di barche intercettato ormai la settimana scorsa dall'esercito israeliano, ma torneremo a parlare anche di quelli che sono i principali temi di questa giornata. Ve li racconteremo come sempre. Alle 15.15 invece una nuova puntata di Sputnik con le novità musicali di Nova Radio. Alle 10:01 il notiziario di Area per darvi tutte le informazioni dal nazionale. Da parte di Daniele Bianchini invece l'augurio di un buon proseguimento di mattinata sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. la formazione come chiave del successo di un grande gruppo. Sentiamo.
5: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni alle Leroy Merlin Italia.
6: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche, quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
5: In Leroy Merlin la formazione personalizzata permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
6: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna, il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
4: È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per leggere, per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Maurizio Bettini presenta l'antropologo del mondo antico. Al Teatro del Maggio alle 20 il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, suona musiche di Coluccino, Varese, Indemit. Nell'ambito della rassegna Tracce di Invisibili, alle ore 18 presso l'associazione Progetto Arcobaleno, l'incontro Famiglia e Minori nella società multietnica, il nuovo ruolo delle politiche sociali nazionali e locali. Alle ore 20 al Circolo di Balatro continua la pericena spritz e tortelli con la degustazione dei prodotti del circolo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 spazio comune, alle 17.05 la settima sessione, alle 19 mai partiti.
10: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui aveva aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. La formazione come chiave del successo di un grande gruppo, sentiamo.
2: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni Leroy Merlin Italia.
3: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche, quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
2: In Leroy Merlin la formazione personalizzata permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
3: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna, il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
1: È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante di Valico. Sempre in A1, possibili disagi per veicoli fermi o in avaria tra Chiusi e Valdichiana verso nord e in carreggiata opposta tra Roncopilaccio e Aglio. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Per la cantieristica in Fipili per interventi di messa in sicurezza, chiusura della banchina stradale nel tratto dal chilometro 29,6 al chilometro 29,9 nelle due direzioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per leggere, per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Maurizio Bettini presenta l'antropologo del mondo antico. Al Teatro del Maggio alle 20 il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, suona musiche di Coluccino, Varese, Indemit. Nell'ambito della rassegna Tracce di Invisibili, alle ore 18 presso l'associazione Progetto Arcobaleno, l'incontro Famiglia e Minori nella società multietnica, il nuovo ruolo delle politiche sociali nazionali e locali. Alle ore 20 al Circolo di Balatro continua la pericena spritz e tortelli con la degustazione dei prodotti del circolo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 spazio comune, alle 17.05 la settima sessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Sabato 9 maggio a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli Valdarno, è in programma alle 15.30 Geniali in bicicletta, iniziativa promossa da WISP Zona del Cuoio e dall'associazione Geniali per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Non una gara, ma un pomeriggio di condivisione aperto a tutte e a tutti. Una pedalata collettiva su un percorso accessibile e resa possibile anche grazie a bici adattate, tandem, cargo bike e tricicli, pensate per coinvolgere persone con disabilità motorie e cognitive. È attivo a Portoferraio lo sportello per il volontariato dedicato al terzo settore dell'Isola d'Elba promosso dalla Fondazione Isola d'Elba. Il servizio nasce con l'obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà associative del territorio elbano. Lo sportello offre attività di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolte a enti del terzo settore. Il servizio è operativo presso il Centro Servizi Il Molino a Portoferraio, in viale Teseo Tesei 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 11 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a ilaria.fondazioneisoladelba@gmail.com. L'associazione Acqua Team Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto cerca volontari per la provincia di Pisa. Per informazioni è possibile scrivere ad acquateam.nuoto.cuoio@gmail.com.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Sempre in A1, personale su strada per cantieri tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione Bologna. Ci spostiamo in Cipili per traffico, coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada agli svincoli di Scandicci e la Strassigna in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze entra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino a cura di RFI. Per consentire l'avanzamento del cantiere sarà necessaria la chiusura al transito veicolare del ponte dal 25 maggio al 14 settembre. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per quanto riguarda la rete ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: stare, stuck together in this hot, scary summer.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui aveva aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. La formazione come chiave del successo di un grande gruppo, sentiamo.
3: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni Leroy Merlin Italia.
4: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche, quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
3: In Leroy Merlin la formazione personalizzata permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
4: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna, il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
2: È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Il panorama poetico, dopo tutto, consisteva sostanzialmente nella lotta sotterranea. Nell'esito dello scontro tra poeti frocioni e poeti froci per impossessarsi della parola. I Frocetti, secondo San Epifanio, erano poeti frocioni nel sangue che per debolezza o comodità convivevano e rispettavano, anche se non sempre, i parametri estetici e vitali dei froci. In Spagna, in Francia e in Italia i poeti froci sono stati legioni, diceva, al contrario di quanto potrebbe pensare un lettore non eccessivamente attento. Il fatto è che un poeta frocione come Leopardi, per esempio, ricrea in qualche maniera froci come Ungaretti, Montale e Quasimodo, il trio della morte.
7: Il gran giorno si annunciava al mondo intero con gesti premonitori ambigui. Loro spolveravano un vecchio ideale da riporre in bella vista, controllando che gli altri stessero a guardare. Centinaia di cuori battevano all'unisono per un po' di pane. Dei miliardi di utenti connessi non si poteva tracciare il nome, ma la compagnia assicurava l'efficienza del servizio. L'obiettivo comune a tutti era esporsi, senza farsi trovare. Mentre gli amici inforcavano le birre, il ragazzo storceva il naso con disprezzo. Qualcuno proclamava gloria alla musica indie. Mentre tornavano di moda le siringhe buttate a terra, gli eschimi, le razzie al supermercato dei figli di papà che giocano il gioco della povertà. Mentre l'attore deliziava la serata all'intellettuale e le vecchie riponevano le carte nei cassetti. Mentre gli altri erano solo la controparte sociale. E lui che voleva solo scopare, lei che si accettava, per imparare, a dare retta. Ci si metteva, contraeva i muscoli e rimpiccioliva. Sforzo concertato da millenni, più che generazionale, come inflitto con la scusa della tregua. Perché smettesse il terremoto, la scatola aderisse, così che si morisse in pace. Chiedeva aiuto a quelli, quelli spingevano. Sull'etichetta della fiamma si leggeva appena la parola brace. Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco.
8: Ciao, io sono Claudia.
9: Io sono Matteo e questa è la nona puntata della quarta stagione di Rime Sparse, il podcast. Oggi vi parliamo di un libro che ci ha abbastanza colpito, si chiama Quaderno cicatrici di Valentina Maini, o Maini, in realtà questo è un problema aperto per me, ma un problema secondario, e, uscito per Pruforok Edizioni nel 2025, è il secondo libro, diciamo, di poesia dell'autrice, perché il primo è Casa Rotta, uscito per Arcipelago Itaca nel 2016, poi è uscita una cosa, un oggetto strano per Tic Edizioni nel 2021 che su internet viene definito novella, una parola che appunto dicevamo dopo Pirandello scomparsa, quindi interessante, e poi ha pubblicato due romanzi, La Mischia nel 2020 e Alaska, uscito da poco invece. Quindi è una scrittrice un po' ibrida, ma su questo poi torneremo meglio. E io volevo introdurvi nel libro parlando un pochino della struttura, perché è una cosa molto vistosa, però contemporaneamente è una cosa, penso che sia anche un po' una porta da cui è comodo entrare per capire un po' che cosa succede in questo libro. È un libro intanto che è diviso in 12 sezioni, ognuna ha un nome di un mese che di un mese dell'anno, e quindi complessivamente è un libro che racconta, tra virgolette, un anno di vita, solamente che lo fa a ritroso, cioè si parte da novembre, ottobre, settembre, bla bla bla, e si finisce a dicembre. Queste sezioni al loro interno sono molto compatte, nel senso che c'è una parte, una prosa, non è tutto in prosa, però è un prosimetro principalmente prosa, e c'è una parte più lunga in terza persona e anche più figurativamente densa, direi, e poi ci sono dei passaggi più brevi in prima persona, e poi ci stanno delle voci di vocabolario in cui c'è una parola che viene ripresa dalla sezione in francese, e adesso poi diciamo capiremo di più perché il francese, e con diciamo delle definizioni che inizialmente sono da vocabolario appunto, e poi a un certo punto un po' impazziscono e arrivano a dei contenuti, diciamo, del personaggio, direi, che parla, e quindi fa questo viaggio nelle parole per dire qualcosa di sé. Mentre alla fine del libro ci sono delle immagini, una serie di immagini. Io non ho una grande sensibilità per le immagini, quindi non ho capito bene che significano queste immagini, però comunque ci stanno. La cosa che mi interessa di più sottolineare, appunto così ve l'ho descritte per così ve le immaginate, però che appunto la struttura è molto solida, cioè una struttura apparentemente narrativa, poi la narratività in realtà è un po' impazzita. Io la cosa che ho... a me non piacciono particolarmente le strutture ricorsive. Devo dire che in questo caso qua funziona perché non t'annoi tanto, riesci a non annoiarti. La cosa che secondo me si percepisce in maniera abbastanza evidente è che è una struttura anche così appunto rigida in un certo senso, perché come tutte le strutture c'è le sue rigidità, funziona perché tiene un pochino a bada le esuberanze del linguaggio, direi, perché appunto io ho parlato di racconto, di narrazione, perché l'impianto è fortemente narrativo, ma diciamo dedurre una trama e dei personaggi non è facilissimo, cioè c'è un personaggio maschile, c'è una storia d'amore, c'è un attentato, che è quello del Bataclan a Parigi nel 2015, e quando l'autrice si trovava a Parigi, ma su questo poi ci parlerà meglio Francesco. Quindi c'è uno scheletro di trama, però la realtà dei fatti è che tutto questo è piuttosto evanescente, cioè almeno per come io ho letto il libro il protagonista è la voce che parla, che è una voce molto marcata, che ha le sue modulazioni, cioè cambia a seconda dei passaggi, però è decisamente, almeno per come appunto io ho letto la cosa, è quello che tiene su il libro, il modo in cui questa voce parla è quello che c'ha da esprimere. Questa cosa mi è piaciuta molto perché è un libro che parla di robe fondamentali, diciamo, amore, morte, solitudine, casa, cose basilari che è sempre difficile trattare. Lo fa in una maniera molto personale, quindi molto intima, però appunto contemporaneamente anche con gli squarci, le possibilità di allargamento che ti dà la narrazione. Perché alla fine questo appunto la struttura dell'anno, cioè la struttura che riproduce il ciclo annuale, è anche appunto per l'oggetto che cerca di rappresentare, cioè l'anno è un cerchio chiuso, diciamo, una cosa che inizia e finisce in se stessa, e quindi è una struttura anche forte, diciamo, molto, molto rigida. E questa è una cosa che sottolineo semplicemente perché poi so che Francesco e Claudia la paragonano, e io capisco perché, anche se l'ho sentito meno. No? Però ad autori come Bolaño, che invece sono famosi per le strutture aperte, diciamo, questa è una struttura molto chiusa, che però appunto serve, a mio avviso, diciamo, per permettere alla lingua di fare quello che cazzo vuole fondamentalmente all'interno di questi blocchi. Per cui è come se, diciamo, dandosi un'impalcatura solida, poi la libertà della voce aumenta nel momento in cui si scrivono appunto queste prosette, questi pezzettini di vocabolario, per cui la scomposizione è come se fosse tutta portata a livello della lingua, secondo me, e del discorso proprio, e invece la struttura compensa con la sua compostezza, diciamo. Ecco, non so, Francesco, che ne pensa di questo?
7: Beh, sì, complessivamente sono anch'io d'accordo con quello che ha detto Matteo finora. Devo dire che io ho letto con estremo interesse Quaderno Cicatrice, e in genere seguo con estremo interesse tutta l'opera di Valentina Maini. In questa puntata non nasconderò il mio entusiasmo. Io credo che siamo di fronte a una grande autrice, soprattutto a un'autrice in grado di concepire un'opera. Non singoli libri, su questo magari poi ritornerò, ma di concepire un'opera la quale presenta dei vasi comunicanti tra le diverse componenti, tra i libri di poesia, i libri in prosa, la novella, eccetera. E questo Quaderno Cicatrice non è da meno. E come dicevi tu, Matteo, Quaderno Cicatrice è stato pubblicato da Prufrock, editore sempre più meritorio, nel 2025, ma è stato un libro che l'autrice aveva composto 10 anni prima. E prima tu facevi riferimento ai disegni. Io non so dove ho letto che quei disegni facevano proprio parte del quaderno, del vero e proprio quaderno che Maini teneva nel 2015 durante la sua permanenza a Parigi, nello stesso periodo degli attentati terroristici nella capitale francese, e che quei disegni facevano proprio parte di questo quaderno originario, tant'è che Maini si voleva pubblicare un'edizione anche con i quadratini del quaderno originario. E a me tutto questo ha affascinato molto, perché ci ho rivisto, diciamo, in Quaderno Cicatrice un impianto simile a quello di Diario Ottuso, cioè la restituzione di un evento e di un evento traumatico e la sua ibridazione con una biografia personale. Questo, diciamo, è un aspetto che ho molto apprezzato. Ma poi anche quello che dicevi tu riguardo alla struttura è un modo di concepire il testo al quale mi sento molto legato. Sempre forse nella stessa intervista Maini diceva che lei tiene molto alle strutture e tutti i suoi libri hanno delle strutture molto calcolate proprio perché dà alla forma un significato etico. Dice: il mondo non ha ordine e quindi almeno in letteratura a me serve mettere ordine. Beh, chi mi conosce sa che questo, diciamo, per me è un assillo, diciamo, di poetica e di militanza alla quale tengo molto, e forse anche per questo ho apprezzato così tanto Quaderno Cicatrice. Ma non solo, anche mi piace il rapporto che la singola opera di Maini instaura poi con la storia. E in questo caso appunto con la storia degli attentati, poi vedremo anche magari dopo le altre storie dei singoli libri con la storia con la S maiuscola, in che rapporto si pongono. Per quanto riguarda Quaderno Cicatrice, io credo che Maini sia stata molto brava a mixare le varie modalità comunicative, cioè da un lato una riproposizione in terza persona e distanziante degli eventi, dall'altro poi l'analisi in prima persona e poi lo sguardo linguistico estraniante sulle parole in francese, quindi su una lingua straniera. Ricordiamoci anche che, come diciamo, a livello di lavoro, Maini fa la traduttrice, quindi la sua riflessione sulla lingua probabilmente risente, anzi sicuramente, anche di quel contesto lì. Soprattutto Maini mi sembra un'autrice che scrive quando ha qualcosa da dire, scrive quando vuole dire qualcosa e concepisce la letteratura come una forma di necessità. Quaderno Cicatrice, appunto, è un libro composto 10 anni fa. E ho trovato delle tracce, diciamo, della preistoria di questo libro, comunque della sua storia, in rete. Nel 2020, in piena pandemia, quando Maini aveva pubblicato La Mischia, appare sulle Parole e le Cose una anticipazione del libro pubblicata da Andrea Baiani. Lo stesso Baiani loda la lingua di Maini, la potenza di questa lingua e il suo essere così anticanonico, ma allo stesso tempo in grado di concepire, di creare un immaginario. Ecco, forse questo è il punto più interessante e più importante. E in questa, diciamo, all'epoca anteprima, c'è anche una nota dell'autrice che vorrei un pochino leggere, non tutta, ma un pochino, per chiedervi anche cosa ne pensate. Maini diceva all'epoca: ho iniziato a scrivere Quaderno Cicatrice nel novembre del 2015 a Parigi dopo gli attentati. In quei giorni l'imperativo era continuare, andare avanti, sentirsi eroi e sventolare la bandiera occidente con orgoglio. Io mi esercitavo all'immobilità. Non mi sentivo vittima, non volevo fare festa, non continuavo. Non ero attorniata da eroi, guardavo la ferita che a volte mi pareva inflitta per difesa. In Quaderno scrivevo di quelle e di altri dolori. Mi pareva si intrecciassero, che fosse quell'evento a tesserli in una sola trama che ancora non vedevo e non vedo, eccetera. Ecco, a me sembra che una caratteristica delle figure che Maini rappresenta nei suoi libri e in Quaderno di cicatrice in particolare, ma non solo, abbiano questa caratteristica, ossia sono delle figure che dicono no, sono delle figure di resistenza. Penso al soggetto di Quaderno di cicatrice, ma anche ai personaggi della Mischia, Goran e Joachim, e che molto del fascino di questa scrittura si muove appunto sul crinale tra la resistenza e il no che dicono questi personaggi e il loro modo di porsi nei confronti del mondo. Non so che cosa ne pensate, ma c'è un dentro fuori continuo, un'esplosione di percezioni. Questi personaggi sono personaggi tutti ipersensibili che ipersentono tutta la complessità del mondo. E questo è molto bello perché ci permette a noi lettori di conoscere, comprendere parti di realtà che magari abbiamo sotto gli occhi ma spesso non notiamo. Questo secondo me lo fa la grande letteratura.
8: Vero, sono molto d'accordo con quello che dici, Francesco, e niente, anche a me il libro è piaciuto molto. Vorrei commentare il libro a partire da quello che avete detto fino adesso, perché avete già messo un po' di carne al fuoco. Allora, innanzitutto anche a me ha colpito proprio il fatto che ci sia una voce ben definita, come diceva Matteo, e che, come diceva appunto Francesco, ha chiaramente delle cose da dire, cioè non è una che scrive poesie per entrare nel pubblico della poesia, ecco, è una persona che ha delle cose da dire in una forma precisa. Vorrei soprattutto dire delle cose a proposito di questa forma e non solo in realtà. Cioè, per quanto mi riguarda, è la scrittura più ibrida che io abbia mai visto in letteratura italiana, nel senso è frequente ormai che ci siano autori che scrivono prose e queste prose possono poi trovarsi sia in contesti, diciamo, editoriali di poesia, in collocazioni editoriali di poesia, che in altre di prosa. A questo siamo tutti abituati, penso che so, Bortolotti per dirne uno, che poi finisce infatti in antologie di poesia e di prosa. Secondo me è Maini, che a me viene da chiamare Maini, poi boh, non so se Maini o Maini, comunque lei, e lo fa veramente tanto, cioè lo fa più di Bortolotti. Io ho letto non il suo romanzo principale, che credo sia appunto quello che ha letto Francesco, La Mischia. Sì, io ho letto invece l'ultimo, uscito per Bollati Polinghieri, che si chiama Alaska. Mi è piaciuto il libro di poesie, appunto, e soprattutto vedo delle somiglianze. Ci sono dei brani di prosa in Alaska che potrebbero tranquillamente essere all'interno di Quaderno cicatrice. Anche Alaska, tra l'altro, ha una struttura, vabbè, diviso in sezioni, però come diceva Matteo, ha una scrittura con degli elementi di ricorsività, che è tra l'altro una caratteristica abbastanza tipica della poesia in prosa italiana degli ultimi 25 anni. E ha una struttura poi molto, molto chiara, molto invece, come diceva Francesco, molto costruita d'arte, sapientemente decisa, solo apparentemente caotica. E anche in quel caso c'è un bel po' di confusione, appunto, ma una confusione costruita d'arte, voluta tra punti di vista diversi. E facciamo così, vi leggo una poesia da Quaderno cicatrice, che è quella, ormai Matteo vi ha spiegato più o meno la struttura del libro, quindi è quella del mese di luglio, è in versi, è un vero prosimetro, nel senso che proprio il testo che vi sto leggendo inizia in prosa, poi a un certo punto va a capo l'autrice e scrive tra parentesi in corsivo in versi. Però invece le prime quattro righe sono righe di prosa. Quindi siamo a luglio e diciamo così, l'oggetto parola corrispondente sarà in francese, sarà poi il sangue. Ma vi leggo la prima parte. 2700 parole, il mondo, una pagina strappata. Al centro della stanza la morte la cerchia, non la prende, percorre il cratere della testa con le dita. Davanti la gatta, sulla destra il telefono. In alto, verso il basso, il sangue, troppo sangue, troppa vita. Si è aperta la testa e non esce quello che pensava. Era convinta di contenere parole, neanche una. Cerca altre parole, neanche una. Esce il liquido e con il liquido il colore, rosso, singolare. Lo ha già visto qualche volta nelle mutande, sulle mani ha la particolarità di sembrare di altri, anche quando è personale. Poi il punto è che scurisce, può essere malato, che peccato, quelli pensano l'abbiano picchiata, la favoletta che c'è un demonio altrove, quando è lei, per furia di scoperta o spostamento, ad essersi passata la testa tra le mani, ad aver scelto lo spigolo e l'angolazione, che cosa di precipito non vedeva quella sera, e scegliere al suo posto l'esperimento del dolore. Allora, perché ho scelto proprio questa poesia? Non perché sia quella che mi piace di più, non è quella che mi piace di più. Ho scelto questa perché mi sembra quasi una glossa a una componente, a una parte dell'operazione letteraria di Maini. Cioè, si è aperta la testa e non esce quello che pensava, era convinta di contenere parole. Ecco, nel romanzo poi che io ho letto in Alaska, c'è una sezione in cui letteralmente si apre la testa ed escono parole, ovvero ad una prima parte più o meno tradizionale, c'è una prima sezione scritta in terza persona, con delle parti poi degli inserti di prosa poetica breve, con tratti onirici. Quindi tutto sommato qualcosa di già visto. C'è però una seconda sezione molto straniante. Io ho iniziato a leggerla e non capivo chi fosse questo noi. È una sezione scritta tutta con la prima persona plurale. E vabbè, ognuno di noi chiaramente ha i propri demoni, ognuno pensa alle cose che ha letto. E io all'inizio ho detto, mi sembrava di essere appunto all'interno degli ultimi due libri di Alessandro Broggi. Però no, chiaramente non era un noi così. E ho fatto fatica, ci ho messo un po' a capire cos'era questo noi. E leggendo Quaderno cicatrice, mi è diventato chiaro, il noi è proprio una scomposizione delle voci dell'io, cioè le voci che sono nella testa della protagonista, Maya si chiama la protagonista del romanzo, diventano personaggi che però parlano usando una prima persona plurale, noi appunto, e questo mi è sembrato molto interessante all'interno di un romanzo. E quindi da un lato all'interno di Quaderno cicatrice ho trovato un modo per interpretare il romanzo, dall'altro all'interno del romanzo ci sono delle cose che sembrano quasi una glossa a Quaderno cicatrice. Ad esempio in questa seconda parte del romanzo, che si chiama Interno notte, in cui c'è il noi, a un certo punto c'è scritto: aveva costruito una specie di abbecedario onirico. Ecco, che cos'è Quaderno cicatrice se non una specie di abbecedario onirico? Poi ce n'è un piccolo saggio, un piccolo esempio anche nel romanzo, cioè ci sono parole in cui segue una sorta di definizione, un po' come fa in francese, in questo caso nel libro di poesia appunto Maini in Quaderno cicatrice. E poi ancora c'è una parte iniziale del romanzo, della prima sezione, nella quale che mi è venuta in mente mentre Matteo parlava, perché Matteo ha detto parla in fondo questo libro Quaderno cicatrice di cose importanti.

0: il rapporto con la storia con la S maiuscola, come diceva Francesco, che c'è la mischia e c'è invece il quaderno cicatrice, però a un certo punto dice questa cosa. Quasi tutti i discorsi che sentiva avevano a che fare con la passione erotica tra un uomo e una donna. Solo in apparenza erano discorsi su filosofia, arte, illuminotecnica, letteratura. Bastava grattare un po' l'involucro, andare oltre il vetro, e un uomo si era innamorato di una donna si era innamorata di un uomo. L'amore era per certi versi felice, intermittente, osceno, poi precipitava. Ovunque si irradiasse, ogni opera d'arte aveva origine in quel precipizio. E non è un caso che qui lei nomini anche l'opera d'arte, perché magari poi, ora vi cedo la parola, ne riparliamo più avanti, ma secondo me tanta scrittura di Maini ha a che fare anche con il rapporto dell'individuo con l'opera d'arte. Nel caso dell'ultimo romanzo di Alaska si parla più di arti figurative, nel caso di La Mischia e si parla più di romanzi, nel caso di Quaderno Cicatrice c'è cioè sia la componente appunto delle arti figurative, sia il rapporto con la letteratura. E qui mi taccio, non so che ne pensate.
1: Io sono d'accordo con quello che dici, Claudio. C'è una riflessione continua sul significato dell'arte. La cosa interessante è che non viene fatta in maniera pedante, né in maniera emulativa rispetto a qualsiasi tendenza contemporanea, sia in campo narrativo che in campo poetico. Ecco, l'unico precedente che a me viene in mente è quello di Bolaño, ma anche qui noi sappiamo benissimo quante cover band esistono di Bolaño e quanto queste cover band hanno fatto, come dire, del male alla letteratura. E quindi non vorrei essere frainteso, cioè non si parla di una imitazione del modello bolaniano, bensì di concepire la creazione di un universo con dei personaggi ricorrenti, delle atmosfere soprattutto ricorrenti, e questa riflessione, come dicevi tu, Claudia, sull'arte che ha qualcosa di metapoetico, ma che allo stesso tempo preserva la sua natura narrativa. Cioè, nella Mischia, per esempio, una parte del romanzo si scoprirà poi che è praticamente il romanzo di uno dei personaggi, non dei personaggi principali, ma del padre di una ragazza con la quale uno dei protagonisti, il romanzo ha per protagonisti due fratelli, quindi il fratello Joaquin intratterrà una relazione con questa ragazza. Il padre scrive questo romanzo, il lettore lo scopre solo alla fine e sono molto gustose le considerazioni che tutti gli altri personaggi fanno riguardo alla mediocrità di questo scrittore, al patetismo di questo scrittore. Quindi c'è all'interno di un romanzo ipercomplesso come La Mischia anche una riflessione metanarrativa sul romanzo e io trovo questo molto, molto significativo e molto potente. Per ritornare a Quaderno Cicatrice, e per provare a inserire un pochino in context rispetto all'opera, appunto, il quaderno cicatrice, a me ha colpito molto un testo che riguarda il mese di giugno, è uno dei testi, come diceva prima Matteo, uno dei testi in versi, e Matteo prima diceva sono di meno i testi in versi, sì, è vero, e vi leggo la seconda parte del testo, diciamo, circa metà. Dall'altra parte della stanza, senza avvicinarsi, qualcuno le sussurrerà la vocazione, in anticipo di poche settimane, un basso continuo a voce debole, ma lei percepirà una percussione. Nell'altra mano la siringa e il laccio, la mano già pulita, reduce dal rito. L'ago così minuscolo che non riemerge, non si libera dal corpo del reato. Strapperà parte della pelle se lo togli, sta a te decidere, questa è la libertà che ti hanno dato. Non saprà scegliere la pelle o il male.

0: E questa, grosso modo, sarà la vita. Alloggerà nell'ultima stanza, quella in cui passano, mischiano le carte, nascondono un adulterio o l'ennesimo segreto, il letto, un divano per gli ospiti, la libreria, un cavallo a dondolo, il soffitto così pieno di spini da pensare che sia preferibile rimanere piccoli, tutt'al più crescere male. Ecco, in questo testo a me sembra, come dire, che sia contenuto il verso, per esempio, di un romanzo come La Mischia, soprattutto in queste ultime due, in questi ultimi due versi, che sia preferibile rimanere piccoli, tutt'al più crescere male, mi sembra sia adombrata la storia di questi due fratelli, Goran e Joachim, figli di terroristi baschi che decidono di crescere senza regole i propri pargoli, e oltre che da vari, diciamo, dettagli lessicali, la questione delle siringhe. Joachim diventerà un tossicodipendente, e altri dettagli, le percussioni, e altri dettagli che però non voglio spoilerare, non voglio togliere il piacere al lettore poi di andare a leggere sia Quaderno Cicatrice che La Mischia. Quello che volevo dire riguarda però proprio questi macro temi o queste ossessioni o queste necessità di poetica che si muovono da un'opera a un'altra e cambiano pelle, mi verrebbe da dire, se affrontati da un punto di vista poetico o da un punto di vista narrativo. Quello che non è, che potrebbe non emergere con chiarezza e con immediatezza dalla lettura di Quaderno Cicatrice, si comprende molto meglio, secondo me, avendo presente tutta l'opera. E da questo punto di vista è innegabile che Maini pone una sfida al lettore, una sfida che mi sembra. Ecco, come si sarà capito che lei l'abbia finora appieno vinta, però su questo vi lascio la parola.
1: Sì, scusate, io volevo dire una cosa solo molto rapida su questa questione dei ritorni dei temi nei vari libri, cioè di temi, appunto, motivi, cose così. Io poi in realtà ancora non ho letto i romanzi, anche se sono molto curioso. Semplicemente la cosa che noto è che oltre a, diciamo, mi sembra che questi ritorni portino in sé delle variazioni, nel senso che se capisco bene,
0: Sì.
1: la storia della Mischia è appunto è scritta secondo. Diciamo, adottando la prospettiva dei protagonisti di quella vicenda là, tra l'altro le cose che avete raccontato mi fanno pensare un pochino a Patria di Aramburu, ma forse semplicemente perché il tema è lo stesso, cioè la lotta basca e l'ETA, eccetera, eccetera. Mentre in questo in Quaderno Cicatrice il rapporto fra, appunto, come un po' accennava anche Francesco, il rapporto fra grande storia e protagonista è molto protagonista, diciamo, personaggio, comunque così, è molto più defilato, cioè se secondo me potenzialmente si può leggere questo libro senza capire che a un certo punto c'è il Bataclan, cioè che comunque è una cosa che sta in mezzo, cioè non è importante, non è così importante, è una cosa che succede sullo sfondo. E a questo proposito vi leggo un testo che secondo me è abbastanza esemplificativo del rapporto appunto che si crea tra narrazione e storia. Perché in tutto questo, scusate, faccio solo una brevissima introduzione, cioè, diciamo, da un lato c'è l'attentato, dall'altro lato c'è una storia d'amore, fondamentalmente, quella che si può intuire sia una storia d'amore, comunque una convivenza, e fra queste due cose non c'è una sintesi, diciamo, cioè fra la... diciamo, la vicenda privata che assume poi delle sfumature tragiche e la tragedia pubblica. Leggo una di queste prosette in prima persona. Gli si avvicina una ragazza uscita da chissà dove. Solo io e te, pensano. In silenzio ringrazia la tragedia che ha decimato le rivali. Ora sono un'isola. Lui la spinge, lei gli si aggrappa di nuovo, stringe. Tienitelo stretto, nessuno deve sapere che si sta spaccando, è da questo momento che si spacca e non c'è verso di tenerlo in piedi. È Ecco, diciamo, la questione della strage vista nell'ottica dello sguardo di questo personaggio femminile, che è dentro una relazione sull'orlo del precipizio, diciamo, legge, quello che è successo come, ringrazia la tragedia che ha decimato le rivali. Ecco, questa è la distorsione, è il livello di incomprensione, diciamo, che esiste fra pubblico e privato in questo libro. E appunto a me sembra molto interessante anche perché è un punto di vista molto diverso rispetto a quello che per esempio viene espresso in un romanzo come La Mischia, diciamo, dove invece la storia è importante, cioè quello che determina le sensazioni, le scelte di vita, comunque c'è un influsso pesante sui personaggi, e invece qua no, è semplicemente una roba che sta sullo sfondo e a cui il personaggio non in qualche maniera penso anche voglia resistere, nel senso che poi penso che se ricordando un pochino le reazioni all'attentato c'era, diciamo, un senso di rincontro, riunificazione sotto delle bandiere un po' posticce, diciamo, che mi sembra che palesemente il personaggio cerca di evadere, cioè non gli interessa appartenere alla solidarietà, diciamo, che si crea in questi momenti in cui una comunità si sente attaccata e lei ribadisce il proprio, diciamo, la priorità della propria storia personale. Io credo nel personaggio anche con una componente di meschinità, che fa parte del paesaggio interiore, diciamo, secondo me, di questo personaggio, però anche appunto perché i suoi problemi sono più importanti di tutto il resto. E secondo me questa rappresentazione della soggettività comunque non la trovo nuova, però è molto interessante, cioè comunque è una roba che funziona e che illumina cose del nostro sentire, direi.
2: Sono d'accordo e mi viene da dire, è una soggettività che da un lato è profondamente narcisista, come appunto hai descritto, e dall'altro per esprimersi appieno ha bisogno di sdoppiarsi continuamente di personaggi veri e propri, come vi ho detto nella seconda sezione, ad esempio, di Alaska, e di oggettivarsi in queste immagini che concludono Quaderno Cicatrice nell'abbecedario onirico, perché appunto mi piace questa definizione che traggo dal romanzo, ma per applicarla al libro di poesia. E poi, vabbè, come vi dicevo, ci sono delle cose, cioè come abbiamo detto tutti, ci sono delle ricorrenze, appunto, non solo ci sono delle ricorsività strutturali, ci sono poi dei temi ricorrenti nei suoi libri e alcuni, cioè li abbiamo sostanzialmente già detti, appunto l'infanzia e un'infanzia, quella è anche del personaggio appunto di Alaska, un'infanzia comunque tormentata e non lineare, non semplice, e poi il sangue, sempre collegato dal punto di vista delle immagini alle siringhe, quindi in qualche modo una forma di dipendenza. Per me è molto bello e molto importante anche come il rapporto, l'ho già detto, scusatemi se mi ripeto, il rapporto appunto con l'arte, in quanto modo per esprimere queste parti di sé e questo immaginario. E infatti c'è un po' un'ossessione per non tanto per la scrittura quanto per un quadro in Alaska, che poi compare anche in sogno di fatto all'autrice, ma lei non se ne rende conto. Nella prima sezione vi ho detto ci sono delle prose poetiche in prima persona che sono, penso, perché poi appunto sono sostanzialmente i suoi sogni. E poi c'è anche, anch'io non voglio spoilerare il romanzo, ma c'è anche una conclusione che proprio ha a che fare con quale può essere il senso di un'opera d'arte, ecco. Volevo aggiungere che secondo me questo libro di prose poetiche, insomma, Quaderno Cicatrice, nonché i due romanzi, è piaciuto molto, sono piaciuti molto a Francesco, a me, per un elemento un po' generazionale. Io se lo vedo, c'è Valentina Maini, che chiamiamo in due modi diversi, appunto Francesco e io, però questa autrice è nata nel nostro stesso anno, che è il 1987, e io ci ho visto un elemento anche diciamo così, di bilancio. Cioè lei, Quaderno Cicatrice, l'ha pubblicato adesso perché dice nell'intervista non riusciva a liberarsene, ma l'ha scritto di fatto 10 anni fa, o quantomeno iniziato 10 anni fa, e in Alaska c'è una protagonista che all'inizio è proprio molto giovane e alla fine invece un po' meno, non è specificato quanti anni abbia. E c'è un elemento, anche se volete, un po' nostalgico di bilancio su quello che stai facendo in quanto artista, 15 anni dopo circa l'esordio giovanile e insomma, gli anni di formazione anche, c'è un elemento di formazione secondo me senz'altro nell'ultimo romanzo. E questa cosa quindi ci piace perché parla un po' di noi, c'è il discorso sull'arte, non però da un punto di vista troppo maturo, non è cosa ho fatto 20-25 anni fa, cosa è stata la mia vita. No, no, no, è abbastanza nel mezzo mentre stai facendo un percorso, però hai quel minimo di prospettiva sull'esordio, sull'inizio della tua formazione per provare nostalgia, per provare cose, ecco, per poterla poi eventualmente esprimere con questo bellissimo per me gioco di persone, di voci, perché sono sostanzialmente voci, a me piace in generale anche la struttura dell'abecedario, lo trovo un espediente riuscito questo dei mesi e del correlativo con gli oggetti, con le parole.
0: Sì, anch'io sono d'accordo. Guarda, mentre parlavi pensavo questo, e c'è secondo me la volontà di, come dire, vediamo cosa succede 10 anni dopo. C'è anche una confluenza di fattori. Io credo che in questo grande parte l'abbia avuta Luca Rizzatello. Cioè, difficilmente no, penso un libro come Quaderno e Cicatrice che rivendica la sua natura diaristica, perciò prima parlavo di diario ottuso, avrebbe potuto trovare spazio in una sede editoriale, diciamo, più volta verso la narrativa. E ora sto facendo, diciamo, della fantacritica, mettendomi un po' nei panni dell'autrice. Che cosa avrei fatto io? Cosa avrei fatto io trovandomi a disposizione di un materiale del genere? O lo utilizzo per un futuro romanzo o una futura opera, però stravolgendone l'impianto, o se voglio mantenere questo impianto qui, cioè il fatto di essere una cicatrice, un quaderno e un diario, e allora serve anche una sede editoriale disposta ad affrontare, come dire, avventure di questo tipo. E da questo punto di vista, ecco, il fatto che sia uscito con Prufrock non è secondario. E se siete d'accordo, io chiuderei leggendo una parte del testo finale di Quaderno Cicatrice, dove tutto quello che abbiamo detto e forse anche qualcosina di più compare, e quindi poi lasciando ai nostri ascoltatori il piacere di scoprire Quaderno Cicatrice e gli altri libri di Valentina Maini. Come la storia di quel fiore che non fu mai trovato, tanto era sepolto nella terra, come quella vita, come l'angolo, lo stato minore, lo scrittore elogiato da morto che se la ride, che maledice, come le stanze visitate dal fantasma che attende un nostro cenno per tornare, come tu, dall'altra parte che gridi, come il dolore che non fa male.
3: Sparse, il podcast, è un progetto a cura di Francesco Brancati, Claudia Crocco, Giulia Martini, Francesca Santucci, Matteo Tasca, in collaborazione con Industria Letteratura e Nova Radio Firenze. La sigla di apertura è tratta dai Detective Selvaggi di Roberto Bolagno ed è realizzata da Francesca Del Zoppo, che sono io. Le grafiche sono a cura di Martina Santurri. Social e comunicazione sono a cura di Margherita Coccolo.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità, regolarizzato al momento il traffico in A1, dove troviamo personale su strada tra Aglio e Calenzano e tra B1 variante Aglio, nei sensi di marcia. In Fipili, rallentamenti per cantieri in direzione mare tra La Strassigna e Ginestra. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze entra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino a cura di RFI. Per consentire l'avanzamento del cantiere sarà necessaria la chiusura al transito veicolare del ponte dal 25 maggio al 14 settembre. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per quanto riguarda la rete ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del progetto Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. E l'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibilità di uno sblocco dello stretto di Hormuz ha immediati contraccolpi positivi sugli energetici. A picco i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende del 12% e si porta intorno ai $90 al barile. Stessa flessione per il Brent, che si attesta poco sotto i $98. Giù anche il gas, che ad Amsterdam viene scambiato a 41,36 euro al megawatt ora. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltato a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Volley, finale scudetto di Superlega, si avvicina il tricolore per Perugia, avanti 2-0 su Civitanova nella serie al meglio delle 5 partite. Questa sera il terzo appuntamento potenzialmente decisivo. In caso di vittoria gli umbri festeggerebbero il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: I'm a cruise ship designer.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, anche oggi un po' in ritardo, ma insomma sono giornate belle piene di avvenimenti, di notizie. Poi, come avrete sentito, siamo a scartamento ridotto senza Riccardo Pinsauti, quindi quel che facciamo è molto concentrato, diciamo così. Oggi puntatona piena di nuovi ascolti, come sempre d'altronde, ma soprattutto con il nostro disco della settimana, il nuovissimo e bellissimo album dei Nick Up. Il disco si chiama Fenian, lo stiamo ascoltando un po' a puntate come facciamo sempre, e oggi vi propongo la traccia che si intitola Head Case.

E questi sono i Knee Cap con il loro nuovo disco intitolato appunto Fenian, è il nostro disco della settimana, quindi lo ascolteremo e continueremo ad ascoltarlo insieme anche nei prossimi giorni. Che dire, siamo in mezzo a questa nuova puntata di Sputnik, dove possiamo ascoltarci alcuni dei singoli che sono arrivati negli ultimi giorni. Passiamo a qualcos'altro di internazionale, e in particolar modo a questo progetto che molto sobriamente si chiama Sparta. Hanno in pubblicazione un disco, si chiama Cat Silhouette, esce il 29 di maggio. Intanto c'è un nuovo singolo che si chiama Everything You Say. Loro arrivano da El Paso in Texas e fanno alt rock. Eccoli qua, Sparta con Everything You Say.

Loro si chiamano Sparta, nome che a noi sembra quantomeno poco sobrio, però il pezzo non è male, si intitola Everything You Say ed anticipa un disco che uscirà alla fine del mese di maggio. Uscirà invece a metà di luglio il nuovo album dei Quicksand, Bring on the Physics, the Psychics, scusatemi, questo è il titolo del disco, della band che arriva da New York, post-hardcore veterans vengono definiti, Get to It è il titolo del singolo che anticipava questa notizia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, 1 chilometro di coda in direzione mare tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Andiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteo, i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

collaborazione con Riccardo Sabetti. Ce l'ascoltiamo, La testa di Caravaggio, il nuovo brano, scusatemi, di Umberto Palazzo, che poi uscirà con un nuovo disco effettivamente.

La testa di Caravaggio, un nuovo brano di Umberto Palazzo insieme a Riccardo Sabetti e nuova pagina del suo percorso artistico. Andiamo avanti, continuiamo invece con le novità che arrivano da Kevin Morby. Uscirà il 15 di maggio per Dead Ocean il nuovo album Little Wide Open, il disco che appunto è prodotto da Aaron Dessner dei The National e conta sulle collaborazioni di vari artisti, tra cui Justin Vernon, ovvero Bon Iver e Lucinda Williams. Il disco è stato anticipato da un singolo e noi ce lo ascoltiamo. Il brano si chiama Javelin ed è la traccia numero 3 di questo nuovo lavoro.

Kevin Morby, Javelin, il titolo di questo nuovo brano che anticipa il nuovo disco in uscita il 15 di maggio, si chiama Little Wide Open. Lui sarà anche live in Italia con una sola data estiva il 15 di luglio all'anfiteatro del Venda di Galzignano Terme in provincia di Padova. Questo il live che è in programma per l'estate. Continuiamo con il resto delle nostre novità e passiamo di nuovo dal territorio Camontigre. Loro hanno pubblicato un nuovo singolo nei giorni scorsi, il singolo l'abbiamo già ascoltato, usciva il 24 di aprile, si chiama Driver Idol e c'è anche un videoclip pubblicato proprio in questi giorni. Per ora il tour estivo dei Camontigre è abbastanza scarno, ma d'altronde si aspetta di capire se uscirà proprio un nuovo album oppure si va avanti così, singolo dopo singolo, per questo progetto che ormai seguiamo da un po'. Camontigre, Driver Idol, ci riascoltiamo questo pezzo.

Questa è la musica dei Camon Tigre, il nuovo brano che adesso è fuori anche con un videoclip. Chiudiamo sempre con un ascolto di un singolo arrivato qualche tempo fa. Vi ripropongo Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. Sono le 15.45, questo è l'ultimo brano di oggi. Poi lo spazio tornerà alle notizie dalle 16.05. Rimanete con noi. Oh.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. E sempre in chiave diplomatica per una soluzione della crisi nello stretto viene letto l'incontro di domani a Roma tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e il Papa. Incontro utile anche per far rientrare le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo i ripetuti attacchi del presidente USA al pontefice. Solo ieri sera l'ultimo affondo. Il Papa danneggia i cattolici perché appoggia l'atomica per l'Iran. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi, lo faccia con la verità, la replica di Leone. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Possibile svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncini nel suo appartamento a Milano. Oggi l'ex fidanzato Francesco Dolci, 53 anni, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con il suo avvocato. Al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie, 8 in tutto, che l'uomo ha scattato tra il novembre 2025 e marzo 2026. L'ultimo scatto risale proprio al giorno della scoperta della profanazione, mentre la famiglia era al cimitero di Strozza per il trasferimento del feretro. Dolci ha spiegato che quelle immagini servivano a documentare anomalie come viti manomesse. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Sono le 16:05 minuti, torniamo in onda con le notizie il Nova Radio News e ripartiamo dalle novità annunciate oggi sul piano città degli immobili pubblici di Firenze. Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, oggi hanno firmato il piano città degli immobili pubblici di Firenze. All'evento hanno preso parte anche la sottosegretaria all'economia Lucia Albano e il sottosegretario agli interni Emanuele Prisco. Il piano seleziona un primo portafoglio di 15 beni di proprietà dello Stato e 2 di proprietà del Comune. Oltre ai finanziamenti pubblici, il piano prevede la possibilità di attivare strumenti di partenariato pubblico-privato. Fra i progetti del piano, l'ex caserma Perotti in quota parte, che appunto in quota parte ospiterà la questura, l'autocentro interregionale, reparti alloggi collettivi della Polizia di Stato, il nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e residenze per il personale della Guardia di Finanza. La caserma Redi invece diventerà la nuova sede della Corte dei Conti. L'ex caserma Quarleri ha già visto una prima fase di rifunzionalizzazione di 2 capannoni destinati ad archivi per l'archivio di Stato e in futuro potrà prevedere la rigenerazione urbana dell'intero sito con un polo archivistico a universitario o mix funzionale. Palazzo Buontalenti, concesso in uso all'Università Europea, è in corso di riqualificazione come sede della School of European and Transnational Governance. Per la Basilica di San Miniato al Monte è previsto un progetto di rinnovamento e riqualificazione. La Galleria dell'Accademia vedrà invece interventi per renderla più aperta, accessibile e accogliente attraverso il miglioramento degli spazi, dei servizi e dell'esperienza complessiva al visitatore. A fare il punto su tutte queste novità la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
1: Questo è un piano importante su cui hanno lavorato in maniera coordinata da tempo sia gli uffici dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Demanio e con l'università. Un piano di destinazioni per gli immobili di proprietà del Demanio, un piano di destinazioni importanti coordinato con quelle che sono le esigenze della città, con tanti immobili che avranno, alcuni che hanno già funzioni, che sono funzioni importanti nell'ambito della cultura, nell'ambito dei servizi, e altri che avranno destinazioni, che sono destinazioni che vanno a dare risposte sulle esigenze di questo momento. Faccio alcuni esempi concreti perché così ci rendiamo conto meglio. Faccio un esempio, la caserma Redi, che è uno, sempre stato uno dei grandi temi in città, dove non si sapeva che cosa sarebbe stato fatto, diventerà la sede della Corte dei Conti. Questo è un punto importante perché uffici per cui persone che vivono nel centro storico e per cui attrattività verso il centro storico, questo è un elemento al quale teniamo particolarmente. Altri immobili come quello di Santa Maria Novella, dove in una parte rimane la stazione dei Carabinieri e l'altra parte che è data al Comune di Firenze, dove noi stiamo lavorando per costruirci social housing e per dare risposte ai nostri cittadini. Tante altre funzioni dal progetto della caserma Perotti, per avere la possibilità di avere alloggi per le forze dell'ordine sul nostro territorio, a tante questioni come ad esempio, per dire, la questione dell'immobile all'interno delle cascine, oggi sede di Agraria, dove il nostro auspicio è che Agraria possa rimanere lì all'interno delle cascine perché è un presidio fondamentale e noi stiamo lavorando su tutto il complesso. Insomma, un piano che prevede di dare funzioni che sono le funzioni di cui c'è bisogno in un accordo, in una collaborazione tra istituzioni e enti pubblici per valorizzare il patrimonio pubblico nella nostra città. Penso che questo sia un passo importante. Alcune di queste funzioni sono già, ci sono già i lavori in corso, sono già in essere. Citavo prima Santa Maria Novella, come sappiamo lì ci sono già i lavori, che è un immobile ovviamente nostro. Altre come la Riottosa è già stata riqualificata e c'è un'associazione culturale, l'AMA, che è già in essere. Sulle altre, sulla caserma Perotti ovviamente se ne occupa il Demanio, lì sono nella fase di progettazione, il nostro auspicio è che la realizzazione possa essere nel più breve tempo possibile. Oltre a questo ci sono anche, questo è un aspetto fondamentale, acquisti anche di immobili per dare funzioni pubbliche come quelle in via Panciatichi per la sede della Guardia di Finanza e tante altre. Alcune sono già in essere, alcune avranno dei tempi di realizzazione se sono necessari, ma il tema vero è il tema strategico di funzioni che sono in linea con quelle che sono le politiche che stiamo portando avanti nella nostra città.
0: E in occasione della presentazione di questo piano città degli immobili pubblici, la sindaca di Firenze è tornata a commentare il piano casa presentato dal governo. I comuni e i sindaci non hanno bisogno di commissari, perché le tempistiche e le azioni da fare sulle politiche abitative a livello cittadino le sanno benissimo, ha detto Funaro, parlando a margine appunto della presentazione del piano città degli immobili pubblici. Quando avremo il documento definitivo diremo quali sono le cose positive e quali sono gli elementi sui quali c'è bisogno di confronto sereno, ha precisato Funaro, sottolineando che nella bozza attuale ci sono alcuni elementi di criticità rispetto alle fonti di finanziamento, nel senso che non sono fonti nuove ma fonti che erano già destinate ai comuni e recuperate, ad esempio i piani di rigenerazione urbana. Altro elemento critico, secondo la sindaca, è il fatto che si parli di dismissione del patrimonio di edilizia popolare e che i proventi dovrebbero andare a ripianare le finanze dello Stato per il debito pubblico. Ricordo che gli alloggi popolari sono di proprietà dei comuni, per cui ad oggi i proventi della vendita degli alloggi rimangono vincolati all'edilizia popolare. Questo è un principio che non può essere superato assolutamente, ha detto oggi la sindaca di Firenze. E a proposito di novità per la città, torniamo a parlare di Via Mariti e del cantiere ex Esselunga. In Via Mariti la proprietà del cantiere vuole ricostruire sullo stesso sedime, lo dicono i suoi stessi documenti. Lo ha riferito ieri il capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi, che ha confermato anche stamane a Nova Radio il documento ottenuto tramite accesso agli atti. Palagi fa riferimento al progetto depositato il 13 febbraio 2026 dalla Villata SPA al Comune di Firenze, in cui la società del gruppo Esselunga descrive il progetto di demolizione dell'intera struttura in elementi prefabbricati, crollata il 16 febbraio 2024 causando la morte di 5 lavoratori nel cantiere. Quel progetto non descrive solo la demolizione, spiega ancora Palagi. Nel capitolo dedicato alle fasi successive indica che le fondazioni in calcestruzzo armato gettato in opera verranno conservate e che la ricostruzione avverrà sul medesimo sedime con la medesima geometria. La nostra posizione è questa, osserva Palagi in una nota. Non si può ripartire dal progetto del 2019 come se nulla fosse successo. Se la committenza intende ricostruire su quell'area deve farlo partendo da zero, va coinvolta la residenza e coinvolta nel processo, così come i soggetti attivi da anni sul territorio come il comitato ex panificio militare. Si è sbagliato in passato e non si possono ripetere gli stessi errori. Le nuove interrogazioni depositate aspettano risposta e non intendiamo aspettare a lungo, chiude Palagi. La risposta dell'amministrazione è arrivata con le parole dell'assessora Caterina Biti, che ha spiegato come per noi oggi esiste soltanto un'autorizzazione alla demolizione, il permesso di costruire è decaduto e per noi è imprescindibile che in quel luogo resti un segno chiaro della tragedia avvenuta, replicando così a Palagi. Abbiamo letto anche la replica dell'assessore, che in parte ci fa piacere, ha detto Palagi. C'è però un'ipotesi aperta al TAR, il TAR potrebbe dare ragione ad Esselunga, ma sentiamo appunto le parole di Dimitri Palagi su questo.
2: Abbiamo letto anche la replica dell'assessore ieri, che infatti ci fa piacere, perché ci dice che secondo il Comune di Firenze non c'è più il permesso a costruire. C'è però una ipotesi aperta al TAR. Se il TAR desse ragione a Esselunga, mi viene da dire, sulla base dei documenti letti, che il Comune di Firenze ha dato semaforo verde a una demolizione che non tecca le sedimenta, che prevede esplicitamente la ricostruzione, e quindi se io fossi il soggetto privato al Comune di Firenze direi: voi lo sapevate, ci avete dato l'autorizzazione a demolire in questo modo, e quindi se il permesso a costruire è ancora valido, poi noi potremo costruire senza che nessuno dica niente. E quindi questa situazione a noi un po' preoccupa, perché oltretutto in questi due anni non c'è mai stato un confronto tra il Comune di Firenze e Esselunga, e come ci dimostrano le cronache della nostra città, se la politica arriva dopo a cose fatte diventa inutile e quasi tutto poi si risolve nei tribunali, ma questo svuota il significato stesso della politica, del Consiglio Comunale, dell'Assemblea di quartiere e persino dell'assessorato all'urbanistica della sindaca. Quindi è un tema molto centrale, molto rilevante, e ci fa piacere che abbia avuto una giusta attenzione, anche perché io temo che più passerà il tempo dalla strage meno sarà facile, diciamo, avere questa attenzione e questa centralità, anche perché nel frattempo la residenza di Amariti, via Giovanni Dai, è un po' lì teme uno spazio vuoto e abbandonato.
3: Ecco, infatti, come ha citato Palagi, è arrivata la replica ieri dell'assessora Viti, che ha detto appunto che per il comune ad oggi esiste soltanto l'autorizzazione alla demolizione, mentre il permesso di costruire è decaduto ed è imprescindibile che in quel luogo resti un segno chiaro della tragedia avvenuta. Detto questo, però, forse bisogna capire anche che cosa allora si ha in mente per il futuro. Il famoso motto "facciamoci un parco", che la cittadinanza ha portato avanti per anni, in realtà forse anche prima della tragedia, a che punto potrebbe essere e se è questo il piano che anche voi come forza politica d'opposizione porterete avanti?
2: Allora, diciamo che noi abbiamo provato in Consiglio Comunale a far passare la richiesta di un'area verde. Sappiamo che rispetto ai primi mesi una parte della residenza non lo vede più di buon occhio perché ci sono stati fenomeni di spaccio e, diciamo, tutte le volte che c'è un'area abbandonata si possono concentrare fenomeni non piacevoli che preoccupano, fanno paura alla residenza e di conseguenza si teme che un'area verde possa determinare insicurezza. Questa è una grande sconfitta, diciamo, di questi decenni, mi viene da dire, delle politiche pubbliche urbanistiche. Nonostante questo, il Consiglio Comunale ha bocciato quello che noi chiedevamo, mantenendo un'apertura che sta nelle parole della sindaca. Quindi la prospettiva non è chiusa. Sicuramente si ipotizza un ridimensionamento delle superfici di vendita perché un grande centro di distribuzione in quella zona non è ritenuto necessario da nessuna persona. C'è un comitato storico che avete intervistato spesso ai vostri microfoni, che è quello dell'ex panificio militare, che ha tantissime proposte. Il nostro auspicio, e questo lo riproporremo prima dell'estate, è che il Consiglio di Quartiere 5 e la Commissione Urbanistica possa tornare a confrontarsi con la parrocchia, con i comitati della residenza, e se anche non fosse tutta area a parco, che si possa ipotizzare che ci sia un'area e ricorda la strada, come viene detto, ma soprattutto garantisce servizi, perché con i servizi si presidia il territorio. In questo momento, devo dire la verità, dal punto di vista amministrativo ci sembra essere tutto fermo anche nella non volontà di confrontarsi con Esselunga prima che si arrivi all'esito del processo o quantomeno si dissequestri la zona, ma questo ci porta a uno stallo che è molto pesante. I tempi della magistratura non sono i tempi di vita quotidiani di tutte e tutti noi.
0: E oggi è tornata su questo tema anche la sindaca Funaro. Quel luogo deve rimanere, a mio parere, un luogo dove la memoria ci sia, dove vengano ricordate le vittime sul lavoro e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Il mio auspicio è che ci possa essere in tempi brevi un confronto. Sentiamo Funaro su questo.
1: Allora, intanto il mio auspicio è che ci possa essere in tempi brevi anche un confronto per affrontare un tema che è un tema delicato nella nostra città e soprattutto portare anche quelle che sono le istanze dei tanti cittadini, dei tanti residenti che vivono lì nella zona. Io l'ho sempre detto e oggi lo voglio sottolineare, quel luogo è un luogo che è e rimane una ferita aperta nella nostra città, perché ci sono 5 morti, 5 ferite nella nostra città, e noi abbiamo già deciso di avere un luogo della memoria. Quel luogo deve rimanere, a mio parere, un luogo dove la memoria ci sia e dove vengano ricordate le vittime sul lavoro e anche la possibilità di avere un parco. Su tutto il resto, ovviamente, il mio auspicio è che possa esserci un confronto con un coinvolgimento della popolazione residente. Io più di una volta sono stata lì in zona, mi sono confrontata con i cittadini, è un tema molto sentito dalle persone che sono in zona, e anche quando ho fatto i vari ricevimenti, faccio un esempio, il ricevimento di Buon Pomeriggio Sindaca al quartiere 5, di tutti gli appuntamenti che ho avuto sono venute almeno 2 persone che mi hanno posto questo tema, il che significa che è un tema non solo sentito dalle istituzioni ma sentito dai cittadini che vivono in città.
0: E queste appunto le parole di Funaro. Cambiamo tema e torniamo a parlare di mobilitazioni nel mondo della scuola, prima di tutto con quella del mondo dell'università. Un gruppo di studenti universitari ha infatti occupato stanotte l'edificio di 4 del Polo delle Scienze Sociali di Novoli, sede di giurisprudenza. L'obiettivo è sostenere il popolo palestinese, chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i 2 attivisti della Sumud Flottiglia accusati di terrorismo dal governo israeliano e attualmente prigionieri in Israele. Proprio oggi Avila avrebbe dovuto essere ospite come relatore in un'assemblea organizzata dagli studenti. Tra i motivi dell'occupazione anche la richiesta, il rinnovo della richiesta all'Università di Firenze di rescindere immediatamente ogni accordo con le università israeliane e con le aziende complici di questo genocidio, spiegano appunto appunto gli studenti. Noi oggi abbiamo parlato al telefono con Giulia di Studenti di Sinistra, che ci ha raccontato la mobilitazione delle scorse ore e anche i prossimi appuntamenti.
4: Buongiorno a tutte e a tutti, sono Giulia di Studenti di Sinistra. E in questo momento siamo al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, in particolare nell'edificio D4, che è l'edificio di scienze giuridiche, in cui siamo rimaste da ieri sera, in quanto avevamo un'iniziativa in cui doveva collegarsi Tiago Avila dalla Flottiglia. E invece, come sappiamo benissimo tutte, Tiago Avila è in una delle peggiori carceri israeliane, detenuto insieme a Saif Abu Keshek, e quindi abbiamo deciso appunto di rimanere qui tutto il giorno per dare un segnale all'università e alla comunità cittadina di Firenze tutta, per lanciare un messaggio, ovvero il diritto internazionale, le leggi del diritto internazionale vengono ogni giorno violate in Palestina e in Libano, sono oltre 377 le violazioni dopo l'accordo di pace che è stato firmato, quindi il messaggio è chiaro, no? Quindi noi siamo qui anche per ribadire l'immobilismo che all'interno delle istituzioni universitarie viene portato avanti ogni giorno. Non si prende una posizione chiara sul genocidio e quindi la nostra intenzione era quella di far crescere l'attenzione sulla Flottiglia, ma non solo, sulla Palestina e sul Libano. Quindi questa era la nostra intenzione.
0: Avete già avuto un confronto con l'università in queste ultime ore? Come procederà poi la protesta?
4: Allora, abbiamo avuto un confronto, sì, con la presidente di Dipartimento di Scienze Giuridiche, che è uno dei dipartimenti che ha ancora degli accordi all'attivo, degli accordi con Israele. L'accordo è un accordo firmato direttamente dalla rettrice delle università di Firenze e quindi è molto difficile da rescindere se l'università stessa non prende posizione su questo. La presidente di dipartimento si è comunque dimostrata molto disponibile a togliere l'adesione da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche dall'accordo. Quindi le mobilitazioni in qualche modo funzionano, scendere in piazza funziona, farsi vedere all'interno di un polo come quello di Scienze Giuridiche in questo momento sta funzionando molto. Siamo qui appunto per tutta la giornata con una diciamo commissione artistica che sta facendo striscioni, c'è un pranzo sociale, quindi insomma gli studenti è importante che vedano che c'è del movimento. Domani poi saremo in sciopero, aderiremo allo sciopero alle 10 di mattina in Santa Maria Novella e quindi l'invito è quello di partecipare alle mobilitazioni nazionali, alle chiamate che verranno fatte in questi giorni.
0: E continuiamo parlando anche del primo giorno di sciopero nazionale del mondo della scuola, oggi docenti in presidio davanti la sede della Regione Toscana a Firenze in occasione dello sciopero indetto da Cobas e USB Scuola per manifestare contro il test Invalsi, il precariato e la militarizzazione della scuola. Si tratta della prima di due giornate di mobilitazione, ricordiamo che domani la mobilitazione a livello locale, ovvero provinciale, stata allargata, quindi domani è previsto uno sciopero generale del settore pubblico e privato a sostegno dello sciopero della scuola, però continua anche la mobilitazione contro le politiche di guerra, in particolar modo quelle dell'Unione Europea. Tornando alla scuola, oggi davanti alla sede della Regione Toscana anche Silvana Bacirca, insegnante di scuola media di primo grado e delegata Cobas Scuola, che ha fatto il punto sui motivi dietro a questa mobilitazione.
5: Da oggi questo presidio lo facciamo nel primo giorno dello sciopero nazionale della scuola, che per la prima volta è uno sciopero di due giorni, il 6 e il 7 maggio, e abbiamo scelto questi due giorni perché in questi giorni ci sono i test Invalsi alla primaria, in seconda e quinta primaria. e i test invalsi noi li consideriamo estremamente dannosi, perché non producono nulla anche a livello statistico, perché ci dicono delle cose ovvie, cioè cose già si sanno da anni, e nonostante a 20 anni vadano avanti con questi test non sono serviti a correggere nessuna delle storture della scuola italiana. E inoltre sono anche molto costosi, perché ogni anno vengono buttati 30 milioni di euro per organizzare questi test. E però non è l'unico motivo dello sciopero, perché ci sono tante questioni aperte nella scuola. E c'è la questione innanzitutto del recupero salariale, perché nonostante i rinnovi contrattuali che ci sono stati, abbiamo avuto degli aumenti ma inferiori a quello che si è perso in potere d'acquisto negli ultimi 10-20 anni. Quindi in realtà i nostri stipendi si stanno abbassando. Gli unici che vedono aumentare gli stipendi sono dirigenti scolastici e la parte dirigenziale, dirigenti scolastici e direttori di segreteria. C'è il problema della riforma dei tecnici. Stanno facendo questa riforma che è osteggiata nei tecnici, che taglia gli organici, che riduce le ore sia curricolari sia quelle di indirizzo, di materia, per aumentare le ore di formazione e lavoro. Quindi lavoro squalificato nelle imprese, poco utile anche per il singolo ragazzo, perché poi quello che faranno nelle imprese fra 10 anni è molto diverso da quello che fanno oggi. Quindi in realtà la ricaduta, il presunto legame con l'impresa è veramente aleatorio. E questa riforma è dannosa, noi ne chiediamo il ritiro. Oltretutto l'hanno fatto senza nemmeno rispettare i tempi giusti, per cui le famiglie che si sono iscritte, hanno iscritto i figli a gennaio e si sono iscritte a una scuola che aveva un piano di studi completamente diversa da quella che si troveranno a settembre, e questa è una cosa inaccettabile. Noi ne chiediamo il ritiro. C'è il problema dei precari, il 25% dei docenti, ma anche degli ATA, dei collaboratori scolastici, è precario. Ogni anno vengono rinnovati questi contratti all'infinito, ci sono precari che sono precari da 10-15 anni, sempre a livello basso dello stipendio, perché non progrediscono mai, e il Ministero ha creato un meccanismo perfetto per mantenere questa precarietà.
0: E queste sono le parole di Silvana Vacirca. Ovviamente ci sono poi tanti altri motivi dietro a questo sciopero, come il problema della militarizzazione nelle scuole, della limitazione anche della libertà di insegnamento, che è collegata ai nuovi programmi ministeriali che sono molto ideologici, nazionalisti e centrati sull'Occidente. Continuiamo parlando anche di un nuovo capitolo della scontro tra il governo e la regione toscana. Oggi appunto presente a Firenze Emanuele Frisco, il sottosegretario all'interni, per la presentazione del piano città degli immobili pubblici di Firenze, che è tornato a parlare della contrarietà del presidente della regione toscana Giani all'apertura del CPR a Pallerone di Aulla. Mi sembra una presa di posizione ideologica contro i CPR, ha detto Prisco. Io credo che invece, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione clandestina e in particolar modo quella che si macchia di reati, servono dei luoghi vicini e di prossimità per poter espellere nel più breve tempo possibile. Questo ha detto Prisco, rappresentante appunto del governo, sottosegretario agli interni.
6: Noi abbiamo chiesto, prendendo anche spunto dalle precedenti dichiarazioni del precedente sindaco di Firenze, del attuale governatore Giani, di disponibilità, e abbiamo chiesto la massima disponibilità ovviamente nell'individuazione di un luogo. In mancanza di una precisa proposta, il Ministero, grazie alla rete delle prefetture e delle questure, ha individuato il luogo che viene ritenuto tecnicamente più idoneo. Mi sembra una presa di posizione ideologica contro i CPR. Io credo che invece, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, in particolar modo quella che si macchia di reati, servono dei luoghi vicini e di prossimità per poterli espellere nel più breve tempo possibile. Credo sia rispetto per i cittadini, e costringere le nostre forze dell'ordine a allontanarsi dalle sedi toscane per molti giorni per accompagnare verso CPR lontani i clandestini che sono macchiati di reati, credo che sia ingiusto anche e non rispettoso nei confronti delle forze dell'ordine. Questa è una scelta lungimirante che avvicina la sicurezza ai cittadini.
0: E continuiamo a parlare anche di fatti di cronaca. Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con una squadra e le forze dell'ordine. Sempre nell'area AFS adibita al cantiere, sopra una centralina elettrica è stata trovata una coperta che pare sia stata intrisa di cherosene, ma per la forte pioggia della notte non è andata a fuoco. Non è ancora stato stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all'episodio, ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. Al momento sono

0: nel Novecento tra Ponte d'Erest e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Andiamo con i traghetti, a causa delle avverse condizioni meteo i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Tra pergola e rifredi, alla scoperta delle stagioni del Teatro della Toscana.
3: Ultima puntata della nostra trasmissione dedicata alle stagioni del Teatro della Toscana. Oggi parleremo di due produzioni internazionali, entrambe in scena al Teatro della Pergola in questa ultima parte di stagione. L'8 e il 9 maggio sul palco Changes, una produzione dello Schaubühne, uno dei più grandi teatri d'ensemble e di repertorio di Berlino, diretta da Thomas Ostermeier. A fine maggio, il 23 e il 24, arriva invece The Seer, il testo di Milo Rai, maestro del teatro documentario che incrocia mito e contemporaneità. Changes sarà in scena in lingua tedesca con sovratitoli in italiano e in inglese. The Seer in tedesco e arabo sarà in scena sempre con sovratitoli in italiano e in inglese. Di questi due appuntamenti, partendo da Changes, abbiamo parlato con Stefano Massini, il direttore artistico del Teatro della Toscana.
4: Dunque, lo spettacolo è un capolavoro. È un capolavoro assoluto che il nostro pubblico di Firenze non può assolutamente, come si dice, perdere, nel senso che abbiamo un grandissimo maestro del teatro europeo, tedesco e internazionale. Lo spettacolo è chiaramente sovratitolato, quindi si capisce perfettamente tutto quanto quello che accade in scena, che è l'incontro, diciamo, fra un uomo e una donna. Sono coppia da molti anni, Nina e Mark, siamo a Berlino, tutto quanto inizia nella loro cucina di casa, stanno per affrontare le loro rispettive giornate e li ritroviamo alla fine della giornata stessa, dopo che una serie di esperienze che hanno vissuto ognuno, diciamo, nella propria quotidianità cambiano profondamente il loro modo di vedere le cose e il loro modo, diciamo, di stare anche insieme. È uno spettacolo mastodontico, è uno spettacolo nel quale questi due attori sensazionali interpretano una quantità incredibile di personaggi e siamo davanti a un modo nuovo, forte, importante di concepire la drammaturgia, di concepire il teatro. Per questo è uno spettacolo che è assolutamente imperdibile, che abbiamo voluto in tutti i modi portare sul palco della Pergola, perché Ostermeier è in qualche modo uno dei simboli, diciamo, del nuovo teatro internazionale, e un teatro pubblico importante come il nostro non può non ospitare, lo fa fra l'altro dopo tantissimi anni, un genio importante del teatro come appunto è Thomas. Quindi sotto questo punto di vista sono felicissimo di ospitarlo e di offrirlo ai nostri spettatori, soprattutto se tutto questo avviene prima di presentare l'altro, diciamo, gioiello della nostra programmazione straniera, che è lo spettacolo invece di Milo Rau.
3: Esatto, The Seer, che arriva alla Pergola il 23 e il 24 di maggio. In questo caso si incrocia il mito con il contemporaneo, uno spettacolo completamente diverso, ma anche questo assolutamente da vedere.
4: Beh, è uno spettacolo da vedere, perché alla fine di maggio arriva alla Pergola non soltanto un altro dei grandi artisti del teatro internazionale, riconosciuto, celebrato in tutta Europa, in tutto il mondo, finalmente arriva anche qui a Firenze e ci arriva con uno spettacolo che è uno spettacolo che parte da lontano, parte dal mito, no? Parte dal, diciamo, dalla leggenda antica greca, e arriva fino ad oggi in un mondo che sembra tutto sommato incredibilmente lo stesso, cioè un mondo fatto ancora di guerra, di violenza, di furore, un mondo fatto di ferite, un mondo fatto di sanguinamenti di ogni genere e di ogni tipo, ma anche dell'orrore, in qualche modo, del manifestare, no? Del raccontare pubblicamente con un vanto, con un orgoglio, il sangue che scorre, che dovrebbe essere appunto quello che oggi nell'era della tecnologia ci aspettavamo che fosse completamente scomparso, invece non lo è per niente. Si continua a versare il sangue dei civili e si continua a raccontare tutto questo con una fierezza e con un orgoglio che sorprende più che mai. Ecco perché questo è uno spettacolo importante, perché porta sulla scena la guerra, porta il Medio Oriente, porta

0: tutto quello che in qualche modo vediamo entrare nella nostra vita, nelle nostre esistenze, dai telegiornali, dai social, dalle immagini che ormai con una forma insopportabile di pornografia, diciamo, entrano nella nostra vita senza avere alcuna remora di mostrarci il dolore dei civili, dei bambini e il martirio di popolazioni intere. E Milo Rau fa da grandissimo maestro, quale è un lavoro sensazionale, diciamo, unendo l'immagine video, la realtà con la finzione, il palcoscenico con la verità. E d'altra parte lui è uno dei più importanti maestri riconosciuti proprio, diciamo, su questo linguaggio straordinario che fonde la realtà con la fiction. Non a caso il suo è definito a volte un teatro documentario, no? Perché effettivamente è straordinario proprio in questo. Credo sia un'altra figura che non poteva mancare nella nostra stagione e che il pubblico della Pergola resterà, secondo me, colpito a conoscere.
1: Stiamo arrivando alla fine di questa stagione, la prima con la sua direzione artistica, la prima di rinnovamento sia per la Pergola, la programmazione della Pergola, che per Rifredi. È soddisfatto di quello che è riuscito a portare in queste due stagioni, anche spettacoli e artisti che di fatto non avevano mai calcato il palco del Teatro della Pergola? Abbiamo parlato nelle settimane scorse anche con Punzo, che per la prima volta era in stagione alla Pergola, ma non è stato l'unico. Insomma, sono scelte che hanno pagato, le rifarà il prossimo anno, un
0: Beh,
1: bilancio.
0: assolutamente sì, il pubblico ha aderito con grandissimo entusiasmo, la nostra bigliettazione ha avuto un cambiamento importante, soprattutto abbiamo portato su quel palco dei modi nuovi di leggere il teatro, insieme ai grandi artisti che il pubblico della Pergola in parte già conosceva, ne abbiamo aggiunti tantissimi altri che su quel palco non erano mai saliti. Mi piace ricordare che proprio le proposte più, diciamo, particolari e sulla carta spiazzanti sono quelle che hanno raggiunto gli esiti più incredibili dal punto di vista dell'accoglienza del pubblico, del calore del pubblico e anche del trasporto con cui la platea del Teatro della Pergola, piuttosto che quella di Rifredi, piuttosto che quella del Teatro Era di Ponte d'Era, hanno accolto, diciamo, queste presenze. Mi ha colpito vedere le nostre platee alzarsi in piedi, fare la standing ovation e farlo per artisti di estrazione completamente diversa, di linguaggio completamente diverso. Questa è la formula, secondo me, più forte che noi dobbiamo seguire, quella di un teatro pubblico che sia una finestra, una grande finestra aperta su quello che si fa oggi sui nostri palcoscenici italiani e non solo. Stiamo a parlare adesso di grandi presenze internazionali, continueremo ad averle. Perché il teatro pubblico è questo, è varietà di spettacoli, è varietà di linguaggi, è varietà di possibilità e noi dobbiamo manifestarle tutte, portarle tutte su quel palco, diciamo presentandole al nostro pubblico che fino ad ora le ha accolte con grandissimo entusiasmo. Quindi di certo il mio grazie è profondo e sentito.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori al Teatro della Pergola per i prossimi appuntamenti. Grazie mille a Stefano Massini.
0: Ma grazie a voi.
2: Tra Pergola e Rifredi, alla scoperta delle stagioni del teatro della Toscana.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla Città Invisibile, lo spettacolo itinerante che la Compagnia Teatro Popolare d'Arte porterà in scena sull'isola di Gorgona nelle giornate del 6, il 7 e l'8 di giugno. L'iniziativa rientra nel progetto Il Teatro del Mare, che da anni accompagna le attività di formazione teatrale all'interno della Casa di Reclusione di Gorgona. Lo spettacolo, a cura di Gianfranco Pedullà, Chiara Migliorini e Francesco Giorgi, nasce da un percorso di scrittura teatrale condotto proprio da Chiara Migliorini all'interno del laboratorio teatrale di Gorgona, con il coinvolgimento degli attori detenuti della casa di reclusione. Dello spettacolo, di questo nuovo appuntamento sull'isola di Gorgona, abbiamo parlato proprio con Chiara Migliorini.
1: Quest'anno ritorniamo in scena con l'ultima produzione che ha debuttato lo scorso anno, che è appunto La Città Invisibile, che vede la regia di Gianfranco Pedullà, la mia drammaturgia e le musiche di Francesco Giorgi. Quindi abbiamo deciso di proseguire anche quest'anno con queste repliche perché crediamo nella particolarità del progetto, poiché lo spettacolo, la drammaturgia soprattutto dello spettacolo, è il frutto di un laboratorio approntato nel 2024, un laboratorio di scrittura teatrale che abbiamo introdotto all'interno della Casa di Reclusione di Gorgona, ad affiancare e anche a contaminarsi con il laboratorio teatrale e il laboratorio musicale che era esistente già dal 2019. Questo laboratorio di scrittura è proprio ha prodotto il testo teatrale della Città Invisibile, che è proprio il frutto di lunghe chiacchierate, riflessioni e ovviamente pezzi scritti da parte dei detenuti insieme a me, in cui abbiamo affrontato moltissimi temi che riguardano l'umanità, l'umanità attuale, l'umanità che indaga i propri desideri, i propri segreti, che si interroga, che ha molti dubbi su quali siano oggi i miti dell'umanità e anche quali possono essere le follie. Quindi diciamo che è un viaggio, questo copione è diventato un viaggio che poi si è tradotto proprio in spettacolo, che praticamente è come se portasse gli spettatori a guardarsi un po' allo specchio, cioè le domande che i detenuti pongono le hanno posti prima a loro stessi, però sono domande che riguardano tutti, quindi domande universali a cui si può anche rispondere.
0: Come detto, per partecipare c'è bisogno di farlo con un certo anticipo, iscrivendosi. Come mai, come funziona, come si fa?
1: Allora sì, è molto importante prenotarsi con anticipo perché ovviamente si tratta di una casa di reclusione, quindi è molto importante comunicare appunto i nominativi per tempo, perché l'amministrazione penitenziaria, ecco, insomma, deve fare le opportune verifiche per far accedere il numero appunto di spettatori appunto per visitare l'isola e assistere allo spettacolo. Quindi la promozione, ecco, è uscita da una settimana, per cui, ecco, insomma, in questo entro la metà, ecco, insomma, un po' di più della metà del mese di maggio è importante raccogliere le prenotazioni. È comunque appunto una casa di reclusione, quindi è proprio un viaggio immersivo a tutti gli effetti. E le prenotazioni si possono prendere consultando il sito di Teatro Popolare d'Arte e mandando una mail proprio appunto che troverete nella pagina proprio dedicata allo spettacolo di Gorgona. E quindi insomma è molto importante mandare le proprie generalità e i documenti e per poter accedere appunto a Popolare, che appunto sarà o il 6 o il 7 o l'8 di giugno, insomma in questi tre giorni.
0: Parlando appunto di questo progetto, come si inserisce nel vostro percorso e come sta andando avanti questo lavoro che voi ormai portate avanti da anni con il carcere?
1: Sì, è un progetto molto intenso. Adesso siamo in una fase di passaggio, un passaggio importante perché Gorgona è anche in una fase di trasformazione, quindi il gruppo, ecco, che si è consolidato in questi anni e che ha partecipato alle produzioni storiche, posso dire ormai, del Teatro del Mare, che sono state l'Ulisse, le Metamorfosi e infine la Tempesta di Shakespeare, dirette tutte da Gianfranco Pedullà, adesso ecco il gruppo sta cambiando, quindi stanno arrivando persone nuove, e questo spettacolo è il giusto spettacolo per inserire e ritrovare appunto un equilibrio per creare un gruppo nuovo. E quindi noi stiamo continuando ad andare continuativamente, il laboratorio a Gorgona non si ferma in realtà mai, non c'è una vera e propria pausa durante l'anno. Questo è molto difficile perché chiaramente, come immaginate, c'è il mare di mezzo, quindi noi con grande intensità e determinazione cerchiamo comunque di tenere un filo importante per coinvolgere le persone e attivarli, ecco, insomma, in una riflessione culturale che a Gorgona si può fare come in altri istituti penitenziari, e che però può portare appunto a risultati importanti. Una delle cose che stiamo appunto portando avanti con grande forza è una rassegna dedicata alle scuole che in realtà precede queste giornate del 6, 7, 8 giugno e che viene fatta a fine maggio. Questa è proprio una rassegna dedicata al pubblico scolastico, però mi permetto di raccontarla perché è un po' il cuore dell'attività che stiamo portando avanti sull'isola. Cioè un'attività che unisce un'impronta artistica forte a un'impronta sociale altrettanto forte. Cioè cercare di far incontrare il mondo della scuola con quello del carcere. E non soltanto portando gli studenti ad assistere, in questo caso sempre allo spettacolo della Città Invisibile, ma anche portando gli studenti a restituire un prodotto teatrale che hanno elaborato tutto l'anno, in questo caso con me, laboratori a cui hanno aderito molte scuole della Toscana, laboratori in cui viene utilizzato lo strumento del teatro per riflettere sui temi del carcere e della società, cioè in che modo comunque il carcere ci riguarda tutti quanti. E anche lì il sistema è sempre lo stesso, gli studenti delle scuole superiori elaborano dei pezzi scritti che poi vanno a far parte di un copione che portano all'estimento e che viene portato sull'isola. Quindi è come se i due mondi del carcere e della scuola, per quelle giornate che stiamo realizzando a Gorgona, si guardassero e si confrontassero proprio anche con una chiacchierata in cui i professori, i docenti e i detenuti, insomma, si possono confrontare sulla società di oggi e su come comunque si può migliorare.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori, chi fosse interessato, ad iscriversi a questo nuovo appuntamento sull'isola di Gorgona. Grazie mille a Chiara Migliorini per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

Nel paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore.

perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lenin è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del consiglio comunale di allora.

9.000 anime alle porte di Reggio Emilia. Il sindaco è stato eletto con una maggioranza di sinistra, senza centro, da fare invidia a Denver Ocha e Kim Il-sung. Avevano chiuso il cinema

delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore, delle sere Iucca Reverberi, delle sere Federica, la figlia del sindaco, una giovane compagna molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per leggere e per non dimenticare, alla Biblioteca delle Oblate alle 17.30 Maurizio Bettini presenta l'antropologo del mondo antico. Al Teatro del Maggio alle 20 il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, suona musiche di Coluccino, Varese, Indemit. Nell'ambito della rassegna Tracce di Invisibili, alle ore 18 presso l'associazione Progetto Arcobaleno, l'incontro Famiglia e Minori nella società multietnica, il nuovo ruolo delle politiche sociali nazionali e locali. Alle ore 20 al Circolo di Balatro continua la pericena Spritz e Tortelli con la degustazione dei prodotti del circolo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 Spazio Comune, alle 17.05 la settima sessione, alle 19 Mai Partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Io non ho più una faccia tosta, intenzioni da spia, biglietti per Mosca, non esco con gli amici.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione di mercoledì 6 maggio 2026. Questa è la puntata numero 32 di questa stagione. C'ho anche poca voce, l'avete sentito, quindi mi scuso con tutti voi che ci state ascoltando. Sono stato colpito da un terrificante, terribile raffreddore negli ultimi giorni e devo dire, meno male che è stata oggi la puntata, perché ieri non so se riuscivo a farla. Quindi benvenuti alla settima ossessione, mettetevi comodi perché anche oggi qua si parla di cinema, e quando si parla di cinema ovviamente non ci facciamo mai, non manchiamo mai all'appello, siamo sempre pronti anche con poca voce. È una puntata che vedrà alternarsi varie interviste, tra cui quella a due registe come Francesca Archibugi e Lucia Calamaro per i rispettivi film, e come sempre, essendo il primo mercoledì del mese, ci sarà anche la nostra consueta rubrica dedicata ai libri, e oggi un grande libro intitolato La fine della fine, di un autore che è anche un regista come Davide Ferrario. Ha scritto un libro veramente molto interessante sui tempi che viviamo. Però io direi di partire subito con il primo film della settimana. Tra poco ce ne parlerà Simone Fabriziani, un film molto particolare già dal titolo, ma se poi scoprite anche la storia lo è ancora molto di più. Non vi anticipo altro, si intitola Pecore sotto copertura. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo proprio con il nostro Simone.
1: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso, so anche chi è il vero colpevole. No, basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
2: Si è fermato sul più bello!
3: Stava per dire chi è l'assassino!
4: È stato il dottore!
5: Ma smettila!
6: Ci risiamo!
7: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
8: No! Giorgio non può essere morto!
9: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
10: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
9: Si può fare.
7: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
11: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso?
12: Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
7: Polly!
12: Pecore!
0: Eccoci qua, cominciamo con il nostro viaggio all'interno di quelle che sono le uscite del fine settimana, e lo facciamo, come vi ho detto in apertura, insieme al nostro Simone Fabriziani. Ciao Simone!
13: Ciao Daniele, ciao a tutti!
0: Eccoci qua, tutto a posto?
13: Molto bene, grazie.
0: Molto bene, dovevi dire.
13: Molto all'approvvisto.
0: Sì, dovevi essere pronto, no, perché appunto parliamo di questo film che si intitola Pecore sotto copertura, che uscirà nelle sale, distribuito da Sony Pictures a partire dal 7 di maggio. È uno di quei film, io quando vedo gli animali sul grande schermo che muovono la bocca, non per in questo caso belare le pecore, ma per emettere i loro naturali suoni, ma bensì per parlare appunto, comincio a innervosirmi un po'. Però mi sembra che questo film sia tutto sommato, diciamo, molto simpatico, e soprattutto che la trama di questo giallo, di questo film, verte soprattutto appunto al genere giallo e al genere whodunit.
13: Assolutamente sì, tant'è che infatti questo Pecore sotto copertura credo proprio che sia veramente il classico film che non ti aspetti. Io stesso, quando ho visto appunto il film qualche giorno fa, non conoscendo ovviamente i dettagli della trama, sono rimasto abbastanza sorpreso. In breve, di cosa parla questo film e cosa accade? Abbiamo un protagonista maschile, che è il nostro carissimo Hugh Jackman, che interpreta appunto un allevatore di pecore dell'entroterra inglese, abbastanza inviso alla comunità cittadina in cui vive, per varie ragioni che chiaramente non riesco qui a dirvi e non posso dirvi per appunto non rovinarvi la sorpresa, che in attesa che torni la figlia dall'Australia, perché voleva lasciare a lei in eredità questo allevamento di pecore, viene misteriosamente ucciso da un assassino di cui non si conosce ovviamente l'identità. Ora, dopo l'assassinio del personaggio interpretato da Hugh Jackman, si dividono i due, come dire, percorsi investigativi. Da una parte c'è il poliziotto della città che stenta un po' a trovare e a tessere appunto le fila di questo omicidio misterioso, e dall'altra parte le pecore stesse dell'allevamento del nostro protagonista prenderanno in mano la situazione e cercheranno non soltanto di aiutare il poliziotto della cittadina, ma di svelare veramente chi è l'assassino del protagonista di questo film. Ovviamente non vi svelo cosa accade, chi è l'assassino e via dicendo, perché come da grande tradizione, certo, diciamo, dei romanzi gialli e dei racconti gialli, va scoperto entrando in sala. Quindi è veramente questo, Pecore sotto copertura, un film che non ti aspetti, perché è sì un film per famiglie, tra l'altro tratto da un romanzo per famiglie che si chiama Glen Till, pubblicato dalla scrittrice britannica Leonie Swan, che è appunto una serie appunto investigativa destinata a lettori di tutte le età. Non solo questo, è un film per famiglie che gioca sia con i toni della commedia, chiaramente, ma anche con quelli crime in un qualche modo. Quindi è veramente un miscuglio di generi cinematografici veramente riuscito, secondo me, e difatti spero che possa trovare una vita. Ecco, insomma, in sala.
0: Ci sono state anche delle anteprime in questo ultimo fine settimana, che è stato monopolizzato ovviamente soprattutto dal Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo fatto anche delle previsioni per aprire, visto che ho citato questo film, avevamo detto che avrebbe superato i 10 milioni nel primo weekend. Devo dire che ci abbiamo azzeccato, perché è andato anche oltre i 12 milioni, adesso è arrivato a 14, ha già superato in neanche una settimana il totale del primo film di 20 anni fa. Tornando appunto a Pecore sotto copertura, invece, ci sono state delle anteprime che sono andate relativamente, diciamo, abbastanza bene per quanti erano gli schermi disponibili, e appunto per la enorme concorrenza che comunque continuerà, perché la concorrenza del Diavolo Veste Prada ancora di incassi ne dovrà macinare. Hugh Jackman non è l'unico protagonista della pellicola, mi sembra di aver intravisto anche Emma Thompson.
13: Sì, ma in realtà il cast è veramente eterogeneo, molto interessante. Non solo Hugh Jackman, ma c'è ovviamente sì Emma Thompson, c'è Nicholas Brown, che era uno dei protagonisti della serie Succession, sì. C'è Molly Gordon, che abbiamo visto come partner amorosa del protagonista di The Bear. Insomma, ci sono vari interpreti che rendono appunto questo film veramente degno di nota. E ecco, io direi, se dovessimo affibbiargli un aggettivo, direi proprio inaspettato.
0: Inaspettato.
13: Sì, sembra addirittura sorprendente.
0: Bene, noi quando il cinema ci sorprende in positivo ci fa sempre piacere. Soprattutto quando uno parte, non dico prevenuto, però dice: ah, queste cose, le pecore che parlano, sai che cazzata sarà. E invece no. E poi, insomma, Hugh Jackman lo conosciamo, è un attore anche molto versatile, no? L'abbiamo visto veramente in tantissimi ruoli, cioè dal ruolo del supereroe al musical. Lui, tra l'altro, ha una tradizione di teatro, di musical,
13: certo.
0: Ha vinto, penso, anche qualche Tony Awards. Insomma, Hugh Jackman è un grande attore, ruoli drammatici, insomma, è un attore molto, molto eclettico, e appunto anche in questi ruoli probabilmente susciterà grande sorpresa. Allora, sì. Caro Simone, tu hai scritto la recensione del film, giusto?
13: Certo.
0: Scusa, ogni tanto questa voce mi parte con degli acuti non voluti, ma sono stato appunto, come ho detto poc'anzi, molto raffreddato e c'ho ancora i postumi. Ti volevo dire che oggi è la giornata di Davide Donatello, come ben sai.
13: Ah già.
0: Sarai lì in prima fila? Dov'è che li fanno? A Cinecittà?
13: Sì, ma no, non ci sarò.
0: Non
13: purtroppo
0: ci sarò.
13: Non la seguiremo come tutti quanti, insomma, tramite social, TV e via dicendo.
0: Però ci puoi dire, allora posso dire una cosa, non so quando le votazioni, se tu lo sai, quando le votazioni si sono chiuse.
13: Che queste no, vengono... questo non ricordo, no.
0: Però è probabile che diciamo queste votazioni vengono chiuse diciamo almeno credo 2 settimane prima della cerimonia, poi magari ci informeremo meglio e non voglio dire una cavolata, però per gli Oscar più o meno quant'è che si chiudono le votazioni, cioè quando passa dalla chiusura delle urne, diciamo così, alla cerimonia?
13: Ma due settimane.
0: Ecco, mettiamo che anche per i David Donatello di 2 settimane. No, per questo preambolo, perché? Perché, come sai, chi segue la cronaca, è scoppiato il caso negli ultimi giorni, le ultime settimane, della grazia concessa a Nicole Minetti. E la grazia, tra l'altro, appunto, è il film con cui Paolo Sorrentino concorre per l'appunto alle categorie principali, tra cui miglior film. Quindi la mia domanda era, non è che magari questo può avere in qualche modo avvantaggiato, visto anche l'argomento simile, no? La grazia, si parla di grazia anche nel film di Sorrentino, e, insomma, un film molto più che mai attuale adesso, però ho pensato poi che le urne erano, diciamo, già chiuse, e quindi questo magari non ha influito più di tanto nella votazione. Però mi pare di capire che la lotta, come dicevamo quando abbiamo annunciato le nomination, sia tra La grazia, appunto, di Paolo Sorrentino e Le città di pianura di Sossai.
13: No, assolutamente. Io anzi credo che sul discorso della grazia che tu hai fatto, che è assolutamente legittimo, ci mancherebbe, quindi potrebbe giocare un peso, questo non lo sappiamo.
0: Io credo che
13: io sono più, diciamo, della filosofia per la quale secondo me il favorito rimane alla vigilia, appunto, della cerimonia, rimane Le città di pianura, perché a differenza della grazia di Sorrentino è un film che è uscito in sala diversi mesi prima rispetto alla grazia di Sorrentino, soprattutto ha generato più passione anche dal punto di vista, diciamo, degli spettatori in sala, quindi non soltanto la critica ma anche gli spettatori gli hanno dato veramente una seconda vita in sala, e credo che sia veramente il discrimine, l'elemento discriminante che potrebbe veramente portare il film di Sossai alla vittoria, quantomeno quella per il miglior film. Forse per la regia potremmo chiaramente pronosticare un inossidabile Sorrentino, questo non lo so, questo non saprei, forse Servillo è la statuetta più sicura probabilmente, ma il punto è che, come dicevamo anche tempo fa, purtroppo pronosticare i David Donatello è difficile, perché non è come gli Oscar in cui abbiamo varie cerimonie precedenti,
0: neanche i telegatti, ci hanno tolto pure i telegatti, perché magari il telegatto al miglior film c'era, non me lo ricordo.
13: Questo non lo ricordo, forse il miglior film televisivo, qualcosa del genere.
0: quindi, insomma,
13: mi viene da pensare che sia pronosticabile, ovviamente, una parità di statuette tra Sorrentino e Sossai.
0: E tra l'altro, Le città di pianura è stato acquistato anche dagli Stati Uniti, e uscirà a breve, è uscita anche la prima locandina delle città di pianura, versione americana.
13: Esatto.
0: Va bene, Simone, grazie come sempre. Noi ci sentiamo la prossima puntata, insomma, quando ci sarà occasione.
13: Certamente.
0: Un abbraccio.
13: Grazie a voi. Ciao.
0: Adesso continuiamo a parlare di quelle che sono le uscite del fine settimana, e lo facciamo con il film Illusione, diretto da Francesca Archibugi, che ha partecipato all'ultima Festa del Cinema di Roma. Di che cosa parla Illusione? Il film è ambientato a Perugia, una Perugia molto invernale, piovosa, grigia, e segue il dramma di Rosa Lazar. È una sedicenne che viene ritrovata quasi senza vita in un fosso. Si pensa inizialmente che fosse morta, in realtà non lo è. La cui bellezza e i segni di violenza di questa ragazza innescano un duplice scontro investigativo. Da una parte abbiamo una procuratrice, interpretata da Jasmine Trinca, che cerca di smantellare una rete di sfruttamento dietro alle spalle di questa ragazza. Dall'altro c'è lo psicologo, interpretato invece da Michele Riondino, che tenta di penetrare la bolla, diciamo, fantastica in cui la ragazza si è rifugiata per negare l'orrore, perché è completamente dissociata, la vediamo completamente dissociata da quella che è la sua realtà. Sembra proprio non rendersi conto nel giro in cui lei è entrata. Quindi il film dell'Archibugi si trasforma in una sorta di thriller dell'anima, dove il confine tra la realtà e la menzogna si fa molto opaco, e mette a nudo non solo la crudeltà di quella che è la provincia italiana, ma anche le fragilità e le ossessioni degli adulti che pretendono di salvare una vittima che sembra però voler sfuggire ad ogni definizione. Adesso ci ascoltiamo il trailer di Illusione e poi ne parliamo proprio con Francesca Archibugi.
4: 3, 2, 1, action!
5: Rosa Lazar, o Lazar?
6: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne elegante, poliglotta, che che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
6: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
6: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
14: Io non dico più niente, tu sei geloso.
15: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
6: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
14: Ma chi è quella?
0: Eccoci qua, e allora, come preannunciato, siamo in collegamento con Francesca Archibugi. Buonasera Francesca.
16: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi e per aver accettato l'invito e per parlare del tuo ultimo film che si appresta ad uscire nelle sale a partire da domani, giovedì 7 maggio con 01. Allora, io ho già raccontato un po' di che parla Illusione, abbiamo appena anche ascoltato il trailer e quindi ti chiedo... tu hai dichiarato che il tuo film nasce da un fatto di cronaca che hai letto su un quotidiano all'incirca 10 anni fa, proprio in una città dell'Umbria. Tuttavia, però, nel tratteggiare la figura della protagonista, di Rosa Lazar, hai scelto di non soffermarti solo su quella che possiamo definire la vittimizzazione, però di attribuirle quella che tu hai chiamato una gioiosità patologica e anche un'immaginazione diciamo molto ampia. Quindi ti chiedo, come hai lavorato con questa giovane protagonista straordinaria che si chiama Angelina Andrei per bilanciare da una parte il trauma della tratta, dall'altra parte questa sua magica capacità di reinventare e reinterpretare la realtà?
16: Ma guarda, proprio il fatto che io ho letto questo articoletto, nemmeno un trafiletto, nemmeno un vero articolo, su questa ragazzina trovata morta, se si credeva, poi forse della tratta, forse minorenne, quando ho cercato altre notizie, io non ne ho trovate su internet. Sembrava che al mondo non gli importasse niente di questa ragazzina. Allora ho pensato, ma forse importa a me. E allora mi sono immaginata la storia. È molto difficile dire perché i personaggi prendono una direzione. Io tutto volevo fare meno che un film sociologico. Volevo raccontare un film di relazioni tra le persone, anche se relazioni in situazioni eccezionali. Quindi lei, diciamo, come ritrovamento, ritrovata da un vicequestore, da un commissario che guida la mobile, che è Filippo Tini, poi è seguita in un'indagine da una sostituta procuratrice che è Jasmine Trinca e poi viene portata in una, siccome minorenne, in una struttura protetta dove incontra lo psicologo, che è una specie di psicologo d'ufficio, insomma, statale, che con lei fa una terapia d'appoggio. Ecco, queste persone che lei incontra, una ragazzina di questo tipo, che sono le persone della realtà, mi hanno suscitato il fatto che lei non fosse, come dire, uno stereotipo di personaggio della solita ragazza, della tratta, vittima, ma che avesse una sua fiammata esistenziale veramente personale. Ecco, questo è stato. E poi, sai, sono in realtà le storie, i personaggi che ti vengono a cercare, non certo. È che sei tanto tu che vai a cercare loro.
0: Certo, tu hai proprio ricordato gli altri due protagonisti, che sono appunto Jasmine Trinca e Michele Riondino, e che hanno due approcci, i loro personaggi hanno due approcci speculari, diciamo, per cercare di decifrare quello che è l'enigma di Rosa, no? Cioè quello più razionale della procuratrice e quello più profondo, diciamo così, che mette in atto lo psicologo. Volevo capire come hai lavorato poi per bilanciare questi due caratteri così, questi due approcci così diversi, proprio anche con i protagonisti.
16: Ma sai, è una doppia indagine, mentre questa ragazzina è un enigma, perché innanzitutto è bellissima, giovanissima e vestita con dei vestiti molto costosi da migliaia di euro, quindi la Camponeschi, la sostituta procuratrice, ha un'intuizione che lei non appartiene all'esercito delle ragazze della tratta che vengono dall'est a prostituirsi in Italia, ma che deve avere un'altra storia dietro. E nello stesso tempo, alla prima seduta, lo psicologo che la vede raccontare della sua vita, delle cose, tutta, i primi appunti che prende, molto allegra, è troppo allegra. Cioè ci sono delle cose di lei che non sono, diciamo, che non appartengono a una storia standard. E piano piano verrà svelato il suo enigma, che è un doppio enigma, perché da una parte lei non vuole dire qual è stata, diciamo, il suo percorso per arrivare fino a Perugia. Lei non sa nemmeno di essere a Perugia quando per lei, diciamo, è ancora, cioè, il sogno di Parigi è ancora in Francia, è ancora a Parigi.
0: Sì.
16: E dall'altra parte è un enigma perché non ha coscienza della realtà reale, cioè una psicopatologia, cioè un caso psichiatrico. Piano piano lo psicologo cercherà di capire e di interpretare.
0: Un altro dei protagonisti di questo film è anche la città di Perugia, che non tanto spesso, ecco, la vediamo protagonista come ambientazione nei film, e qui vediamo una Perugia molto molto grigia, invernale, insomma, quasi livida in un certo senso, dove si muovono appunto questi personaggi. Abbiamo appunto citato come protagonisti del film Jasmine Trinca, Michele Riondino, alla ragazza che interpreta Rosa, che è Angelina Andrei. Poi ci sono anche appunto Filippo Timi, che tu hai ricordato, Vittoria Puccini.
16: Che è la moglie dello psicologo.
0: Sì, sì.
16: Che è una persona molto lucida e che si rende conto di quello, della bomba che sta scoppiando,
0: che sta per
16: esplodere,
0: nella loro vita. Sì. Perfetto, Francesca, io ti ringrazio di essere stata con noi. Ricordo a chi ci ascolta l'uscita appunto nelle sale a partire da giovedì 7 maggio di Illusione con 01, quindi andate nelle sale, come diciamo sempre. Grazie mille e in bocca al lupo.
16: Grazie a voi.
0: Arrivederci.
16: Grazie. Arrivederci.
0: Grazie a Francesca Archibugi di essere stata con noi, e adesso è arrivato il momento della nostra consueta rubrica mensile sulla letteratura, che noi facciamo sempre in collaborazione, realizziamo in collaborazione con l'ottima Laura Savarino, che è la collaboratrice del culturale del Circolo dei Lettori di Torino, a cui va come sempre il mio più grande ringraziamento. E il libro di cui parliamo oggi è un libro veramente molto interessante, e si intitola La fine della fine, ed è scritto da Davide Ferrario, che è sì autore di libri, ma lo conosciamo anche per aver diretto tanti film. Io ricordo con grande piacere un suo film di circa una ventina di anni fa, che si intitolava Dopo mezzanotte, che era ambientato al Museo del Cinema di Torino, se non ricordo male. C'erano Giorgio Pasotti e non mi ricordo adesso qual era la protagonista femminile, magari dopo ce lo facciamo ricordare. Comunque, La fine della fine, Davide Ferrario, è un'opera che riflette sul concetto di fine. Ci riflette, diciamo, in quella che è la società in cui viviamo, la società contemporanea, mettendo in discussione l'idea che esistono davvero delle conclusioni definitive, cioè che nulla finisce per sempre, ecco. Quindi, attraverso questo sguardo lucido e a tratti anche provocatorio, l'autore, diciamo, che esplora come la nostra epoca sia segnata da trasformazioni continue e repentine, in cui ogni fine sembra piuttosto un passaggio, una transizione verso un qualcosa di nuovo, verso nuovi scenari, che si aprono nuovi scenari, si aprono nuove possibilità, ecco. Quindi che segue questo percorso qua. Il libro ci invita così a ripensare il modo in cui interpretiamo i cambiamenti e anche il futuro stesso. Il libro, appunto, intitolato La fine della fine, fa parte della collezione Le Vele, edito da Einaudi. Noi lo intervisteremo tra poco, Davide Ferrario. Prima fatemi ricordare però una cosa, che noi la prossima settimana saremo la settima ossessione, la consueta trasmissione in diretta della settima ossessione del mercoledì pomeriggio su Nova Radio, non andrà in onda perché saremo a Cannes. Ve l'avevo già anticipato qualche settimana fa, ma adesso ve lo dico con più certezza, poi ve lo ricordo effettivamente, ve lo ricordo anche al termine della nostra trasmissione. Saremo a Cannes con qualche pillola che potrete ascoltare sia su Nova Radio, nella trasmissione che ci precede, nel contenitore Nova Radio News con Martina Agnoletti, e poi ovviamente anche sul nostro podcast Spotify e quant'altro. Un'edizione che si preannuncia memorabile, noi siamo già pronti, stiamo scaldando i motori, noi da mercoledì saremo lì, però non subito partiremo da giovedì con i contributi direttamente live da Cannes. Ci saremo ovviamente anche sabato e domenica, non su Nova Radio, ma comunque sul podcast di Spotify. Allora, tra poco, come vi dicevo, con Davide Ferrario, per parlare della fine di questo libro edito da Einaudi. Sarà una conversazione secondo me molto interessante, quindi tra pochissimo ne parleremo proprio con l'autore, proprio tra una manciata di secondi, come dicono quelli bravi in televisione, ma qualcuno ha forse anche in radio.
17: Nova Radio, the best music in town.
0: Eccoci qua, allora noi stiamo per cercare di metterci in contatto con Davide Ferrario per parlare del suo film, ma in attesa di collegarci con lui, vi volevo ricordare, prima abbiamo parlato di Davide Donatello, vi voglio ricordare che ai Davide Donatello non sono previsti soltanto i premiati, i volti noti del cinema italiano, ma ci sono anche una serie di ospiti, tra cui ospiti internazionali come Matthew Modine, poi c'è Stefania Sandrelli, Annalisa, Raul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica. Poi verrà assegnato un Davide speciale alla carriera a Ornella Muti e a Gianni Amelio. Ci fermiamo per il traffico e poi davvero con Davide Ferrario.
18: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
19: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, 4 km di coda per un incidente tra Barberino e Calenzano. Code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Barberino. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco tra via Pistoiese e via di Brozzi, è chiusa per scavo urgente. Chiudiamo con i traghetti a causa delle avverse condizioni meteo. I collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
18: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: E allora eccoci qua e saluto immediatamente Davide Ferrario. Buonasera Davide.
20: Buonasera a voi.
0: Grazie di essere con noi per parlarci appunto di questo tuo nuovo libro edito da Einaudi nella collezione Le Vele, La fine della fine. Senti, tu nel libro osservi come le piattaforme di streaming abbiano in un certo senso scardinato quella che è la struttura classica della narrazione, privando così però lo spettatore di un finale, possiamo dire, catartico, e trasformando però la visione in quella che è in tutto e per tutto un flusso continuo. Quanto ritieni che l'impossibilità di chiudere in maniera definitiva una storia stia in un certo senso compromettendo non solo quella che è la nostra capacità di comprendere la realtà che ci circonda, però anche la nostra stessa tenuta psicologica di fronte al racconto?
20: Bel tema, diciamo questo. Allora, un fatto abbastanza comprensibile credo da tutti e senza metterci dei moralismi, ma la serialità per sua natura è seriale, quindi non si pone il problema di finire, si pone il problema di continuare. È nella natura di quella, del suo essere proprio quello che è. E questo significa che rispetto alla tradizione della narrazione, come è sempre stata dai tempi delle tragedie greche fino ai film di Hollywood, la narrazione si svolgeva su una struttura abbastanza chiara: prologo,

0: lui e lei ormai non stiamo a questionare su questo, ma qualcuno si metteva insieme e, come dicevano, i testi sacri dava vita al mondo nuovo. Tutta questa roba si è persa e c'è da chiedersi perché, e perché non è tanto appunto moralistico, ma credo sia in un senso della vita che è riflesso dentro la serialità, e cioè noi viviamo delle vite che pensano di non finire mai. L'idea stessa di una vita che finisce, della morte, eccetera, che sta alla base della civiltà, perché questa
1: Certo,
0: è una
1: certo.
0: certezza del nostro stare al mondo, è proprio che moriremo. Ecco, quella, la rimozione di questo senso della fine, che è immanente a tutta la civiltà consumistica, perché nessuno vuole pensare a quella cosa lì, produce anche delle narrazioni che non finiscono mai, che stanno sempre in un presente e che quando anche finiscono, diventano, poi si riciclano perché risorge un personaggio, perché c'è il prequel che ti racconta cosa è successo prima, o c'è il sequel, o c'è lo spin-off
1: Certo.
0: che è tutta quella roba
1: Il
0: che sappiamo
1: reboot,
0: che conosciamo, il reboot che ricominciamo a raccontarlo, insomma, Gomorra che ti dice come erano i personaggi 20 anni
1: sì,
0: prima, e c'è
1: le
0: sempre
1: origini,
0: quello. Esatto, è tutto
1: sì.
0: così. E
1: Sì.
0: quindi credo che il senso di fondo sia proprio questo qua,
1: Certo.
0: insomma, che la serialità e questo modo di raccontare riflette il senso del mondo che abbiamo noi adesso. Naturalmente, il pensiero qual è? Che invece alla fine muore, si muore e si muore tutti, e quindi il tema della fine dovrebbe
1: Sì.
0: essere sempre affrontato prima o poi, ma mi pare di capire che insomma non, preferiamo rimandarlo e non pensarci.
1: Tu hai paragonato proprio questa fruizione mediatica di contenuti all'attività di un criceto che corre nella ruota, no? Che si illude di avanzare, però in realtà rimane sempre più nello stesso punto. Ecco, e questa ripetizione, questa illusione di avanzare sta alterando proprio secondo te, come mi è parso di capire, quella che è la nostra percezione del tempo anche, e anche la possibilità, come dicevi, di fruire di contenuti che sono realmente nuovi, ma non riproposizioni di un modello che era già preesistente.
0: Sì, l'immagine del criceto era più che altro derivata da un'osservazione che nel libro è contenuta. Uno guarda la statistica degli incassi dei primi 50 film di tutta la storia del cinema e scopre che in realtà i film sono 20, nel senso che c'è Avatar 1, Avatar 2,
1: Sì,
0: Star Wars Stellari 1, Star Wars Stellari 2, Star Wars Stellari 3 e via così dicendo, ci capiamo, no? Cioè, quindi c'è un immaginario che è continuamente sfruttato e riciclato, ma la cosa più sorprendente è vedere come in generale l'immaginario sul quale noi quotidianamente ci immergiamo, per esempio quello dei supereroi, non è un immaginario moderno, è un immaginario che ha 60 anni, 40, Batman, Superman, sono robe inventate negli anni 40. È impressionante vedere come ci sia pochissima novità in quello che viene consumato, anzi, la tendenza è andare a recuperare o recuperare cose e farle rivivere in un'altra maniera. Cioè, questo qua è un po' il senso della lotta del criceto, cioè una narrazione che non solo non finisce mai, ma che continua a riproporre le stesse cose, per cui davvero ti trovi un po', se non è il criceto, il tapirulan
1: Il
0: forse è un'immagine
1: tapirulan
0: umana che
1: anche,
0: abbiamo meglio, no?
1: sì.
0: Che la vediamo tutti i giorni, si corre, si corre, si corre, ma si è
1: Ma
0: sempre
1: si
0: nello stesso
1: resta sempre
0: posto.
1: allo stesso punto.
0: Anzi, dirò che gli ultimi tapirulan che mi è capitato di vedere in certi alberghi sono anche fantastici, perché davanti a te corre la strada, cioè sei in soggettiva come se tu fossi
1: Ah, perché tu dici che c'è lo schermo davanti al
0: c'è lo
1: tapirulan?
0: schermo
1: Ah,
0: davanti che è come
1: sì.
0: se tu corressi,
1: Vero,
0: puoi
1: vero.
0: scegliere
1: È
0: la corsa
1: vero,
0: dei
1: sì.
0: campi o lungo il lago, eccetera. Quindi davvero siamo dentro
1: Quindi in
0: continuamente
1: quel
0: quel
1: caso
0: tipo
1: ci
0: di
1: tolgono
0: tensione.
1: anche l'immaginazione, perché magari uno sul tapirulan si può immaginare dove vuole,
0: Si
1: senti il
0: potrebbe
1: vento,
0: sudare, basta,
1: si
0: come dire.
1: potrebbe sudare. E un'ultima cosa, se nel cinema del Novecento, o meglio, il cinema del Novecento vedeva nella figura del regista una sorta di, chiamiamolo, demiurgo che era capace di creare dei mondi interi. Tu invece sostieni che oggi viviamo in quella che tu chiami l'epoca del format, no? Dov'è il sistema di fruizione che detta le regole?
0: Sì, diciamo, facendo io di mestiere il regista non
1: Sì.
0: posso non essere anche colpito da questo, lo vedo abbastanza chiaramente. Io credo che forse ci sia stata anche un'esagerazione nella glorificazione degli autori, che è iniziata negli anni 60 con la Nouvelle Vague, ed è andata avanti, va anche ancora avanti nei festival, per esempio quando dei piedestallo degli autori, a prescindere che facciano film belli o brutti, ma perché sono autori con la maiuscola, come un po' dei brand

0: di quelli che trovi al supermercato. Però se tu vai a chiedere a chiunque che guardi le serie chi è il regista della serie che ha visto, non è in grado di dirtelo, perché non importa, cioè non conta più. Cioè, quel senso di autorialità lì è stato scavalcato da quello che è lo showrunner. Cioè, uno pensa a Gomorra, pensa a Saviano, ma Saviano non è che scrive le sceneggiature. Saviano è quello che sta dietro il pensiero, il disegno generale della cosa. E nessuno sa chi sono gli autori, i registi di Gomorra. In quel senso la cosa più incredibile è che sono tutti bravi, dei registi che fanno dei bellissimi film, ma girano tutti alla stessa maniera, perché è il modo Gomorra che impone a ciascuno di essere simile a quello schema lì e non di fare quello che probabilmente vorrebbe fare lui.
1: Guarda, ne parlavamo proprio la settimana scorsa col Diavolo Veste Prada, campione di incassi in Italia, in tutto il mondo, però nessuno mai cita il regista in questo caso.
0: Ma no, ma anche lì da capo, Diavolo Veste Prada è il sequel, è un'altra sequel, cosa,
1: sì, di vent'anni fa.
0: È il tipico esempio di andare a recuperare una roba che era un'idea originale, ma che adesso viene continuamente trasformata. Immagino ci sarà poi anche il 3, il 4, il 5, perché
1: considerato il successo.
0: Sì, anche perché c'è questa tendenza, ma credo la viviamo tutti noi quando andiamo al supermercato. E cioè tu entri e compri il brand di cui ti fidi, indipendentemente dal fatto che ti serva o meno, perché
1: no,
0: credo che tutti noi adesso entriamo in supermercato a comprare il filone di pane e ne usciamo con tutt'altro. Questo è un po' il meccanismo che c'è anche nel cinema e nelle serie.
1: È vero. Davide, grazie di questa bella chiacchierata. Io ricordo appunto il tuo libro, che potete trovare appunto nelle librerie, negli store online, La fine della fine, edito da Einaudi. Grazie mille.
0: Grazie a voi,
1: Davide, grazie. Grazie. Grazie anche a Laura Savarino, operatrice culturale del Circolo dei Lettori di Torino, come sempre, che ci procura questi straordinari ospiti per poter conversare appunto sulle loro pubblicazioni. Adesso invece parliamo di un altro film che esce nelle sale a partire da domani, giovedì 7 maggio, un film che si intitola Antartica, quasi una fiaba, ed è l'opera prima di una regista che proviene da una grande tradizione teatrale come Lucia Calamaro. Questo film è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata dal resto del mondo per almeno 8 mesi l'anno. All'interno di questa base c'è una piccola comunità di scienziati italiani che lavora sotto la guida di quello che è il capo missione, il cui personaggio è interpretato dal sempre grande Silvio Orlando. Insomma, questa piccola comunità, questo team di scienziati è impegnato a esplorare quelli che sono i grandi interrogativi sul futuro della specie umana, quindi esperimenti che fanno su piante, su animali, su qualsiasi cosa. A un certo punto a spezzare quella che era stato l'equilibrio di questa piccola comunità, di questo team, arriva Maria, interpretata dall'attrice Barbara Ronchi, che è una brillante, ma al tempo stesso anche molto testarda, scienziata soprannominata la Delfina di Cadorna, e appunto sconvolge un po' quello che era l'equilibrio di questa base. Maria così mette in discussione gli obiettivi e le certezze di quello che poi è stato il suo mentore, perché Fulvio, il personaggio di Silvio Orlando, è stato il maestro di Maria. Quindi in questa base sperduta la scienza si intreccia così anche con le relazioni umane. Le menti più brillanti si confrontano non solo con l'ignoto dell'Antartide, ma anche con quelle che sono le complessità dei legami, dei conflitti e della, a volte difficile, convivenza forzata in isolamento. Ascoltiamoci quindi il trailer di Antartica e poi ne parliamo con la regista Lucia Calamaro.
2: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
3: Con questa faccia qua,
4: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
2: ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo
5: è fatto di atomi e molecole.
7: Si muove? Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
1: Rischia di... Eccoci qua per parlare di Antartica, quasi una fiaba, in uscita nelle sale con Vision a partire da giovedì 7 maggio, lo facciamo proprio con la regista Lucia Calamaro. Buonasera Lucia.
3: Ciao a tutti, buonasera, ciao Daniele.
1: Ciao, grazie di essere qua con noi questo pomeriggio. Siamo appunto alla vigilia dell'uscita nelle sale dopo il passaggio anche al Bari Film Festival del tuo film. Ho raccontato un po' la storia, abbiamo appena anche ascoltato il trailer. Partiamo da questa tua scoperta che avevi fatto sui supervermi resuscitati, questa notizia, non l'hai fatta tu?
3: Magari non l'ho fatta, no,
1: non è una tua scoperta, cioè è una scoperta di una scoperta, diciamo così.
3: Sì, una scoperta. Allora, alcuni scienziati russi in Siberia, sì, è un articolo che è uscito su Nature, se non mi sbaglio, sì, nel 2021, effettivamente hanno, come dire, in un pezzo di permafrost è venuto fuori questo verme che è datato al carbonio 14, non è un verme, è il rotifero, perché verme è veramente brutto, il rotifero brutto almeno da... ce lo immaginiamo, invece se no così gli ascoltatori dicono, oddio, sì, invece il rotifero dice una cosa piccola, comunque sì, un organismo piccolo, che comunque ha attraversato 22.000 anni, si è svegliato e si è immediatamente riprodotto. Ho trovato questa cosa incredibile, la spinta della vita, che attraversa il tempo, un tempo impossibile, no? Per noi umani,
1: sì,
3: un tempo
1: 46.000 anni, che poi nella storia 46.000 anni sono come, che ne so, 10 anni nostri forse.
3: Beh,
1: nella storia del mondo, dell'universo.
3: Sì, sono sempre pochi, ma io credo che per noi tutti quanti piccoli esseri umani, se eravamo delle stelle magari ci riuscivamo, ma gli esseri umani pensano in centinaia d'anni, quello che dura, sì, la nostra vita, più di, sì, quello non riusciamo tanto a immaginare il tempo, no? E quindi questa scoperta mi ha sbalordito perché rompeva la concezione stessa del tempo antropomorfo umano. E mi ha portato dentro questa dimensione dei ghiacci, che hanno questa, sono una macchina del tempo, se vogliamo.
1: Ecco, proprio come sei arrivata poi a questo collegamento, cioè come questa storia ti ha portato poi e ha influenzato la scrittura di questo conflitto scientifico e anche affettivo che viene a crearsi tra il personaggio di Fulvio, interpretato da Silvio Orlando, diciamo il capo missione, e quello di Maria, di Barbara Ronchi, la sua allieva, diciamo.
3: Certo, io dovevo trovare dove stavano degli umani italiani nel ghiaccio, se vuoi, dovevo dire ok, come faccio a far interagire degli italiani, esseri umani nel ghiaccio, e la ricerca mi ha portato alle basi artiche, da un lato, e mi ha portato anche a una domanda secondo me interessante, perché su questo rotifero poi non si è più saputo niente, la notizia è uscita e non ce ne sono altre, ok? E quindi dici ok, di chi è la conoscenza? Che fine ha fatto questa ricerca? Perché non ne sappiamo più niente? Perché sicuramente la ricerca continua, ma noi non lo sappiamo. C'è sempre qualcuno che si appropria delle scoperte. E in questo io non so quanto sia giusto, non ci credo, non credo che sia giusto. Ci sono scoperte che dovrebbero essere regalate, se vuoi, all'intera umanità, è il senso della conoscenza.
1: Ah, sì,
3: no, faccio fatica a dire di chi è la Bibbia, cioè dovrebbe essere, no? Se conoscenza di chi sono le stelle, di chi è il sole, insomma, è una dimensione molto molto spinosa. Forse è una domanda che dobbiamo tornare a porci, cioè la conoscenza non è un prodotto commerciale che appartiene a qualcuno.
1: Certamente, volevo soffermarmi anche sul titolo, diciamo sul sottotitolo di questo film, che è quasi una fiaba, no? Perché hai voluto proprio aggiungere questo?
3: Ah, per due motivi. Ci sono alcune cose che sono vere in tutto il film, appunto, ci sono alcune cose che sono vere, ma le abbiamo usate mischiandole con cose non vere.
12: Quindi è più che è un racconto in fabula, cioè è una visione della realtà che non corrisponde al reale, perché l'abbiamo sfalsata, no? È come se avessimo spostato l'ottica, se vuoi, da un lato. E poi c'è anche questo luogo che appartiene alla narrazione occidentale da tantissimo, da Andersen, che se vuoi Andersen aveva questo racconto, questa favola bellissima che era La regina dei ghiacci, da cui poi è stato tratto quel successo commerciale che è Frozen
1: della Disney, sì.
12: Ma
1: sì.
12: Il mito incredibile della città dei ghiacci, cioè l'idea che l'umanità comunque in qualche modo si salverà in un avamposto di ghiaccio, perché il ghiaccio conserva, è una narrazione antica dell'Occidente, molto molto, diciamo, attraversata da varie tradizioni, e quindi mi rifaccio a quella favola, se vuoi, alla favola degli umani nella città dei ghiacci, nei ghiacci, sì, che vivono nei ghiacci.
1: La cosa che poi mi ha colpito quando poi all'inizio del film vediamo, grazie anche a Silvio Orlando, la cartina dell'Antartide, che è pieno, insomma, di basi, è l'unico, pensato, questo è l'unico posto del mondo dove tutte le nazioni convivono in pace, è l'unico posto della Terra,
12: sì,
1: dove
12: si sono messe d'accordo per fare solo ricerca. Non so fino a quando.
1: Sì. Forse questa è la base spaziale internazionale. Non penso ci siano altri posti nel mondo dove possono convivere, no, Russia, Cina e Stati Uniti.
12: Tutti insieme. Sì, per ora si sono messi d'accordo, e sì, speriamo che continuino così, perché fanno tutti ricerca, tutte le basi fanno ricerca.
1: Che è una cosa importantissima, certo. Sì. Parliamo infine anche di questo straordinario cast. Abbiamo detto Silvio Orlando, tu ci hai lavorato in teatro con Silvio?
12: Sì, abbiamo fatto Fino dall'Imbrunire, che era prodotto da loro, a Cardellino SRL, uno spettacolo, devo dire, Silvio, meraviglioso. C'era anche Maria Laura, moglie, che è un'attrice bravissima, quindi ci conoscevamo, un incontro artistico che si ripete, e ne sono molto felice. Io ho proprio scritto il personaggio di Fulvio
1: pensando
12: a Silvio Orlando, sì, e quando ho accettato ero molto, molto commossa, ecco, al di là della felicità, perché per qualcuno che immagina i personaggi, avere un interprete, una voce, un ritmo, sì, un appoggio, avere un essere umano vero da immaginare è un grandissimo privilegio.
1: È un grande aiuto, diciamo, in fase di scrittura.
12: È trascinante. È la musa, no? Il vecchio concetto di,
1: certo,
12: musa.
1: Certo. Barbara Ronchi, l'abbiamo detta, Valentina Bellè, e poi anche Simone Liberati, Lorenzo Gianducci, Enrico Borello, esatto, insomma. Sì. Un cast di straordinari attori che vi aspetta al cinema a partire da domani, giovedì 7 maggio, con Antartica, quasi una fiaba, che tra l'altro, questo possiamo dirlo, è effettivamente il tuo debutto sul grande schermo.
12: Sì,
1: è il tuo primo lungometraggio, opera prima. Quindi
12: opera
1: un
12: prima.
1: Doppio in bocca al lupo per te, cara Lucia. Grazie di essere stata con noi. Grazie
12: ciao,
1: mille.
12: Ciao, ciao, ciao. Vi aspetto al cinema. Ciao.

0: Perché questo gran mistero?
1: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come queste.
0: Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto, come minimo devi portarmi con te.

0: Alle 17.51 siamo ancora in diretta su Nova Radio ed è un grandissimo piacere ritrovare in diretta live il nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
1: Ma buonasera a tutti, buonasera.
0: Con quel filo di voce, allora ti devo dire, mi è partita una webcam, cioè mando su buonasera innanzitutto, scusa. No vabbè, non dico, è una cazzata, non la dico, magari dopo.
1: Ma perché?
0: No, non la dico perché mi è caduto l'occhio sul video, allora, siccome sul computer di Nuova Radio, cioè su YouTube, quando finisce un video su YouTube ed era finito il trailer del film Eyes Wide Shut, e tra poco ne parleremo, è partito il video, non so perché, di una webcam di un paese del nord Europa, forse della Scandinavia, non so. È una webcam che è messa sul tetto di un palazzo dove c'è il nido, dove ci sono anche due, non so neanche che uccelli siano, vabbè, ma lasciamo perdere, vabbè, è diretta nel live.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Thüringen, conosci Thüringen? Dov'è?
1: Oddio, no, Thüringen. Non so,
0: vabbè, lasciamo perdere.
1: Thüringen.
0: Vabbè, vado a cercarlo, ma non ci
1: mi guardano qui, ma no, non lo so neanche loro.
0: Lo sanno,
1: no.
0: Thüringen. Anche... Io mi ricordo che mio papà era socio del Touring Club, ma era un'altra cosa.
1: Ah,
0: era il Thüringen Club.
1: Uno Squalan Touring.
0: Questo è il cabaret proprio. Vabbè, ritorniamo ai nostri panni. Quanto mi eri mancato nella diretta,
1: eh?
0: Mi eri mancato tantissimo, caro Jacopo, perché dobbiamo parlare di un film semplicemente straordinario come Eyes Wide Shut, che grazie alla Key Red è tornato al cinema a 26-27 anni di distanza dall'uscita nelle sale, alla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Pensa che se non ci fosse il ciclone, diciamo, Michael e il Diavolo Veste Prada, sarebbe stato il film più visto degli ultimi due giorni, perché
1: io
0: è incassato molto
1: stasera.
0: Vedi, posso venire anch'io?
1: Se vuoi
0: va, tienimi un posto lì a Spoleto, guarda, finisco la diretta e parto. Ma insomma, un film che torna appunto nelle sale e ci riporta nel pieno di questo viaggio oscuro, no? che mischia desiderio, identità, inconscio, e qui la parola d'ordine è sempre quella, Fidelio.
1: Allora, questo è un film di cui si è detto, penso, di tutto in questi ultimi 25 anni, tutti ne hanno parlato, secondo me tante volte si è detto anche troppo del film, cioè si è lasciati andare anche a sovrainterpretazioni. Però ci sta, perché insomma l'ultimo film di Kubrick, che ci ha avuto sempre un allure molto misterioso, anche perché lui è deceduto prima di ultimare il montaggio, quindi c'è anche sempre questa leggenda su chissà cosa era il montato, chissà cosa era in mente, chissà cosa avrebbe voluto dire o cosa ha detto, quali istruzioni ha lasciato, anche perché lui tutto era tranne uno che lasciava le cose, diciamo, non a metà ma proprio al caso. Cioè, questo è un film che doveva essere girato più o meno in 2-3 mesi, sarà girato in 2 anni questo film qua, con migliaia e migliaia di ciak. Lui ha ricostruito la New York natalizia di anni,
0: sì,
1: 90 a Londra, nei Pinewood, no? Quindi tutta lì, ha fatto l'esterno all'interno, e le leggende dicono che Nicole Kidman ha dovuto rifare la stanza 200.000 volte finché non ha fatto la stanza uguale alla sua stanza da letto reale, perché all'epoca era sposata con Tom Cruise, che è il co-protagonista del film, e anche questo non è, tra l'altro, una scelta casuale per niente. Voi pensate che era già all'epoca, Kubrick poi dopo la sua scomparsa è stato ancora più volte giustamente incensato, ma all'epoca era praticamente visto come il più grande regista dell'epoca, e faceva il film con il più grande, la più grande star dell'epoca del cinema americano, che era Tom Cruise, sposato con Nicole Kidman, quindi era proprio la sintesi perfetta, no? Quindi era proprio la sintesi perfetta. Pensate quanto era atteso questo film, che poi c'ha avuto un sacco di ritardi, addirittura Mission Impossible l'hanno ritardato per l'uscita di questo film, ed è tratto da un libro che si chiama Doppio Sogno, che è un libro che parlava della Vienna di fine 800, questa è New York di fine 900, quindi c'è questa trasposizione, e la trama è abbastanza semplice, fondamentalmente sono due feste con inframmezzato un discorso sulla fedeltà coniugale, in cui una donna, una moglie, manda in frantumi l'idea di fedeltà che ha l'uomo, l'idea che il marito ha di essere, diciamo, in degerrimo e chiuso in un matrimonio sogno puro, e questa crisi lo porta a questa sorta di discesa negli inferi dell'inconscio, degli inferi delle pulsioni, dei desideri sessuali, all'interno di un'altra festa, che è la festa poi quella della scena, diciamo, più iconica, per cui poi è passato alla storia, ai sweatshot, anche per chi non l'ha visto, ma quella delle maschere, appunto, avete detto, con sì, l'ingresso della festa con la parola d'ordine Fidelio.
0: Che negli Stati Uniti fu censurate le scene più, diciamo...
1: Sì, che poi erano scene che lui neanche voleva fare, poi le fece all'ultimo, addirittura con una coreografa, uno degli antipodi delle moderne coreografi di Intimacy, no? Come si chiama? Intimacy Coordinator, perché lui aveva questa idea di scene sessuali evocative e molto poco poi nell'atto pratico, diciamo, della sessualità, diciamo, più to cure, era un'idea molto più evocativa, molto più alta della società che voleva portare Kubrick, cioè, nonostante vennero censurate, come dici giustamente tu. Il film fondamentalmente è un'idea, io la vedo molto, l'ho sempre vista come un processo simile alla catabasi junghiana, che era coniugata però in un senso politico, secondo me, perché Kubrick è uno che ha scardinato attraverso la contraddizione, pensate solamente al titolo del film, I Suoi Shot, quindi alla contraddizione in essere che vige la natura umana, e quindi in un certo senso riempie tutte quante quelle che sono le strutture sociali, le costruzioni sociali che dall'uomo nascono, no? Ma anche le strutture, le idee ideologiche, le costruzioni ideologiche, per esempio con Full Metal Jacket c'era l'idea della patria, della pace e della guerra, che erano figlie della contraddizione in essere dell'uomo, così lo sono in tutti gli altri film, l'idea di società, l'idea di relazione con l'altro, l'idea di violenza, l'idea anche di sesso. Questo film parte dalla distruzione dell'uomo borghese e della struttura borghese della società, che poggia su appunto una vuotezza di contraddizioni che possono esistere solamente in un'illusione che passa dall'indossare delle maschere, che sono quelle che si indossano nella società civile, ma si indossano anche nel proprio privato e altre volte con noi stessi. Partendo da questa idea, lui si concentra su quanto un uomo, un medico ricco che mette al servizio degli altri e degli altri ricchi i suoi servigi, mette in discussione se stesso attraverso la riscoperta delle pulsioni sessuali che dominano il suo essere, da cui lui pensa di poter vivere lontano, no? Pensa di poter essere al riparo. E arriva fino appunto alla sublimazione che passa per la vicinanza con la morte stessa, no? All'interno della festa. E poi torna indietro, torna a se stesso, torna a riparlare con la moglie che riscopre dopo questa nottata passata a scoprire se stesso, e lei gli dice che l'unico modo per uscire dall'immobilismo e dalla vuotezza della vita appunto borghese è quello invece di fare sesso. E infatti è l'ultima parola del film.
0: È vero. Tra l'altro poi Nicole Kidman, come hai detto, e Tom Cruise erano la coppia del momento, i due attori di Hollywood più famosi all'epoca, lo sono anche ora, però insomma la loro poi unione li aveva fatti anche lavorare insieme già in altri film in precedenza, però poi anche da lì molti dicono complice anche il set di Stanley Kubrick, è cominciata una crisi che li ha portati a separarsi anche in maniera abbastanza, insomma, poco piacevole.
1: È famosa la foto della Kidman che esce da dopo aver firmato il foglio del divorzio, urla, c'è tutta la sua felicità.
0: Grazie a Dio. Insieme avevano anche, che se non sbaglio, hanno tuttora due figli adottati, no? Che avevano adottato all'epoca che stavano insieme. Poi di questo film a me ha sempre colpito l'uso dei colori che fa Stanley Kubrick, un uso che in un certo senso guida il pubblico, chi guarda il film, dentro la psicologia dei personaggi, e l'utilizzo che viene fatto sia del blu e del rosso, se ti ricordi bene, cioè quel blu che
1: domina. Sì, sì, che poi è stata una cosa enormemente ripresa anche questo da altri registi, in un ultimo Nolan, sì, che come solito l'ha molto superficializzato l'utilizzo dei
0: un
1: colori.
0: Dente avvelenato nei confronti
1: sì,
0: del
1: vabbè,
0: dottor No.
1: Queste sono cose
0: sì,
1: mie.
0: Però è vero, perché insomma molti l'hanno riutilizzato, magari in maniera superficiale, sì. E appunto c'è questo blu che domina gran parte, se ti ricordi, delle scene legate alla quotidianità, no? Anche all'intimità della coppia, questo colore più freddo, più distante in maniera emotiva, e poi c'è il rosso che invece predomina le scene dove a farla da padrone è il desiderio, no? La trasgressione, no? E dove c'è più tensione erotica in un certo, senso, e c'è questa continua alternanza appunto tra blu e rosso, che rappresenta secondo me anche quello che è il conflitto tra razionalità e istinto,
1: certo, sì,
0: e anche
1: sì,
0: tra
1: certo.
0: Superficie Nolan e profondità Kubrick, possiamo dire. E, no, comunque è un film che appunto viene chiamato, ma questo lo dicono di tutti i film, che poi magari Kubrick voleva pure continuare, no? Cioè, aveva dei progetti in campo.
1: Beh, sì,
0: per,
1: sì, a voglia. Beh,
0: per
1: quello famoso
0: però,
1: che poi ha fatto Spielberg, no?
0: Intelligenza artificiale, sì,
1: quelli più famosi, ma lui secondo me aveva tanto altro. Questo film, tra l'altro possiamo dirlo, questo era un film che lui aveva in testa da tantissimo tempo, fin da prima di Arancia Meccanica lui aveva in testa di fare questo film qua. Poi l'ha sempre rimandato, però lui aveva tanti progetti che rimandava, ma che covava e che aveva dentro di sé, che rilavorava e che rimodificava, quindi chissà quante altre cose aveva da dire.
0: Certo, è vero. Poi voglio ricordare infine anche il grande Sidney Pollack, che compare nel film,
1: che doveva prima doveva essere Harvey Keitel, che girò Harvey tra l'altro Keitel, mi
0: sì,
1: sembra qualche scena, però poi lui, diciamo che le leggende dicono che ebbe a ridire molto col metodo di lavoro di Kubrick, era particolarmente sfibrante.
0: Beh,
1: poi
0: sì, era,
1: voleva Woody Allen,
0: ma scusa, diciamo che Harvey Keitel veniva dal set di Giovanni Veronesi con Leonardo Pieraccioni, forse si era rilassato troppo, ecco. No, è vero, scusa, un anno prima il film di Veronesi con la Marcuzzi, Pieraccioni, te la ricordi?
1: Te la ribalto, secondo me lui, visto che la produzione è da 2 anni, lui andava, interrotto il Shot, è andato lì, su quel set là.
0: Voleva andare su quello, ma c'era pure David Bowie, non c'era una persona.
1: Sì,
0: che...
1: tra l'altro,
0: c'era anche David Bowie in quel film. Sì, davvero. Ti chiedi: Pieraccioni, David Bowie, Alessia Marcuzzi e Harvey Keitel. Cioè, sembrano i racconti di Gianni Minà, quasi, una cosa incredibile.
1: Incredibile.
0: Va bene. Comunque, nelle sale ancora per oggi, probabilmente qualche sala la continuerà a programmare. So che qui a Firenze il Teatro La Compagnia lo farà anche nel fine settimana. Da non perdere assolutamente. Film Testamento, ma perché lo dicono tutti quando è l'ultimo film,
1: certo.
0: Però insomma un film capolavoro di Stanley
1: come
0: Kubrick
1: tutti.
0: Chissà se eventualmente noi ne riparleremo in un altro, insomma, in uno spin-off, che non voglio annunciare niente, ma
1: è probabile,
0: visti i temi è molto probabile, ma non lo annuncio fino al 3 di giugno, quando tu eventualmente potresti essere anche qua in presenza per la puntata 200 della settima ossessione. Jacopo, ti abbraccio, ti ringrazio e ti auguro buona visione di Eyes Chat. Grazie di essere
1: mille, buon proseguimento.
0: Ciao Jacopo, ciao. Allora, in termine della trasmissione vi voglio ricordare un appuntamento che inizia domani alla Cineteca, alla Mediateca, scusate, Toscana di Firenze, in via San Gallo numero 25, prende il via la rassegna Ci vediamo giovedì. Sono in programma 3 presentazioni di libri, alla presenza sia dell'autrice che degli autori, critici, esperti di cinema, che propongono un approfondimento su alcuni dei più rappresentativi protagonisti del cinema internazionale. Gli incontri sono moderati e sono a cura della giornalista Elisabetta Vagaggini di Fondazione Sistema Toscana. L'ingresso è libero, è consigliata però la prenotazione scrivendo a press.areacinema@fst.it. Il primo appuntamento sarà proprio domani, giovedì 7 maggio alle ore 16:30, per un omaggio a George Lucas. Siamo esattamente a 3 giorni domani dello Star Wars Day, che viene celebrato in tutto il mondo il 4 maggio, a 50 anni quasi dal set di Guerre Stellari. E quindi domani sarà in programma la presentazione del libro George Lucas, il mito dell'immagine, di Ciro Mesti, e a dialogare insieme all'autore avrò l'opportunità di esserci anche io. Quindi, se vi va, vi aspetto domani in via San Gallo 25 alla Mediateca Toscana per la presentazione del libro di Ciro Mesti, George Lucas, il mito dell'immagine. Alle 18:06 abbiamo terminato anche questo 32esimo appuntamento con la settima sessione. Vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo che come sempre trovate il podcast prima sul sito Nova Radio, poi da venerdì anche sulle principali piattaforme streaming. Vi invito a seguire, ad attivare le notifiche e a non perdervi neanche una puntata della nostra settima sessione. E io infine vi auguro una buona serata.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Santa Croce, code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco, tra via Pistoiese e via di Brozzi, è chiusa per scavo urgente. Chiudiamo con i traghetti a causa delle avverse condizioni meteo, i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni e variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: «Ho visto il video di Chiara e Alberto». In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando 990 morti e oltre 3.000 feriti. Presente alla cerimonia anche la Premier Meloni, accolta dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal Sindaco Roberto Revelant.
2: L'economia.
1: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile. Il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Sentiamo Cipollone.
3: Il ricordo del precedente shock energetico è ancora vivo e potrebbe determinare un più rapido aggiustamento delle aspettative di inflazione. Quelle a breve termine sono già aumentate, così come i costi degli input diversi dal lavoro e le aspettative delle imprese sui prezzi di vendita. Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Questi sviluppi accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
1: Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare, il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate e organici, dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, LegaCoop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di LegaCoop Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Community Radio. Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni 2 mercoledì alle 19.
6: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io
2: mi troverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
4: Vabbè, auguri.
2: E qui.
6: Buonasera a tutte le persone in questo momento in radioascolto di Mai Partiti per parlare di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino. Con me Giacomo Alberto Vieri, come ogni due mercoledì alle 19 in onda su Nova Radio, l'emittente radiofonico di Arci Firenze. Due telefonate oggi, due approfondimenti che sui quali stavamo lavorando già da qualche giorno. Il primo, doveroso, non so insomma se avete sentito parlare della questione CPR ad Aulla, quindi l'ipotesi di un centro di permanenza per il rimpatrio anche in Toscana. Si muovono un sacco di realtà anche sul territorio e che arrivano anche da fuori. Per esempio domani, giovedì 7 maggio, ci sarà questo incontro che si chiama Informazione e formazione per i volontari no CPR. Lo terrà Igor Zecchini della rete Mai Più Lager No ai CPR, sarà alle 20:45 nella sala consiliare del comune di Aulla. È un incontro proprio per formare proprio volontari no ai CPR di Aulla e antirazzista, è organizzato da Arci a Gogo, Aulla SPI CGL Lunigiana e l'associazione A Piccoli Passi. Ne parleremo fra poco con Igor Zecchini di che cos'è un CPR e anche del nuovo testo per la remigrazione. Dall'altra parte abbiamo una telefonata con Nicola D'Atena. Nicola D'Atena è un avvocato di ASGI e socio delle Carbè. Le Carbè è appunto una PS che è basata a Milano e proprio a Milano il 22 e il 23 maggio si terranno gli stati generali sulla detenzione amministrativa, che sono arrivati alla quinta edizione. Focus è il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, la semantica del contenimento, si lavorerà proprio sulle parole. Infatti il programma di questi due giorni intensi è strutturato a parole chiave che affrontate ciascuna proprio in un panel dedicato: frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità. Ne parleremo fra poco con l'avvocato Nicola D'Atena, quindi cercate di rimanere con noi per questi due interventi, intervallati come sempre anche da tanta buona musica. Per la prossima mezz'ora insieme qua su Mai Partiti, a fra pochissimo.
5: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
6: Ed eccoci in linea telefonica con il nostro primo ospite della puntata di oggi. È un piacere per me parlare con Igor Zecchini della rete Mai Più Lager No ai CPR. Io entro direttamente in medias res, Igor, e ti chiedo rispetto all'incontro di domani, di cui parlavamo anche nell'introduzione, che si terrà alla sala consigliera del comune di Aulla domani sera alle 20:45, che cosa aspettarsi da questa informazione e formazione per i volontari no ai CPR?
7: In realtà CPR vuol dire tutto e non vuol dire niente, e di fronte a moltissime persone, la grande maggioranza delle persone non si sa di cosa si parla. Parliamo di una questione molto grave che è nel nostro ordinamento giuridico già da ormai da 30 anni e che ha bisogno assolutamente di essere, come dire, ispezionata per poi essere agita per quello che mi riguarda dal punto di vista dell'opposizione a questo tipo di strumenti.
6: Senti, non è il primo incontro che state facendo, che avete fatto, insomma, sul quale potete partecipare ad Aulla, come pensi e come vedi che la cittadinanza, insomma, le persone anche sul territorio si stiano mobilitando? C'è voglia di sentire, c'è voglia di fare rete?
7: Ma direi proprio di sì, nel senso che ovviamente io non sono sul territorio, ci sarò domani, però dai rapporti che abbiamo con le persone che si stanno in questo momento mobilitando, mi sembra che ci sia effettivamente la volontà di opporsi a questo tipo di progetto, anche se col senso dell'iniziativa di domani sera l'opposizione non può essere solo al non facciamola da Aulla, perché Aulla è un territorio disastrato che comunque ha dei problemi, quindi qui non va fatto. E poi che non vanno fatti i CPR in quanto tali, quindi c'è un problema proprio di opposizione a quel tipo di progetto.
6: Senti Igor, la rete Mai Più Lager No ai CPR ormai è mobilitata veramente da tanto tempo e su tante situazioni, e fate un lavoro veramente encomiabile anche da un punto di vista di informazione, perché quotidianamente anche attraverso i vostri canali di informazione, i vostri mezzi di informazione, escono notizie di ciò anche che accade dentro, di quello che almeno di tante cose, forse non di tutte purtroppo, ma di tante cose cercate di darne traccia. braccia. Come si può effettivamente continuare a battere la strada del no ai CPR, e come si può in questa logica, in questo panorama che parte da molto più grande, anche dalle logiche europee, come si può cercare di dare un concetto diverso, una narrativa diversa anche a questi grandi temi come la remigrazione di cui si sta parlando ultimamente?
7: Beh, intanto appunto continuando a fare per quello che è possibile informazione e conoscenza su quello che sono queste strutture, ma non solo queste strutture, su quello che è la politica inerente all'immigrazione e ai profughi nel nostro paese e in tutta Europa. Lo dicevi bene tu, a giugno entrerà in vigore il nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo, che peggiorerà ulteriormente le condizioni e le possibilità di poter entrare in Europa e in Italia e in tutti i paesi europei. Quindi siamo di fronte ad una situazione drammatica che va su cui tutte le persone sensibili, che non solo che sono antirassiste, non solo che sono a favore dei diritti umani, dove in questi luoghi vengono assolutamente cancellati, ma che sono per un diverso tipo di società, che siano società accoglienti in cui le persone abbiano la possibilità di vivere. Queste persone, diciamo, si devono in qualche modo organizzare, devono continuare ad avviare questa battaglia per la chiusura, per la fine della protezione amministrativa, ma anche per la possibilità di ingresso nei nostri paesi, cosa che oggi e sempre di più nel prossimo periodo verrà negata.
6: Senti, pensi che effettivamente la prima forma proprio anche di formazione, perché l'incontro di domani sera parla proprio di formazione anche per i volontari, sia quello anche di esserci proprio con il corpo, cioè ci sia presente, ci sia bisogno di essere presenti con i corpi?
7: Assolutamente sì, noi per quello che ci riguarda, e oltre a questa diciamo, informazione continua, capillare, quotidiana, anzi più volte al giorno, con i nostri social, con la portiera, quello che succede all'interno di queste strutture finché sarà possibile, perché c'è un disegno di legge in discussione, una discussione a breve in Parlamento, un nuovo disegno di legge sull'immigrazione in cui impediranno alle persone detenute di poter avere il proprio telefono cellulare, cosa che oggi è solo nel CPR di Milano, perché abbiamo vinto anni fa una causa contro la prefettura, quindi è stato imposto che la prefettura lasciasse gli strumenti di comunicazione alle persone detenute. Oggi per via di legge vogliono impedire anche questo, quindi vogliono mettere totalmente la sordina su queste situazioni, totalmente in silenzio, e quindi la necessità di una mobilitazione, come dici tu, col corpo, che noi abbiamo fatto e stiamo continuando a fare e faremo nel prossimo periodo, è assolutamente importante. Ci saranno già in diverse situazioni, oltre ad Aulla, dove si sta per avviare la costruzione di nuove strutture, mi riferisco a Trento piuttosto che a Castelvolturno, ci sono vaste mobilitazioni per impedire questo scempio giuridico e umano che verrà fatto nel prossimo periodo.
6: Grazie mille del tuo contributo, e sarebbe bello e sarebbe molto interessante anche magari raccontare quello che avverrà dopo la formazione, quindi noi continueremo anche attraverso questo canale e questa trasmissione a monitorare la questione di Aulla, non soltanto perché ci riguarda abbastanza da vicino essendo in Toscana, ma perché ci occupiamo della tematica CPR ormai da tempo. Grazie davvero, questa era la voce di Igor Zecchini della rete Mai Più Lager Noi CPR. Buona serata, Igor.
7: Ciao.

0: Ed eccoci, care amiche, cari amici in radioascolto in questo momento di Mai Partiti. È un piacere per me perché non l'avevamo mai fatto, non l'avevamo mai ospitato a questi microfoni, però insomma c'è sempre una prima volta. Insomma, dicevo, è un piacere per me parlare con l'avvocato Nicola D'Atena, avvocato ASGI e socio delle Carbè APS. Buonasera anzitutto, Nicola.
1: Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Dicevamo nell'introduzione, si tiene il 22 e il 23 maggio la quinta edizione degli Stati Generali sulla detenzione amministrativa a Milano. Al CIC e immagino forse anche in altri luoghi, adesso magari ci racconterai. Il nuovo patto europeo su asilo e migrazione come focus e come, insomma, probabilmente anche cappello che dà un po', sotto il quale si raggruppano i tanti eventi e tanti panel di questa edizione e anche delle parole chiave affrontate appunto ognuna in un panel dedicato. Le abbiamo citate all'inizio, ma le ridiciamo adesso: frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità. Procediamo con ordine. Nicola, raccontaci un po' qualcosa di più sulla quinta edizione.
1: Sì, gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa sono un laboratorio in cui, insomma, sfilano le diverse discipline che si intersecano sull'istituto della detenzione amministrativa. Siamo alla quinta edizione e quest'anno abbiamo deciso di partire dal linguaggio, perché appunto siamo alle porte dell'entrata in vigore di questa nuova norma, di questi nuovi regolamenti europei che cambieranno totalmente le norme in materia di asilo e immigrazione. Il 22 e il 23 maggio, appunto a Milano, al CIC, anche su piattaforma Zoom online, quindi è aperta la partecipazione anche in modalità da remoto, previa iscrizione, tratteremo appunto di queste quattro parole, perché per noi sono determinanti rispetto all'idea che c'è dietro il patto. Queste parole che hanno un significato che conosciamo tutti, un significato comune, ma che con l'introduzione del patto, almeno a livello normativo, cambiano completamente il loro significato. Quindi questo patto noi l'abbiamo visto come una sovversione del linguaggio comune, perché appunto si utilizzano delle parole ricorrenti a cui noi eravamo abituati nel descrivere il fenomeno della migrazione, ma che adesso assumono un significato diverso. È il patto un punto di arrivo, appunto, perché nell'evoluzione normativa derivante dall'Unione Europea, ma anche derivante dalle varie riforme a livello nazionale, quello che gli stati, i governi hanno portato avanti è un processo di svuotamento del diritto d'asilo. Si parla di asilo, ma non è più, dall'entrata in vigore del patto, non è più quello che immaginiamo noi. L'asilo non è più il diritto ad entrare in un territorio fuggendo dal proprio paese e chiedere protezione e avere accoglienza, ma è semplicemente il diritto e la facoltà di proporre un'istanza amministrativa. Questo perché? Perché le persone con il patto non avranno più, anche se chiedono protezione, non avranno più il diritto di essere ammessi sul territorio, ma rimarranno in una condizione di frontiera. Qui mi ricollego alla prima delle parole che abbiamo citato, che è quella di frontiera, perché appunto non è più la frontiera come l'immaginiamo, c'è cioè una linea che divide due stati, una linea di confine che separa due ordinamenti giuridici differenti, ma appunto è uno status giuridico. Le persone, anche se entrano sul territorio nazionale, anche se sono in Italia, in Europa, verranno considerate in frontiera. Questo attraverso una finzione giuridica del non ingresso. Quindi per legge la persona, anche se si trova sul territorio nazionale, non è in Italia, non è entrata, ma per legge viene considerata in frontiera, condizione che accompagnerà queste persone che arrivano per chiedere protezione per più settimane, fino ad arrivare a 12 settimane, solo perché appunto hanno chiesto protezione. Quindi quello che si prefigge di fare l'Europa con la nuova concezione di frontiera è accogliere le persone, ma in una condizione di frontiera. Dobbiamo immaginare quindi questi grandi centri di confinamento, perché non sono altro che questo, dove le persone rimarranno confinate in condizione di frontiera e aspetteranno l'esito della loro richiesta di protezione internazionale, che ovviamente sarà giudicata nel chiuso di questi centri, senza poter accedere a nessun tipo di supporto, di aiuto dall'esterno. L'altra parola appunto è quella della libertà, che si collega molto a questo ragionamento, perché appunto le persone, la libertà non è quella più di circolare liberamente, di avere appunto la libertà di difendersi e di muoversi sul territorio, ma diventa appunto una libertà di rimanere nel centro di accoglienza. Questo perché? Perché appunto nell'ordinamento a cui noi siamo abituati a vivere, la privazione della libertà personale deve essere autorizzata da un giudice, cambiando il significato alla parola libertà, dandogli una sfumatura diversa, quindi non più una libertà personale in toto, ma semplicemente una privazione della libertà di circolazione. Probabilmente quello a cui puntano è diminuire le garanzie, quindi le persone arrivano, restano in frontiera come status giuridico e non hanno nemmeno il diritto di vedere un giudice che autorizzi il loro confinamento, perché appunto la libertà non è più, la privazione della libertà non è più personale in toto, ma si limita ad essere una privazione della libertà di circolazione. Questo in un contesto appunto, ripeto, di confinamento, dove anche la solidarietà, che è un'altra delle parole che abbiamo scelto, verrà completamente sovvertita. La persona non avrà più possibilità di accedere a una solidarietà delle persone, della propria comunità, ma appunto la solidarietà si limita a un meccanismo di divisione degli obblighi che gli stati hanno verso gli altri stati. Quindi la solidarietà diventa semplicemente una solidarietà non verso le persone in arrivo, che sarà appunto proibita, interdetta a causa di queste regole nuove di confinamento, ma è semplicemente una solidarietà tra gli stati. Se uno Stato rimpatria abbastanza, potrà accedere alla solidarietà degli altri Stati, che non è altro che un pagamento monetario, o comunque uno Stato potrà chiedere che altri Stati prendano in carico le domande di protezione internazionale e i successivi eventuali rimpatri. La solidarietà a cui siamo abituati, quindi quella che vedevamo anche con le navi ONG o comunque con tutte le associazioni e la società civile che si impegna a accogliere e a dare dignità alle persone in arrivo sul territorio europeo, verrà interdetta, e l'unica solidarietà che è regolata da questi patti è quella appunto tra gli stati. Poi questo ovviamente non ci porta alla vulnerabilità, che è la quarta parola, e che è nient'altro che appunto, più che questo patto, più che tenere in considerazione le vulnerabilità, le produce. Infatti la vulnerabilità come istituto scompare, e anche le persone che sono affette da vulnerabilità probabilmente, anzi come il patto prevede, verranno trattenute, confinate in condizioni appunto di assoluta privazione della libertà e appunto incapaci o comunque impossibilitati a far emergere queste vulnerabilità e anche a far sì che gli stati e eventualmente la società civile prenda in carico queste vulnerabilità. Insomma, la nostra idea è ribadire che le parole hanno un significato e che comunque le riforme possono essere anche epocali, sovversive, come viene presentata quella del patto, una riforma storica perché rimette in ordine il sistema di asilo in Europa e lo rende omogeneo. In realtà la riforma non può spingersi fino a cambiare il significato comune delle parole. Quindi quello che ci proponiamo di fare alla conclusione degli Stati Generali è appunto un glossario critico che possa rimettere in ordine il significato delle parole e ribadire appunto che la libertà è quella che conosciamo, quella che di cui troviamo il significato nel vocabolario, che la frontiera non può essere estesa a tutto il territorio, non può essere un dispositivo ancora più discriminante verso le persone straniere che hanno avuto solo la colpa o comunque hanno avuto solo la sfortuna di dover viaggiare verso l'Europa per cercare protezione, appunto come la vulnerabilità eccetera. Insomma, vorremmo che alla fine degli Stati Generali si coniasse, appunto si ribadisse questo significato che le parole hanno e che è quello che appunto siamo abituati ad avere e niente.
0: Nicola, io ti ringrazio e ricordo alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori che anche sul sito, per esempio, delle Carbecce è proprio un link per potersi iscrivere e per le modalità di partecipazione, perché come dicevi te non è importante, meglio insomma se si è in presenza, sicuramente ha tutto un altro sapore, ma si può partecipare, comunque si può seguire anche online e magari appunto ci risentiamo anche a posteriori insomma dell'evento per capire un po' quelle che sono state le restituzioni e quale sarà la restituzione. Ti ringraziamo per questo intervento.
1: Grazie a voi.

Il nostro spazio insieme con Mai Partiti per questo mercoledì 6 maggio termina qua. Noi ci sentiamo come sempre fra due mercoledì alle 19 e come dico ogni volta, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, se nel frattempo avete degli insights, insomma se avete dei consigli, dei suggerimenti, se partecipate a qualche evento che riguarda le tematiche che trattiamo in questa trasmissione, che sono quelle dell'accoglienza, della migrazione, della coabitazione, mi raccomando raccontateceli, invitateci a partecipare, per esempio l'evento di domani sera ad Aulla, se qualcuno partirà da Firenze o andrà da Firenze sarebbe bello documentare e raccontare un po' anche questo viaggio insieme, perché queste cose stanno accadendo e questi fatti e questi avvenimenti

0: in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
1: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
2: Vabbè, a voi.
1: E qui.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Barberino e Firenze Scandicci e in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e tra Prato Est e il bivio per la 1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per viabilità esterna che non riceve, code in uscita a Santa Croce in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco tra via Vissoiese e via di Brozzi, è chiusa per scavo urgente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando 990 morti e oltre 3.000 feriti. Presente alla cerimonia anche la Premier Meloni, accolta dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal Sindaco Roberto Revelant.
2: L'economia.
1: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile. Il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Sentiamo Cipollone.
3: Il ricordo del precedente shock energetico è ancora vivo e potrebbe determinare un più rapido aggiustamento delle aspettative di inflazione. Quelle a breve termine sono già aumentate, così come i costi degli input diversi dal lavoro e le aspettative delle imprese sui prezzi di vendita. Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Questi sviluppi accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
1: Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare, il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate e organici, dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

sai cosa c'è per colazione? È una domanda, non il tema per una laurea. E se mi giro dall'altra parte senza baciarti, è solo per non farti sentire l'alito pesante della notte. E se ti dico ti amo, lo dico perché ho voglia di dirlo. E non c'è nulla

0: Ehi, dimmi che c'è. È mai possibile? Sia così difficile dirti che ho voglia di te.
1: Nova Radio Città Futura.